e io. Questo fiume è il Po, è il più grande di tutta la nostra Italia. Ma, con mio dispetto, l'Achille era già un po' assonnato. Che scioccherello, pensavo. Ora passiamo nei vigneti famosi, l'avevo letto nella guida, e lui non vede nulla. Ma l'Achille dormiva già come un ghiro. Io rinunciai a fargli da maestro. Avrò tempo a Genova, mi dicevo, tutto penetrato dalla mia missione. Poi il treno entrò nella valle della Scrivia, che mi parve bellissima, ma una nebbiolina impediva di veder lontano. Cominciarono le gallerie una dopo l'altra e come accadde non so, ma con quella oscurità mi addormentai anch'io. Quando ci svegliammo eravamo ben innanzi, stavamo per giungere a San Pier d'Arena. Cominciai a preoccuparmi della mia parte, feci molte raccomandazioni all'Achille e appena giunti mettemmo la nostra valigia, come mi era stato insegnato dalla mamma, nell'ufficio dei depositi. Ogni stazione aveva già allora il deposito del piccolo bagaglio, ma invece delle molte lire che si pagano oggi costava solo 10 centesimi al giorno. Usciti di stazione, mi misi con qualche preoccupazione al grosso affare, la ricerca dell'albergo. Due ragazzi così, in una grande città, quando ci pensai dopo, dovevano parere sperduti. Ma io non mi sento affatto sperduto. Con una certa baltanza, tenendo il ragazzo per mano, mi avviai in giù, con un orientamento a memoria che m'ero fatto studiando la pianta della città. Mi balenava in mente, né più né meno, che il primo viaggio di scoperta di Robinson di 12 anni nella sua isola. Che c'è dunque di difficile a trovare un albergo? Andai verso il porto. È lì che sapevo doversi trovare gli alberghi più a buon mercato, perché il borsellino era piccolo, piccolissimo. L'Achille guardava con immensa meraviglia i velieri che allora attraccavano a quella banchina. Ma io lo tiravo per la mano. Mettiamoci a posto, dopo guarderemo. E avevo ragione, sì o no? Dopo un po' squadrai un alberguccio con un nome curioso, Raschianino. Adesso è diventato un albergo come si deve. Allora era una specie di casa d'alloggio da marinai e da bastagi. Si entrava da uno sporco vicoletto che non era neppure un carugio, ma un carugino, cioè una stradicciola di 3 metri fra case di 7 e 8 piani, enormi, con finestre nere senza imposte, come prigioni. Provai una soggezione quasi insuperabile ad entrare. Una donna grassa come un ippopotamo, con accanto sul banchetto un gattone bianco, nero e rosso, come tutti i gatti genovesi, sedeva in un bugigattolo ai piedi della scaletta e mi sbigottiva. Ma, pensai, Robinson cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato all'assalto se fosse stata una selvaggia. Mi avvicinai e per darmi un contegno accarezzai il gattone. La donna mi incoraggiò, mi sorrise e mi parlò in una lingua sconosciuta. «Uri, pigè la gatta vu?» Rimasi interdetto, ma il ghiaccio era rotto. Non volevo pigliare la gatta, ma avere una camera con 2 letti. Spiegai, per darmi credito, che il bagaglio, cioè la borsetta di tela greggia, era in stazione in deposito. La stanza c'era, in aria buona, al primo piano sotto il tetto, su per una interminabile scaletta nera, con una finestra sul carugino, e costava 2 lire per notte, una per ciascuno, anticipate. Bene, pensai. Questo albergo è proprio quello che ci occorre. La scala è bisunta, ma noi facciamo il bagno tutti i giorni e del resto non ci metteremo le mani e poi abbiamo 2 belle saponette nella borsa. 2 ore dopo eravamo installati, felici come Pasque. Io spiegavo tutto al mio Achillino, con aria compiacente, perché capisse e valutasse la mia opera sapiente. «Vedi come ti ho messo a posto bene e presto? Bisogna fare così, essere franchi, devi imparare anche tu». Per quando sarà la tua età. Il fatto si è che in quell'albergo c'era una terribile abbondanza di ragnatele, cimici e pulci. Ma le ragnatele, a non badarci, non danno fastidio. Le cimici vengono fuori solo di notte. E allora non c'era la luce elettrica. Pensate se valeva la pena di accendere la candela per vederle. Le pulci sì, disturbavano molto. Ma ci dicevamo, domani al bagno batteremo gli abiti. E poi a quell'età si dorme tanto bene. I bagni alla strega. Il bagno non fu cosa tanto facile da organizzare subito. L'ometto aveva avuto un programma della mamma. 2 bagni al giorno, sempre. È la cura. E aveva come debito d'onore di ottemperarvi. Perché un ragazzo sarebbe meno geloso di mantenere la parola data di un uomo?
Allora i bagni a Genova si facevano solo alla strega, una spiaggia per modo di dire, un sitaccio dove c'è da rompersi i piedi ed ammaccarsi gli stinchi contro le aspre rocce. Io avevo il fratellino da guardare e difendere. Guai se gli fosse accaduta qualche brutta cosa, se si fosse, per esempio, picchiata la testa o storto un piede. Che figura ci avrei fatto io? Senza contare che lui avrebbe avuto la picchiata o la storta. La strega non mi garbava. Non solo, ma io avevo un progetto segreto che andavo maturando senza dirne nulla neppure al mio socio. Io stesso mi abituavo per gradi al pensiero di una arditissima robinsonata. Intanto perché non l'avrei potuto compiere senza che avessimo prima coscienziosamente visitato Genova, facemmo di gran corse di qua e di là, sempre a piedi per amor di economia e sempre senza entrare dove si dovevano dare delle mance o pagare dei biglietti, il che non è precisamente un buon metodo turistico. Ma come si fa? Quando bolletta col desir contrasta, vince bolletta e il desir non basta. Mangiavamo assai parcamente. La mamma aveva raccomandato di nutrirci bene, perché i bagni di mare dimagrano. Ma io studiavo di cavarmi d'impiccio spendendo pochissimo, perché mi assillava il progettone col suo bilancio minaccioso. Robinson aveva, immaginavo, la vita più facile nella sua isola senza trattorie né alberghi e dappertutto libera e aperta. Noi a Genova non potevamo alloggiare alla Bella Stella, né c'erano canne da zucchero, radici di manioca, aguti e simili risorse. Il caffè e latte lo prendevamo in un botteghino, con due lagacci ciascuno, biscotti deliziosi che ricordo come una delle ghiottonerie più prelibate. A mezzogiorno entravamo in qualche osteria, dopo averne studiato sospettosamente l'aspetto. L'appetito non mancava mai. Piuttosto c'erano delle sorprese nei cibi popolari. Aglio, aceto, cipolle, pomidori e sedani fritti all'olio, roba spesso ributtante. Che scuola per abituarsi a tutto. Io mi sforzavo di spiegare ad Achille che anche Robinson non sempre trovava quelle buone canne da zucchero. Spesso doveva accontentarsi di intrugli, a petto ai quali i piatti che ci facevano fare degli sberleffi dovevano certo essere dei manicaretti. Ripeto, che la scuola per imparare che non tutto è facile nella vita, massime per lo stomaco. Allora io non mi accorgevo che quella esperienza mi sarebbe riuscita più tardi preziosa. La facevo senza accorgermi, spinto e sorretto da alcune decisioni semplici e precise che volevo mantenere ad ogni costo, perché lo avevo promesso alla mamma. Condurre il ragazzo, io mi consideravo l'ometto, ai bagni, due bagni al giorno e spendere poco, perché la mamma ne aveva pochissimi. Ma la mamma, lo compresi più tardi, mi voleva abituare con lo sforzo della mia stessa volontà di ragazzo a fare economia, a tener conto che bisogna essere formiche e non cicale. E io le fui, dopo tanto, tanto riconoscente di avermi avviato così. Un progettone. Dopo una settimana di Genova, all'ora del pranzo, bruciai i miei vascelli a proposito del progettone. Caro Achille, è l'ultimo bagno alla strega quello di oggi. Domani lo faremo a San Pier d'Arena, poi andremo più in là. Ho deciso di condurti a Savona e questa sera lo scriverò alla mamma. Poi guardai il mio protetto, che continuava ingordamente a ingoiare pasta e fagioli senza commuoversi. Un po' sorpreso, cercai di spiegargli che un viaggio a Savona non era mica uno scherzo. «Ehi, dico, un viaggio a Savona!» Ma quello scioccherello non mi pareva affatto stupito. «Andare a Savona, a Savona!» «È proprio un ragazzo», pensavo, «non valuta niente. Adesso capisco però che aveva ragione di non sorprendersi. A 9 anni tutto pare naturale». La mattina dopo, per tempo, portammo la valigia in stazione, un po' l'uno, un po' l'altro, e la spedii a Pegli, che doveva essere la nostra meta per quel giorno. Ma in che modo? Proprio alla Robinson. Con perfetta incoscienza della stranezza del mio progetto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, mi ero messa in mente di andare a Savona, lungo la spiaggia del mare. La spiaggia è di tutti. Gli ostacoli, pensavo, saranno pochi e ce ne saranno. Ce la caveremo, girandoli alle spalle, cioè dalla spiaggia tornando entro terra alla strada litoranea e poi scendendo di nuovo al mare. Bene, questo progetto che oggi sarebbe insensato non lo era del tutto allora
e la mia piccola testa di 13 anni aveva maturato un'idea originale che non presentò all'attuazione troppe difficoltà. Oggi la strada da Genova

scioglierci scarpe e calze e camminare proprio sull'orlo saldo delle sabbie bagnate dal va e vieni delle piccole onde. Che soddisfazione andarcene così! Io conducevo il mio compagno su per giù, credo, come un generale il suo esercito. Attento ai vetri! Perché pare impossibile quanti cocci e vetri di bottiglie rotte si incontrano sulla riva del mare. Vedi quel vapore? Adesso entrerà nel porto di Genova. Bella scoperta! E quell'altro? Credo che andrà in America. Chissà poi. Non molto più avanti ci trovammo contro una scogliera che si spingeva fino in mare, sulla quale un muro cingeva il giardino di una villa. Il caso era preveduto. Risalimmo lungo il muro alla strada litoranea per ritornare a mare dall'altra parte della villa. E allora mi accorsi che le case lungomare e anche gli stabilimenti più vasti hanno sempre dalle due parti una stradetta che li ricongiunge allo stradone. Pareva fatta apposta per noi. Già, ci voleva un po' di pazienza e di fermezza per non stancarsi di questi andirivieni. Ma chi non è fermo nelle proprie decisioni, a cosa può riuscire nella vita? A scuola mi avevano insegnato che in un periodo glorioso della liberazione dell'Italia il grido dei volontari era «Roma o morte!» e noi avevamo in bocca «Savona, Savona!» Quanto alla morte, non era proprio il caso, ci tenevamo sicuri, io soprattutto, del fatto nostro. Il tempo era bellissimo, batteva un sole che invitava al bagno. Ci fermammo presso un cantiere aperto. La invasatura di un legno in costruzione arieggiava un po' qualche cosa di naufragio e mi piaceva molto. Nei nostri costumini, un po' in acqua, un po' sulla spiaggia già calda, passammo l'ora e mezzo prescritta per la cura. Poi via di nuovo. Così di giorno in giorno avanzammo, ma spesso più di quanto avrei voluto, sullo stradone anziché a mare, perché andando avanti trovai difficoltà ben diverse da quanto prometteva il principio. Cantieri e fabbriche che non finivano più, poi scogliere e vallette che si internano entro terra, inaccessibili, o per dirupi o intoppo di muri. Pernottammo ad Arenzano, poi il dì seguente a Varazze. Eravamo usciti la sera per una passeggiatina, quando Achillino mi fermò alla bottega di un fornaio. Appoggiata alla parete vi era una madia lunga 2 o 3 metri, dentro 20 centimetri di farina impastata e sulla pasta 2 garzoni sudati per l'agosto e il lavoro, che andavano innanzi e indietro melassando coi piedi quel cedevole pasticcio. Achillino rideva allegramente. «Vedi, vedi come la pasta gli entra fra le dita, guarda il pollice, che sporchizia!» «Non si dice pollice, si dice alluce», interruppi per distoglierlo. Ma il ragazzo sghignazzava e io cercando un diversivo. In fin dei conti, che cosa c'è da meravigliarsi? Non è forse peggio il vino che si pigia con i piedi e anche con le gambe? Ma Achillino trovava buffo quel modo di fare il pane e finì ad attaccarmi il contagio delle sue risa. Mi chinai al suo orecchio e gli feci una confidenza. Ho letto in un libro che in Spagna l'uva si pigia in un'altra maniera. Vi è un'aia rotonda ad alti orli come una vasca. Nel mezzo c'è un palo e vi sono legati degli asini con gli occhi bendati che girano torno torno come una giostra, spremendo con gli zoccoli i grappoli. Dopo delle ore, mi capisci, i ciuchini hanno i loro bisogni, piccoli e grandi, e non chiamano prima. Achillino si smascellava dalle risa e anch'io avevo perduto il sussiego di maestro. Ancora una notte la passammo ad Albissola. E allorché il 5° giorno dopo la partenza giungemmo a Savona, mi parve di essere un napoleoncino dopo il passaggio del Gran San Bernardo. L'amore della mineralogia. A Savona rimanemmo 5 giorni. Già da lontano, prima di giungervi, mi aveva colpito la nube di fumo pianeggiante sopra le alte ciminiere di una fabbrica. Mi dissero che erano le ferriere Tardibenec, le quali lavoravano il ferro dell'Elba. A scuola avevo udito avidamente qualche accenno alle misteriose operazioni della metallurgia e proprio mi era stato insegnato che l'isola d'Elba contiene giacimenti molto importanti di 4 minerali di ferro. Li ricordavo bene: il ferro magnetico del capo Calamita, che fa deviare la bussola dei bastimenti che gli passano vicini, l'ocra rossa, l'ocra gialla e il ferro oligisto, il quale è spesso in cristalli lucenti. Quale non fu la mia meraviglia e la contentezza allorché su una banchina del porto vidi un

0: piccolo vapore che scaricava quantità enormi del famoso ferro oligisto cristallizzato, di cui il professore di storia naturale aveva fatto girare in classe, raccomandando che non glielo guastassero, un piccolo campione. La banchina scintillava al sole di lamelle staccatesi dai blocchi del minerale accatastato, tutto formato da agglomerazioni di cristalli lucidissimi, di un blu d'acciaio brunito, iridescenti. Mi parve un tesoro. Ma i facchini che imparai allora, che là si chiamano camalli, e formavano delle carovane, ossia compagnie, ora tutto è cambiato, maneggiavano con noncuranza tutta quella meraviglia da museo, come se fosse volgare pietrisco da strada. E dalla banchina alla ferriera erano sparsi per terra centinaia, caduti dai carri, stupendi pezzi, grossi come il pugno, molto più belli di quello del professore. Allora pensai di portare a Milano un po' del magnifico minerale. Mi pareva che avrei potuto regalarne a destra e a sinistra, come un nababbo, e anche al professore stesso, che mi avrebbe ringraziato. Scegliemmo qualche pezzo e lo portammo quasi nascostamente all'albergo. In 2 giorni la nostra raccolta fu tale da riempirne un cesto che comperai. Come pesava! Troppo! Bisognò sacrificare un po' del bottino, ma ne rimase forse una decina di chili. Non sapevamo allora quanto, dopo pochi giorni, ci sarebbe costato quell'amore per la mineralogia. Viaggio notturno. La nostra bagnatura finì bene. Io ne ero interamente trionfante. Mi sentivo un ometto degno della fiducia in me riposta e volli finire la prova con un atto addirittura da uomo. Devo dire che già da un paio d'anni avevo dimostrato una resistenza podistica che non si smentì nel seguito. Mi venne dunque in mente di percorrere a piedi la strada da Savona ad Acqui, combinando gli orari in modo da raggiungere il fratellino, che sarebbe venuto in treno portandosi la valigia e il cesto con il minerale. Sull'orario avevo visto che la distanza era di circa 74 chilometri. Non avevo mai fatto così lunga strada, ma ogni cosa si deve pur tentare una prima volta. La montagna da attraversare sapevo che non era molto alta. E del resto, mi dicevo con una certa aria di incoraggiamento a me stesso, se, come mi hanno insegnato a scuola, l'hanno passata anche i soldati di Napoleone, che saranno stati certi carichi di armi e di bagagli, perché non passerei io, leggero come un uccello, senz'altro che un bastone che mi comperai con 80 centesimi e una lanternetta a candela da lire 1,50? Il bastone stentai a trovarlo perché doveva avere la punta di ferro. Se avessi incontrato una bestia, non il lupo che sapevo non c'è in quelle montagne, ma forse la volpe, o anche il gatto selvatico, che è piccolo, ma, infine, è un felino come la tigre e il leone. Detto fatto, me ne andai una sera alle 21, dopo aver pagato il conto all'albergo, lasciandovi il fratellino che doveva partire solo il giorno dopo, verso mezzodì, in ferrovia. Fu una bella disubbidienza alla mamma, che mi aveva tanto raccomandato di non lasciarlo, ma davvero la commisi in buona fede. Non me ne ricordai più, e all'albergo c'era gente così buona che neppure mi passò per la mente che un ragazzo di 9 anni, solo con la valigia e i minerali, era più Robinson di me. Trovandomi solo a marciare nella notte, per la prima volta in vita mia su una strada deserta, mi sentivo come in orgasmo. Forse ebbi per un istante il dubbio di commettere una sciocchezza. Ma ormai non c'era che irrigidirsi e andare avanti. La valle stretta in cui si entra subito dopo Savona aveva un'aria poco rassicurante, ombre opache e silenzio mortale. Sebbene fosse stato men comodo, camminavo in mezzo alla strada, quasi che se un male intenzionato fosse sbucato da una siepe mi fossi perciò trovato più pronto a scappare. Più avanti la valle si apre. Mi parve di respirare un po' meglio. D'altronde non c'è come forzarsi a ragionare per tranquillizzarsi. Verso mezzanotte mi trovai davanti a una galleria traforata nella montagna e scarsamente illuminata da qualche lampada a petrolio. Non sapevo che al valico vi fosse una galleria e mi diede una gran sorpresa, quasi un senso di ritegno ad avventurarmi in un antro pericoloso. Effetto dell'oscurità. Il moccolo che avevo nella lanternetta era finito. Mi arrestai per cambiarlo. Poi, mentre riannodavo il laccio di una scarpa, il moccolo cadde fuori dal suo buchetto, spegnendosi e urtando con rumore secco nel vetro. Un po' sovraeccitato, ebbi l'impressione che qualcuno mi avesse afferrato la lanterna. Feci un sobbalzo indietro con un sommesso rauco grido di spavento, ma non era che immaginazione. Ah, l'oscurità, quale stupida suggeritrice mai! Poco al di là della galleria cominciai a scorgere in distanza davanti a me dei punti luminosi rossi che disegnavano incomprensibili giri e rigiri nell'aria. Che sarà mai? Poi mi parve di scorgere la strada davanti a quegli spiritelli, su cui si abbattevano dei riflessi rossi. Ad un tratto, ma ad un tratto, come sempre accade di notte quando un piccolo fuoco ci appare lontano e poi ce lo si trova di colpo vicinissimo, compresi e rimasi ammirato e stupito. Ero davanti al capannone della vetreria di Altare. La vetreria c'è ancora oggi ed è ben più importante, sotto la quale una decina di operai immergeva la punta di lunghi tubi di ferro in crogioli di vetro fuso, ne tirava fuori una palla incandescente e la gonfiava fino a farne una bottiglia, agitandola dolcemente con quel movimento caratteristico arabeschi nell'aria dei vetrai soffiatori. Rimasi un po' a vedere. Quei giovinotti presero a dileggiarmi, chissà perché. Io filai via un po' seccato da quell'accoglienza indebita, ma contento di aver visto. Si impara sempre, mi dissi. Viaggiando, si impara sempre. Un'ora dopo passai da un paese, Carcare, dove una grande piazza era ingombra di molte alte cataste di strisce sottili di legno di castagno, per farne cesti. Mi fermai anche qui a guardare e toccare quel legname così lavorato. Mi pareva impossibile che si consumassero tanti cesti da adoperare, tante strisce. E come si faceva per averle così uguali? Quando ad un tratto un cane minaccioso che abbaiavo furiosamente mi fu dappresso. Non sapevo se fuggire o che fare. Per fortuna venne subito a liberarmi un guardiano di quel legno, il quale non mi stimò un ladro e prese il cane per il collare, mandandomi via con una parolaccia, perché l'aveva disturbato facendolo uscire dal suo piccolo posto di guardia. La notte mi pareva lunga, ma lo spirito si era rinfrancato. L'oscurità profonda, senza luna ma stellata, non mi metteva più in tanta apprensione. L'abitudine vince tutto. Più tardi imparai da queste impressioni, allora nuove per me, a ricavare delle regole di vita. Continuavo a guardare l'orsa e la stella polare, l'unica che conoscessi. Impallidivano. Poi venne l'alba, l'ora dei brividi e dell'attesa. Il sole non è ancora spuntato e lo si attende, quasi con ansia. L'aspirazione alla luce, al calore, alla vita, si guarda ad oriente dove il profilo dei colli si rischiara e si ritaglia sul crepuscolo luminoso. Io camminavo più presto per scaldarmi, mi dolevano un po' i piedi, ma andava bene. Venne anche il mattino. Avevo sbocconcellato del pane e qualche fetta di salame portatomi, ma l'appetito si faceva sentire. In un paese presi un caffè e latte. Togliendomi dal tavolo sentii la prima indolenzitura ai polpacci delle gambe e sorrisi a me stesso con un po' di orgoglio. Sono sì o no 8 ore che cammino? Un incidente. Il sole si era da poco alzato che il tempo cambiò. Nubi nere vennero dai monti con un vento forte a raffiche che mi spingeva alle spalle. Rapidamente si determinò un temporale violento. Mi raggiunsero i primi scrosci di pioggia, gocce grosse e fitte. Tosto il mugolio del suono lontano si appressò. Un uragano terribile mi passò sul capo scendendo a valle con scoppi paurosi di saette, con rovesci d'acqua che mi immollarono fino alle ossa. 7 fulmini in quella mezz'ora caddero, a piccola distanza dalla strada, sulle cime degli alberi di un bosco che essa costeggiava a 200 o 300 metri. Mirabile effetto dell'educazione. Io mi sentivo come schiacciato dalla grandiosità del temporale spettacoloso, ma non avevo paura. Mi avevano ben spiegato a scuola che gli alberi scaricano l'elettricità e il fulmine cade sovr'essi di preferenza che sul terreno. La realtà è che 2 giorni dopo la mamma mi lesse raccapricciando nel giornale che quel turbine eccezionale aveva fatto parecchie vittime. Torrentelli di acqua scorrevano sulla strada dai fianchi in trincea. Il terreno argilloso era viscido e sdrucciolevole. Camminavo male e faticosamente, ma un senso di orgoglio mi spingeva. Gliela faccio, gliela faccio. Gliela faccio dire a chi? Ma credo che sia alle difficoltà, agli ostacoli, a tutto ciò che impersonalmente crea un'opposizione alla volontà. Avevo letto, volere è potere. Del Lessona, Un po' spizzico, ma molte cose mi erano rimaste impresse. Prima fra tutte il titolo Volere è potere, che è da solo un insegnamento superlativo. Davvero è così. Molto stanco e senza fame, coperto di fango, poco brillante all'aspetto, gli abiti mosci d'acqua, senza cappello, che il vento mi aveva portato via, il mio bastone e la lanternetta nera di fumo alla mano, come trofei, alle 17 entravo nella sala d'aspetto di terza classe della stazione di Acqui. Restai una buona mezz'ora come intontito. Poi mi riebbi. Un'apertura quadrata, a sportello, metteva dalla sala al piccolo buffet. Vidi sporgerne delle ciotole fumanti di minestra. Ne chiesi una e mi rifocillai. Poi rimasi immobile, come assiderato dall'acqua, sebbene facesse caldo, per più di 2 ore, quando giunse il treno da Savona. Ah, che pena alzarmi per andare sotto la pensilina ad attenderlo. Dolori da tutte le parti e un torcicollo atroce che mi anchilosava verso destra, come se continuassi a guardare da quella parte. Il ritorno. Per trovare subito il fratellino avevamo pensato un espediente un po' da farsa. Lui doveva sporgersi dal finestrino e accendere degli zolfanelli. Ma se era ancora giorno? Appunto, nessun altro avrebbe fatto altrettanto, ed eccola trovata. Adesso mi pare un po' meschina, ma io racconto dei fatti. A dire il vero, le cose andarono più alla buona. Proprio davanti al buffet si fermò la carrozza dove c'era il fratellino. Io presi lo slancio per salire ed abbracciarlo, ma ahimè, stentavo a muovermi. Le mie dimostrazioni di gioia non trovarono però molto riscontro da parte sua. Esso non sapeva, quell'incosciente, che esprimere la sua meraviglia perché ero senza cappello, così sporco e malconciato. Ma cosa dirà la mamma? E continuava a chiedermi come mai fossi tanto dolente da ogni parte. Ero caduto in qualche fosso? A poco però ci spiegammo. Constatai con piacere che la valigia e il cesto erano intatti nel portabagagli e così viaggiammo un po' sonnecchiando fino ad Alessandria, dove dovevamo cambiare vettura, poi dormendo sodo con tranquillità fino a Milano. A casa, infine! Era passata la mezzanotte, pioveva a tutto spiano, non c'era una carrozza alla stazione. Gioco forza fu accomodarci alla meglio in spalla i 2 carichi e avviarci silenziosi verso casa. Che tragitto! Bisognava percorrere per gran tratto la strada lungo in Alviglio, il canale che gira entro la città. Di tanto in tanto, bagnati come pulcini e sudati, deponevamo sul largo parapetto di granito il nostro carico, tirando il fiato. Io dicevo con sicurezza sempre crescente: «Ad Achille, manca poco, stiamo per arrivare, ormai ci siamo!» Sì, arrivammo infine. Ma quando in capo alla scala la mamma ci accolse festosa, poi, dopo le prime occhiate, alzò le braccia e, vedendoci grondanti, me anche lercio di fango, sparuti dalla fatica, diede in uno scoppio di pianto. Toccò a me, con la voce un po' tremante che mi sforzavo di rendere sicura come quella di un ometto, di dire: «Mamma, non ci badare, adesso andiamo a letto, ma vedrai domani, siamo stati bravi, tutto è andato bene». E fu così, perché la mamma era più forte del figlio che aveva tutto da imparare da lei. La quale, passato il primo istante di sorpresa un po' ingrato, di fronte a 2 ragazzi poco presentabili, approvò quelle 3 settimane di salda educazione della volontà. Gigetto e Achillino si erano comportati bene.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Racconti di viaggio. La rubrica di Nadia Stacchiotti, che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La donna perduta di San Nicolas. Visse 18 anni in completo isolamento su un'isola deserta davanti alla California. Quando fu trovata, era vestita di piume e viveva in una capanna di ossa di balena. Non parlava e nessuno seppe mai chi fosse e che cosa le fosse successo. Di Carlotta Sinclair. Nel 1960 uscì un libro del noto e pluripremiato scrittore americano di libri per ragazzi Scott Odell. Si intitolava L'isola dei delfini blu. Ebbe un grande successo, fu tradotto in 74 lingue e nel 1964 ne fu tratto anche un film. Narra la storia di Karana che vive sull'isola dei delfini blu fino al giorno in cui arriva un gruppo di cacciatori in cerca di lontre e di bottino che uccidono gran parte della popolazione e costringono i sopravvissuti a fuggire. Karana, che è rimasta indietro per cercare il fratellino Ramo, alla fine si ritrova completamente sola. È una storia triste e strappalacrime, che però, anche se Odell non lo ha mai riconosciuto, si ispirava a una vicenda vera. Se l'isola dei delfini blu è un luogo inventato, infatti, non lo è San Nicolas, la più remota delle Channel Islands, 8 isole situate al largo delle coste della California. Una di queste, San Nicolas, era un tempo abitata da una tribù di nativi, chiamati Nicolegnos. A parlare di San Nicolas fu per la prima volta il navigatore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo, che navigava lungo le coste della California per conto della regina di Spagna. Avvistò San Nicolas nel 1543. Non sbarcò, ma appuntò la notizia della scoperta di quell'isola nel diario di bordo. Nessuno si interessò più a San Nicolas fino alla fine del XVIII secolo, quando alcuni missionari spagnoli, nel loro impegno di cristianizzazione delle popolazioni native del Nuovo Mondo, portarono alcuni dei suoi abitanti sul continente e li battezzarono. Nel 1811, attirati dalla popolazione di foche e lontre marine, sull'isola sbarcarono bande di cacciatori e commercianti di pellicce russi che non solo decimarono gli animali, ma uccisero molti uomini della tribù dei Nicolegnos e violentarono le donne. 4 anni dopo, il governatore della California, Pablo Vicente de Solà, decise di far valere i diritti della Spagna sulle Channel Islands e fece cacciare i russi. Troppo tardi per i Nicolegnos, la cui popolazione ormai era decimata. Si calcola che una quindicina di anni dopo non ne rimanessero che una ventina. Nel 1835 i francescani della missione di Santa Barbara decisero di salvare quelle poche anime rimaste e inviarono sull'isola una nave. Si trattava di uno schooner, una goletta veloce battezzata Peor es Nada, che apparteneva a un mercante di pelli, Isaac J. Sparks. Sparks ottemperò all'incarico in pochissimo tempo, imbarcò velocemente i pochi nativi rimasti e, a causa di una tempesta in arrivo, tornò rapidamente a Santa Barbara. Una volta sulla terraferma, qualcuno tra i Nicolegnos notò che mancava una ragazza, la più giovane del gruppo, che per qualche strana causa non era stata imbarcata sulla goletta. Forse, ipotizzarono, perché si era allontanata alla ricerca di un bambino. Il figlio? Un fratellino? Nel 1850 i francescani stanziarono $200 per trovare la donna perduta e inviarono una nave, ma senza esito. Finché nel 1853 George Niedewer, un avventuriero esploratore che si era appassionato alla storia della donna, decise di andarla a cercare. Riuscì a trovarla solo al terzo tentativo. Dopo aver scoperto impronte umane sulla spiaggia e grasso di foca messo a essiccare al sole, Niedewer e i suoi uomini la scovarono in una capanna fatta di tronchi e ossa di balena, vestita con un abito di pelle di foca, cucito con tendini di animali e ricoperto di piume di cormorano. Portata a Santa Barbara, la donna così si ritrovò proiettata in un mondo che non conosceva e che probabilmente la terrorizzava. Non parlava, ma emetteva strani suoni che sembravano melodie tristi e incomprensibili, e nessuno era in grado di capire come si chiamasse, che cosa le fosse capitato davvero, come avesse vissuto 18 anni in solitudine. Oltretutto, i Nicolegnos che erano arrivati 18 anni prima, gli unici che forse avrebbero potuto in qualche modo riuscire a comunicare con lei, erano tutti morti, sterminati dalle malattie. Un destino che ben presto sarebbe toccato anche a lei. Non erano passate che 7 settimane dal suo salvataggio, infatti, che la poveretta morì di dissenteria, senza poter rivelare niente di sé e della sua vita. La donna selvaggia di San Nicolas, battezzata in punto di morte con il nome di Juana Maria, portò quindi con sé tutta la sua storia, i suoi sentimenti e i suoi dolori più segreti. Nessuno seppe mai se quel bambino, figlio o fratello, per cercare il quale forse si era allontanata quando era arrivato lo schooner di Sparks, fosse esistito per davvero. Il destino ha poi deciso di cancellare ogni traccia dell'esistenza di Juana Maria. Ciò che aveva portato con sé dall'isola, vestiti e manufatti, finirono distrutti durante il terremoto di San Francisco del 1906. E anche l'abito coperto di piume di cormorano che indossava quando fu trovata, forse inviato in Vaticano, non si trova più. Persino i suoi resti mortali, sepolti nel piccolo cimitero della missione, andarono dispersi in un altro terremoto nel giugno del 1925.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate di fatto già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto: che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto, gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro, che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il

ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato, da parte del Partito Socialista Italiano, la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che, con tutte le difficoltà e i rischi del caso, continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato
E nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle

0: norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo. Quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti, che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto. Quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano due ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino, sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo, sono due ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso tre test sono state valutate le loro capacità di rispondere in modo pronto e flessibile a richieste in continuo cambiamento, di trovare soluzioni originali ai problemi e di elaborare alternative. Risultato: chi era solito coricarsi tardi e rimanere un po' più a lungo a letto alla mattina si è dimostrato decisamente più pronto, più creativo, insomma. Con buona pace delle allodole, che saranno senz'altro più organizzate e precise, ma non avranno mai il fascino e la prontezza dell'artista dei gufi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Extra. Di chi è il mare? Lo sfruttamento delle risorse marine ha scatenato una gara che coinvolge privati e intere nazioni. In gioco ci sono colossali interessi economici e geopolitici. Di Agnese Codignola. Di chi è il mare? E soprattutto, di chi è ciò che vi sta dentro? La domanda sembra sciocca e paradossale. Il mare è di tutti e di nessuno. Ma proprio per questo, e perché stiamo iniziando solo ora a intravederne le immense potenzialità, è una domanda cruciale e in parte in attesa di risposta. La gara a sfruttare le ricchezze degli oceani è in pieno svolgimento, con le aziende private dei paesi più sviluppati a fare da capofila nell'accaparramento dei territori, dei copyright e quindi della possibilità di utilizzare a fini commerciali quanto trovato. Ma l'aspetto più critico, perché meno regolamentato, riguarda i brevetti legati alla vita marina. Alla fine del 2018, uno studio pubblicato sulla rivista Science Advance ha trovato che quasi 13.000 sequenze genetiche che derivano da 862 specie marine, per lo più microorganismi, sono già state brevettate. Una porzione rilevante di questi brevetti, circa 1600, riguarda organismi che vivono nelle acque più profonde, ma tra le sequenze diventate private c'è di tutto, da quelle che derivano dalle balene a quelle ottenute da mante giganti, pesci e molluschi, dai prodotti del plancton alle molecole dei batteri che vivono in condizioni ambientali estreme. Fino a qui non ci sarebbe niente di strano. Brevettare prodotti ottenuti a partire da organismi viventi è legale e ha già portato, per esempio, alla messa a punto di due tra i farmaci antitumorali più efficaci introdotti negli ultimi anni. La trabectedina contro i sarcomi, ricavata dall'invertebrato Ectenascidia turbinata, e l'eribulina contro il tumore al seno, sintetizzata a partire da un principio attivo presente in una spugna, la Lichondria okadai. Inoltre, spiega Paolo Galli, direttore del programma Mare, Center Maldive dell'Università Milano Bicocca, queste ricerche hanno costi elevati che potrebbero essere coperti dai proventi delle vendite dei brevetti. Ma ciò che è apparso preoccupante è il fatto che una sola multinazionale della chimica, la tedesca BASF, con sedi in 94 paesi, detenga il 47% dei brevetti legati alla vita nei mari. Tutte le altre aziende del settore messe insieme ne hanno il 37%, Le università del mondo e le attività commerciali a esse collegate solo il 12%. C'è, insomma, il rischio concreto che una sola azienda privata monopolizzi e governi un tesoro, al quale probabilmente si dovranno molte scoperte importantissime del prossimo futuro, negli ambiti chimico, industriale, farmaceutico e alimentare. Del resto, al momento nessuna norma vieta ai privati di accaparrarsi le risorse del mare. Credo che sia compito dei governi trovare un equilibrio fra la tutela dell'ambiente e della biodiversità, i diritti del cittadino e i costi dei prodotti che arrivano dalle specie marine, dice Galli. E in ambito internazionale qualcosa si sta muovendo. Allo stato attuale la situazione è la seguente. Un primo corpus di leggi, approvato nel 1982, pone una netta distinzione tra le acque prospicienti gli stati, quelle cioè entro le 200 miglia marine dalla costa, nelle quali ciascuno si regola come crede, e le altre, che sostanzialmente possono essere sfruttate da tutti. In quegli anni, però, ci si è concentrati sulla pesca, e per questo motivo oggi è indispensabile un adeguamento, spiega Ilaria Tani, docente di diritto internazionale e del mare all'Università Bicocca. In seguito ci si è occupati dei minerali sottomarini ed è stata costituita l'International Seabed Authority, autorità internazionale con sede in Giamaica, che avrebbe dovuto governare tutte le attività minerarie che si svolgono oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, questa autorità non ha avuto molto lavoro perché presto ci si è resi conto che queste operazioni sono estremamente costose. Infine, a partire dai primi anni 2000, ci si è accorti che il mare era molto di più di un insieme di pesci da mangiare e forse di minerali da estrarre. Era ed è una miniera biologica quasi inesauribile. Nelle acque, nei sedimenti abissali, nei vulcani sottomarini, nelle barriere coralline. Ovunque pullulano forme di vita per la gran parte ignote, che fanno gola a molti. Così, dal 2006 al 2015, una commissione dell'ONU ha lavorato per individuare gli elementi di criticità delle norme attuali e dentro qualche mese dovrebbero essere stabilite le regole sui brevetti legati alla vita del mare. L'altro versante aperto riguarda l'appartenenza e il diritto di sfruttamento dei due poli, ricchissimi di risorse. Riguardo al Polo Sud, il Trattato Antartico, sottoscritto il 1 dicembre 1959 a Washington da 12 paesi, vieta ogni rivendicazione territoriale a sud del parallelo dei 60 gradi, comprendendo nel divieto non solo la terra e le isole, ma anche i ghiacci e l'acqua marina. Tutto ciò che ricade nel trattato può essere oggetto di ricerche pacifiche e in nessun modo di operazioni militari. Da allora, i paesi firmatari sono diventati 52. 29, fra cui l'Italia, sono consulenti, con diritto di voto e protagonisti attivi della ricerca. Gli altri sono contraenti. Non svolgono cioè studi in proprio né possono votare. La parte più importante del documento è quella delle rivendicazioni territoriali. Con un'ammirevole lungimiranza, già allora si era capito che qualcuno avrebbe potuto tentare di impadronirsi delle risorse che si celavano sotto i ghiacci del continente e nelle sue acque. In effetti, ben 7 paesi, Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, ci hanno provato, ma gli altri 45 non hanno mai riconosciuta come valida alcuna rivendicazione, dimostrando che l'accordo regge. Ma oltre a proteggere l'ambiente antartico, il trattato ha avuto anche un altro effetto importante. Ha infatti stimolato le parti contraenti a dare vita a progetti di ricerca cooperativi e internazionali. L'Italia partecipa tramite il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, che tra il 1985 e il 2019 ha effettuato ben 34 spedizioni e ha contribuito a realizzare due basi permanenti, una italiana, la Mario Zucchelli, e una italo-francese, la Concordia. Molto più complessa e delicata è la questione dell'Artico, immensa piattaforma di ghiaccio che non è stata oggetto di trattati internazionali pacifici. Il risultato oggi è una situazione esplosiva, ben rappresentata da un oggetto apparentemente umile. Una bandiera, piantata il 2 agosto del 2007 a 4.200 metri di profondità dai due sommergibili russi Mir, Pace, 1 e 2. L'intento era chiaro. Con quel vessillo sommerso, la Russia dichiarava che il Polo Nord è di sua pertinenza, in quanto collegato alla piattaforma continentale russa attraverso la dorsale sottomarina Lomonosov. L'episodio però ha scatenato le proteste furibonde di Canada, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda, che hanno intentato un ricorso all'ONU, per il quale però si attende ancora una decisione. La vicenda segna l'inizio della corsa all'Artico, la Polar Race, il cui esito sarà determinante per gli equilibri geopolitici futuri. Del resto, gli interessi economici sono giganteschi, per via delle possibili rotte commerciali e militari che si apriranno con lo scioglimento dei ghiacci, e perché si stima che al Polo Nord sia immagazzinato il 40% delle riserve mondiali di petrolio e gas, cui si aggiungono risorse come cobalto, rame, zinco, manganese e oro. In attesa del responso dell'ONU, la Russia è ben determinata a diventare il paese dominante nell'Artico e ha già realizzato 17 nuovi porti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo, non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende, le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto, nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue, e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio, che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso, costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso: è il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo 0 l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni infatti tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani.
4: Cari amici di Altimani e Smachina, ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi ci occuperemo di nuovo di un grande commediografo americano che altre volte abbiamo incontrato sulla nostra strada. Più volte abbiamo infatti parlato di lui e devo dire sempre con grande ammirazione. È infatti un caposaldo della letteratura teatrale americana degli anni 60 del secolo scorso, un periodo quello che ci ha insegnato molte cose, ci ha fatto forse discutere animatamente con i nostri genitori, ma ci ha anche spinto ad uscire di casa abbastanza presto, non come capita oggi, per costruirci la nostra vita con le nostre mani. È sempre sbagliato generalizzare, diciamo che molti di noi hanno assaporato la gioia di vivere proprio in quegli anni, in cui è vero, i figli di papà vivevano tranquilli come ora. C'erano coloro che non riuscivano, come capita oggi, ad arrivare alla fine del mese, ma erano in molti a sognare di poter plasmare la propria vita sperando in un futuro migliore. Ho usato, badate bene, cari amici, il verbo sognare, oggi un po' passato di moda. Senza farla troppo lunga, la commedia di oggi è Andy e Norman e chi l'ha scritta è Neil Simon. Ma chi sono Andy e Norman? Andy Mancini e Norman Gambino sono due ex compagni di scuola che convivono in una casa di proprietà dell'orribile signora McKinney, o in americano se preferite, McKinney. Norman è uno scrittore senza ispirazione, che tiene sotto pseudonimo femminile una rubrica di successo di maglia e cucito su una rivista, e l'altro un produttore tuttofare che farebbe di tutto per ridare all'amico la fantasia e l'estro perduti. Il suo obiettivo è portare a termine il suo primo romanzo dal titolo Usa Urs, un amore a foglia larga, di cui però non riesce a scrivere il finale. Andy gli fa da manager, rivestendo un altro scomodo ruolo. Non avendo i due abbastanza quattrini per pagare l'affitto, è costretto a tenere buona la padrona di casa, che non compare mai, accompagnandone in scorrerie di stampo fantoziano. La loro inquieta convivenza viene sconvolta dall'arrivo della nuova vicina di casa, Sophie, una ragazza americana reduce da una figuraccia alle Olimpiadi di nuoto e fidanzata di un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Norman si innamora in modo morboso di Sophie, arrivando a perseguitarla. Il compito di Andy è quello di ricondurre Norman alla ragione, anche perché, avendo perso letteralmente la testa, in pratica smette di lavorare. Tre personalità distanti, apparentemente destinate a non incontrarsi, tre viandanti del quotidiano, spesso sorprendentemente disarmanti. Tre ragazzi alle prese con una vita che si illudono di controllare mentre è lei a beffarsi di loro.

Si intreccia quindi un rapporto a tre che non vi svelo come si evolve, se no che gusto c'è. La trama non è originalissima, ma la sceneggiatura ha il pregio di sostenere un buon ritmo che non ha cadute drammatiche. Peraltro non è una grande prova di attore, e i personaggi sono abbastanza stereotipati e la caratterizzazione non raggiunge livelli di profondità degni di nota. Un intreccio dal ritmo serrato, dal colpo di scena sempre in agguato, dal finale inatteso, altrimenti che commedia sarebbe, sempre ammesso che il finale in questo caso sia realmente tale. Eppure in Italia ha quasi sempre funzionato. Perché? Probabilmente coloro che hanno via via riadattato il testo, togliendo da esso molti americanismi di maniera, lo hanno reso di una semplicità che arriva in modo diretto alla platea. È una storia soft, piena di ritmo e continue trovate comiche, e forse, in fondo, è un po' anche una favola. Dunque si procede tra innamoramenti al fulmicotone, corse e un bel pizzico di follia, alla luce della nostra quotidianità che costringe giovani sotto i 40 a barcamenarsi tra mille lavori ed equilibri precari in attesa di consolidare un proprio ruolo in società. Ovviamente questo è giusto uno spunto, un pretesto per rendere ancora più brillante l'intreccio a tre immaginato da Neil Simon a quei tempi per i giorni nostri, che mette qui in discussione una vecchia amicizia minata dal fascino irruente di un'atletica biondina della porta accanto. Andy e Norman è infatti del 1960 ed è intitolata in originale The Star Spangled Girl, la ragazza stelle e strisce, indicando con questo il patriottismo di Sophie, cioè l'adesione incondizionata al modello americano che i due protagonisti detestano e stigmatizzano dalle pagine della rivista per cui scrivono. I riferimenti che vivisezionano la società americana sono parte integrante della drammaturgia di Simon, uno dei più noti e brillanti autori del Novecento, Made in USA, e il nostro autore li fa emergere dalla vivacità tragicomica dei dialoghi, dall'intreccio che delegittima ogni forma di potere, dall'analisi spietata sulla nevrosi e sulla solitudine sociali. Questa è la commedia che ha aperto la strada alla prolifica produzione di Neil Simon, il commediografo americano forse più rappresentato nel mondo, ed è una storia di anticipazione della più famosa La strana coppia. Le sue commedie appartengono al teatro brillante, commerciale, e ne rispettano le regole, preoccupandosi di fornire favole avvincenti costellate da battute di sicuro effetto comico. Ma si sviluppano con una tecnica che, data una situazione di partenza, la porta alle estreme conseguenze non attraverso le complicazioni dell'intreccio, ma accumulando tutte le variazioni possibili, senza modificarla nella sostanza. I lavori di Simon finiscono con sollecitare nel pubblico della middle class americana un processo di identificazione, presentando personaggi generalmente di mezza età, più o meno inseriti nell'ambiente che li circonda, i quali, davanti a un mondo non più comprensibile, si rendono conto della propria solitudine e della propria fragilità, anche se le esigenze del lieto fine li spingono in qualche modo a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo e autoironia.

0: La commedia di Neil Simon si adatta facilmente ai tempi attuali, come abbiamo detto. I due amici scapoli, sempre in bolletta, alle prese con anziane proprietari o alla ricerca di ispirazione, prendono di mira usi e costumi tipicamente americani attraverso la voce della loro rivista. Poi, come in tutte le fiabe che si rispettino, arriva un personaggio a rompere l'equilibrio iniziale per crearne uno nuovo. Attraverso un itinerario punteggiato di battute irresistibili e di episodi spassosi, dove si ride aggiornando vecchie ricette o cogliendo l'attualità in maniera spiritosamente deformante, si arriva ad una lucida disamina delle nevrosi dell'uomo contemporaneo e della sua solitudine esistenziale, delle fragilità di tutti i rapporti che si è tessuto intorno. Simon offre al pubblico contemporaneo un tipo di favola radicalmente nuova, il cui protagonista non è l'eccentrico in opposizione alla società, ma l'integrato stesso al quale l'autore concede il privilegiato rapporto di identificazione con il pubblico, ovviamente con quel tanto di scarto che ogni personaggio comico per sua natura comporta. Che bello sarebbe se incominciassimo di nuovo tutti a sognare di innamorarci, di trovare un'occupazione soddisfacente, di essere indipendenti dall'istituzione familiare. Insomma, che bello sarebbe per tutte le nuove generazioni se ai dettami di un mercato globale, oggi in profonda crisi, potessimo sostituire un piccolo progetto di vita da attuare nel tempo che ci è dato per camminare in questo mondo. Un progetto di vita, perché no? Magari ambizioso, ma attuabile, concreto, durevole e mai virtuale. Per cominciare a farlo possiamo una di queste sere uscire di casa e, seguendo una locandina che abbiamo letto per caso all'angolo di una strada, cominciare a conoscere la magia del teatro, un modo sicuro per cominciare a sognare e per continuare a crescere. Se poi, senza svuotarci il portafogli, riuscissimo a sederci su una comoda poltrona di velluto, magari in quarta fila, e goderci una commedia del grande Neil Simon, avremmo già cominciato a proiettarci in un mondo sempre duro da digerire, è vero, ma che è lì ad aspettare una nostra iniziativa, interessato, anche se non sembra, alle nostre idee per una vita che sia soprattutto libera e autogestita, in compagnia di chi si rende conto, come noi, che non c'è più tempo da perdere. A presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.
1: Hey kid,

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Campagna romana di Federigo Tozzi.

Caro Cavicchioli, tu mi chiedi qualche spunto autobiografico. Ti ringrazio sinceramente, ma non abbocco. Tutt'al più posso raccontare a te e a pochi lettori come ho passato a Roma la scorsa estate. Torno ormai molto di rado in Toscana e sempre per pochi giorni. Perciò, insieme con qualche amico, quando non piglio la bicicletta, cerco di respirare all'aria aperta e non mi lascio mai alloppiare dalla vita cittadina. Quest'estate andavamo a Maccarese, tra Roma e Civitavecchia. Bisognava alzarsi dal letto prima di giorno e alla stazione di Termini, mentre compravamo il biglietto, vedevamo alla luce ancora incerta stormi di ragazze che invece sceglievano la Dispoli o Santa Marinella. Sartine, dattilografe impiegate, passavano a coppie o a branchetti, di rado accompagnate dai parenti, portando in mano l'asciugatoio e la biancheria per il bagno. Ce n'erano di anemiche, anche di quelle bellocce o belle addirittura. E noi le seguivamo con gli occhi e con una voglia matta d'attaccare discorso e portarne due o tre con noi di quelle più piacevoli e benevole. Orio Vergani allora faceva sempre la proposta di distribuire per la volta prossima parecchi foglietti dove fosse stampato a modo di pubblicità che i bagni di Maccarese erano preferibili anche per la salute a quelli di qualunque altra spiaggia. E intanto, da bel giovane che è, si ficcava in mezzo alle ragazze per capire se ce ne fossero disposte a farsi tenere compagnia. Ma saliti in treno non ci si pensava più ed era meglio. A scendere alla stazione di Maccarese eravamo noi soli, salvo qualche buttero, e dopo aver bevuto un bicchierino di acquavite che ci levava gli ultimi rimasugli del sonno, ci mettevamo in cammino. L'aria era grossa da tagliarsi con il coltello e la strada lunga, ma noi prendevamo attraverso i campi per una scorciatoia che si vedeva dalla stazione fino ad una macchia dove si interna, perché l'erba non fa in tempo a rinascervi e la terra si spacca in un modo che, a non stare attenti, c'entrano i tacchi dentro. Le interminabili file degli olmi, più neri che verdi, si incrociano da ogni parte, chiudendo in mezzo le paludi, dentro le quali i giunchi selvatici sono così fitti da non potercisi muovere. Finalmente, quando la stanchezza e il sudore cominciavano a dar noia e a scoraggiare, tra i ginepri enormi si sentiva il tuono largo, quasi sinistro, del mare. Riprendevamo forza e, barcollando sull'arena troppo asciutta che faceva inciampare e affondare fino ai polpacci delle gambe, andavamo avanti. Alla fine si vedeva il mare, una riga turchina e immobile che sembrava più alta di noi. L'aria si faceva respirabile e ci guardavamo lietamente. Facendo a chi arrivava prima, andavamo sotto una specie di capanna tutta aperta, costruita con quattro sostegni di legno sorreggenti una copertura di frasche secche. Io mi spogliavo subito e mi piaceva sentire quel brivido ghiaccio su tutta la persona. Michele Abramic apriva i cartocci delle provviste e cavava fuori da un tascapane militare un nuovo sodo per ciascuno. Io facevo con le mani una buca nella sabbia e vi mettevo dentro fino alla bocca i fiaschi del Chianti. L'Abramic mi guardava ridendo, pronto però a sgridarmi se non facevo le cose per bene, e l'ultima manciatina di terra che ricopriva il Chianti al fresco la dava sempre lui, perché nessuno lo avrebbe contentato. Senza Michele Abramic, direttore del Museo di Aquileia, non sono mai andato a Maccarese. Con noi, oltre allo scultore Ercole Drei e a Orio Vergani, che è forse il più intelligente fra i suoi coetanei di 20 anni, è venuto una volta Stefano Pirandello. Il Drei si fidava un po' troppo dei suoi nervi romagnoli e la sera sghignazzava meno della mattina. Il Vergani non voleva rinunciare, nemmeno la notte, innanzi ai caffè e alle amanti, e il sole gli faceva girare subito la testa. Qualche volta è venuto a caccia Alessandro Salvini, che per quel giorno non si ricordava di essere attore cinematografico e drammatico, ma torniamo in carreggiata. La spiaggia, completamente deserta, cominciava già a essere calda e le onde scintillavano.
Io, completamente nudo, facevo una corsa di un mezzo chilometro e poi tornavo addietro e dicevano che assomigliavo ad un fauno piuttosto grasso. L'Abramich aveva già messo insieme un mucchietto di fuscelli e di legni e li accendeva in modo che il fumo, portato dal vento sotto il riparo di frasche, ci assicurava di più che nessuna zanzara ci avrebbe punto, regalandoci la malaria. Ad una certa ora il sole faceva biancheggiare, quasi splendere, addirittura il caseggiato nuovo di Ladispoli, e le nebbie uscivano di fra gli olmi e la grande pineta solitaria, lunga fra i 5 e i 7 chilometri. Reso sempre di più impaziente da quella meravigliosa solitudine, entravo nell'acqua. L'Abramich aspettava scrupolosamente che fossero le 11. Dopo il bagno facevamo per lo più affiancati insieme un'altra corsa che bastava ad asciugarci e poi ci sdraiavamo per terra per mangiare. E siccome l'appetito era sempre pronto, bisognava mandare giù i bocconi senza masticare troppo perché si faceva a chi era più lesto. Prima veniva il prosciutto crudo, poi quello cotto, poi le olive. In un batter d'occhio spariva tutto e non era difficile che le 5 dita aperte d'uno dovessero contendere con quelle d'un altro l'ultima fetta o l'ultima oliva. Qualche volta cucinavamo da noi il prosciutto facendolo bollire dentro un catinaccio scrostato che l'Abramich aveva preso dentro una capanna di certi pescatori. Intanto rapidamente il vino calava. L'Abramich apriva le scatole delle acciughe in salsa piccante e io, ghiotto di quella broda oliosa, quando erano nuotate, me le scolavo in bocca o vi inzuppavo un pezzo di pane dentro, che a ricavarlo dovevo anche bestemmiare. Non bisognava muoversi senza precauzione perché il vento copriva subito di sabbia ogni cosa e allora si sentiva scricchiolare sotto i denti. Alle frutta l'appetito cominciava a calmarsi, ma mi ricordo come, in mancanza d'altro, succiavamo lungamente anche i noccioli rossi delle pesche o finivamo con l'inghiottire le bucce delle mele e delle pere. Allora ricorrevamo alla distribuzione delle sigarette. Ma già la stanchezza e il caldo ci facevano venir sonno, ed era un godimento solenne quello di chiudere a poco gli occhi e di chinare la testa grave e avvinata. Ma trovare una buona posizione non era facile senza indolenzirsi o i fianchi o le braccia, e poi a mettersi i bocconi, come sarebbe stato più comodo, non si poteva respirare perché entrava la sabbia in bocca e dentro le ciglia. Alla fine il sonno metteva da sé le cose in pace e dormivamo anche 3 ore di seguito, guai a quello che si destava ultimo perché si sentiva giungere un calcio sulle chiappe. Qualche volta, aprendo sì e no gli occhi, vedevamo i branchi delle bufale o dei bovi passare rasente a noi, soffermarsi a fiutare e a curiosare. Le bufale, con gli occhi neri e acuti, avevano un'insistenza che non ci piaceva affatto, ma il sonno e il vino non ci consentivano di alzarci da terra e perciò non abbiamo mai avuto paura. Anche le vipere non mancano, anzi, quelle di Maccarese sono famose. Per dire la verità, non sono mai venute dove eravamo noi. Con gli occhi sempre intontiti guardavo il mare più turchino e più bello e vedevo stuoli di alcioni alzarsi a volo come se fossero stati scossi dalle onde, sempre uguali e disuguali. Sopra le macchie volavano invece corvi e falchi. Alla foce dell'Arrone, dove al tempo degli Etruschi, tanto per fare un poco di storia, era la città di Fregene, e dove l'aria e le fiamme del calore ora brulicavano insieme, si vedeva un polverio enorme, guardando meglio si capiva che vi andavano a bere le bufale e i bovi. Prima che il sole tramontasse facevamo un altro bagno, e se il mare era molto mosso stavamo a prendere i colpi delle onde sulle spalle e sulla nuca, tenendoci a catena per non essere travolti. Tuttavia Ercole Drei un giorno corse lo stesso il pericolo di affogare. Verso sera, quando un'umidità calda e pesante cominciava a venire da tutte le parti e la spiaggia non brillava più, ci rivestivamo e tornavamo verso la stazione. E siccome era già l'ora di cena, entravamo dentro una dispensa, dietro il castello barocco di San Giorgio. L'Arrone, che viene dal lago di Bracciano, sembrava bianco da quanti moscerini vi stavano sopra. Se passava qualche bufala,
Anche sopra essa s'aggirava una nuvola di moscerini e gli eucalipti odoravano lungo la strada dove si inciampava a motivo della polvere alta e ammucchiata dalle ruote dei carri. A quel tempo a Porto San Giorgio c'erano parecchi prigionieri tedeschi e austriaci e quelli presi dalla malaria, gialli e spolpati, li vedevamo seduti sull'argine dell'Arrone con le

Dopo un'ora di attesa, quasi al buio, le paste nel sugo erano pronte, nere di pepe, e ne trangugiavamo sempre due piatti per ciascuno. Non c'era di meglio e bisognava adattarsi. Il vino, grosso e pesante, metteva il fuoco nel sangue e, benché rimpiangessimo di non avere più il Chianti, si buttava giù a litri. Alle altre zone dello stanzone stavano i lavoranti della tenuta, i pastori e i butteri, e sempre arrivava qualcuno con la febbre addosso, presa durante la giornata, il quale andava a sedersi un poco in disparte verso la porta. La poca luce non ci permetteva di scorgere bene i visi, e tra le gambe venivano almeno 5 o 6 cani randagi che non erano mai gli stessi. L'oste era sgarbato e svogliato, e per farlo rispondere bisognava ripetergli la domanda più di una volta. Pareva che gli mancasse un pezzo di testa dietro, e la fronte, a forza di stringersi, era riuscita a essere piccola quanto una noce. La moglie, magra e cerea, legnosa, non aveva fiato di reggersi in piedi, e quando era costretta ad aiutare lui si risiedeva subito, muovendo gli occhi attorno ai piedi come fanno quelli che non ne possono più dalla stanchezza. Tanto lui che lei non ci guardavano mai, anzi, non guardavano nulla e parlavano solo quando non potevano farne a meno. Soltanto l'oste di quando in quando, con qualche conoscente, malediceva Maccarese e gli rispondeva un sospiro della moglie. I pastori erano più loquaci e avevano sempre da raccontare quante pecore erano morte durante la giornata, con la pancia scoppiata per aver bevuto l'acqua cattiva. I butteri, entrando, appoggiavano dietro la porta le aste con le quali a cavallo picchiano gli armenti quando si sbandano. Avevano gli stivali fin sopra i ginocchi e compravano, avendo più denari da spendere, il cacio a libbre. I lavoranti stavano a tavola con il capo giù, il collo irrigidito, i gomiti stesi e le mani allacciate insieme. Si mettevano fermi a quel modo, specialmente dopo aver mangiato, e non aprivano mai bocca altro che per dolersi della fatica e del disagio. Ogni tanto il grido di qualche civetta sopra un eucalipto faceva volgere la testa verso la porta. Restava all'ultimo tratto di strada fino alla stazione ed era già buio. La luna, sottile e larga, esciva di tra gli olmi nebbiosi e rischiarava abbastanza, e io provavo non poco dispiacere a dover salire in treno, perché non mi importava più nulla di Roma e mi aveva fatto bene quella giornata senza nemmeno ricordarmi della letteratura e dei libri. Michele Abramic si volgeva verso la luna e, scotendo con una mano i soldi di rame dentro una tasca, con l'altra le mostrava un piccolo priapo di bronzo che aveva trovato in certi scavi. Era un rito pagano. Poi la guardava tutto soddisfatto e beato, e a quel chiarore gli vedevo brillare gli occhi nella faccia rosolata dal sole. Mi diceva tutto esaltato: «Fa così anche tu!» Ma io camminavo di malavoglia, e dentro di me studiavo invano come avrei potuto fare per non tornare a Roma. Le file degli olmi erano più nere della notte e la pianura impiccioliva. Qualche bosco incendiato sopra una collina bassa bassa scintillava con una giocondità cattiva. Pareva che la luna mi dicesse: «Perché non torni lungo il mare? Ti tengo compagnia io». E tra un passo e l'altro rimpiangevo di sapere che il giorno dopo qualcuno mi avrebbe ricordato la mia triste ambizione. Come lungo il mare tutto mi era parso inutile e fastidioso, come m'avevano fatto pietà e schifo gli scrittori, i giornali e i libri. Giunto a casa non potevo pigliare sonno, in un incubo bollente rivedevo le bufale, le vipere, i ramarri, e mi pareva di volare come un uccellaccio incontro a qualche montagna innalzate dal mio pensiero. Ma andavamo anche sul Monte Soratte. Scesi dal tramvai alla stazione di Sant'Oreste, prendevamo su per una oliveta scura e immobile, addossata sotto il macigno crudo tagliente. Prima bisognava arrivare al paese di Sant'Oreste, le cui case hanno lo stesso colore della pietra dove stanno a picco, su una vallata che si stende a perdita d'occhio. Per entrare in paese bisognava varcarne la porta, ma c'è una tabella di legno dove è scritto: «È vietata l'introduzione e la circolazione degli animali suini nell'interno del paese». Perciò noi ci guardavamo sbigottiti e restavamo di fuori.
Si essiccava invece dentro la trattoria che

di fianco. Le pareti hanno un colore turchiniccio e in fondo, dietro il bancone padronale, c'è il busto in gesso di Vittorio Emanuele II, tra due grandi corna di bue e sopra una mensola verde sovraccarica di bottiglie e di scatole da conserva. Lo stesso prima non risponde, poi borbotta sottovoce, scappando, poi intende attraverso e alla fine, data un'occhiata che vorrebbe divorarci vivi, si decide a cavare la voce. E allora si capisce che è una burbera molto buona e tranquilla. Fatto uno spuntino e prese le provviste, cominciavamo l'ascensione del Soratte. Dura un'ora o poco più, ma noi la facevamo anche in meno, non badando a qualche sdrucciolone e a qualche ginocchiata. L'aria si fa più leggera quasi ad ogni passo e la vallata del Tevere, dalla parte opposta a quelle onde, siamo saliti fino al paese. Comincia a spiegarsi senza usura dinanzi a una meravigliosa vista di montagne, e sono tante che per avvedersi di tutte senza saltarne nessuna bisogna guardarle a una per volta. Ma più che si guardano e più se ne scoprono, e ognuna sembra desiderosa di essere la più bella. Il cielo e l'aria vi stanno sopra come se avessero paura di toccarle, e solo il vento s'arrischia, almeno a sentirselo passare a rasente gli orecchi, ad andare fino là senza perdere la strada. Il Soratte durante l'estate è tutto fiorito. Le eriche rosse escono dai buchi della selce e qualche volta ci sono anche certe campanule pallide che s'attorcigliano come ghirlandette. Testucchi e lecci nani a cespugli crescono sul fianco del monte dalla parte del Tevere. E il loro colore si incupa di mano in mano che scende giù nella vallata insieme con il mentastro e la nepitella. L'ombra del monte è così grande che il sole si stende soltanto di là dal fiume che di lassù pare fermo. Mentre dalla parte di Roma e del mare la vallata, se un poco nebbiosa, abbarbaglia e luccica in tanti seni di tutte le dimensioni. Il silenzio fa udire quel che si pensa. L'ultima volta che salì, le cavalle avevano figliato e pascolavano sul dorso acuminato del monte. Mi ricordo anche d'aver sentito ragliare un asino giù in fondo alla vallata, e quel raglio mi sembrò dolcissimo e perfino musicale, perché la distanza gli toglieva il troppo e lo sgradevole. Sul Soratte una volta c'erano quattro conventi, uno per ogni punta: San Silvestro, Santa Maria delle Grazie, Sant'Antonio, Santa Lucia. Ora intero c'è rimasto soltanto quello di Santa Maria delle Grazie e i ruderi di quello di San Silvestro. Il viottolo mena ad essi. A metà della salita, in mezzo ad una boscaglia di lecci, c'è una cappellina e dentro, lungo le pareti laterali, due sedili, una croce fatta con il carbone dove dovrebbe essere un'immagine. Seguitando si vede la cinta del convento di Santa Maria, fatta di sassi a secco, sotto una greppaia rossa di rosolacci che non stanno mai fermi, e sotto la cinta una pergola di viti che fa ombra a una striscia larga e sbilenca di grano. Il convento è disabitato da parecchi anni, ma ci è andato a stare fra Camillo Coppini, nato a Grassina nei dintorni di Firenze. Non è difficile che venga a spalancare la porta senza scarpe, senza calze, con la tonaca nera tirata su fino alla cintola e una falce in mano con la quale ramietere il fieno quando abbiamo tirato la campanella. Dopo le prime parole, egli dichiara subito di essere un uomo storico, cioè un uomo che appartiene ormai alla storia, e per convincere butta in terra la falce, si ficca le mani in seno e tira fuori il libro che sta componendo. Il titolo del libro, scritto da lui stesso con una penna spuntata e con l'inchiostro di more mature, ha questo titolo: Il trionfo dell'umanità naturale e la distruzione della fisumana. Dove si trova il proscioglimento della vera filosofia con la vera difesa della vita, ovvero sia il tesoro secondo l'epoca e il tempo. E per accertare che si tratta di una cosa seria e immortale, avverte che l'hanno letto Dante Alighieri e cinque o sei altre persone che s'accostano a quel calibro. Ma non basta, sempre dal seno cava altri suoi libri di minore importanza, che sono come i commentari di quello, e allora si capisce perché la tonaca, impattaccata e sporca, gli stia gonfia sopra la cintola come se fosse pregno.
Il suo viso scarno, dove sono soltanto le pieghe della pelle, si fa più attento e si illumina. Gli occhi neri e dolci pigliano un fanatismo vigile e impaziente. Uno di noi gli chiede: "Che cosa vuol dire fisumana?" Ed egli spiega con energica enfasi: "La fisumana è la cattiveria degli uomini e io ho trovato il modo di renderla innocua." Intanto si entra in un praticello erboso in mezzo al quale c'è soltanto un gelso. Fra Camillo ci segue e ci studia per capire che gente siamo. Passatagli la diffidenza, la sua voce si fa più amichevole e si capisce che ha una gran voglia di confidarsi, ma noi invece, secondo il solito, abbiamo fame e glielo diciamo. Egli non se lo fa ripetere due volte. Entra quasi di corsa dentro al convento per pigliare un tavolino e le sedie, poi rispettosamente ma dignitosamente domanda: "Vogliono bere un bicchiere d'acqua fresca?" Dopo due o tre volte che siamo stati sul Soratte è diventato nostro amico e io voglio ricordare una visita più lunga delle solite. Tralascio l'arrivo e salto al desinare. Fra Camillo, mentre stiamo per finire le ultime briciole del tonno, frugando tra le pieghe della carta unta, ci propone un piatto di insalata. Si leva da sedere e va all'orticello. Per entrare deve togliere prima ad una per volta un mucchio di pietre addossate al cancellino sfasciato. Tra due sassi piatti e incavati, dove dovrebbero essere gli arpioni, prende un falcetto e comincia a tagliare erba e insalata insieme. Quando gli pare che basti, ci grida: "Ora vado a sciacquare quel che ho preso!" È inutile protestare che l'erba non ci piace. Egli ci garantisce che è buona quanto l'insalata e per convincerci se ne mette in bocca una pianta. Ma l'olio puzza come quello delle macchine. Quando glielo diciamo, resta sorpreso e scontento del nostro gusto, con la bocca piena e l'erba mezza dentro e mezza giù per il mento. Noi non possiamo andare avanti e fra Camillo Coppini, mortificato, finisce da solo ogni cosa. Povero e onesto, campa con quel che gli frutta l'orticello e la fetta di terra che coltiva da sé. Intanto vengono due ragazzi che pasturano le capre fuori dalla cinta. Uno tiene per le gambe un falchetto che non ha messo ancora le penne. Pare involtato in una lanugine grigia e apre il becco spenzolando la lingua. Gli occhi aperti sbattono ma senza chiudersi e torce il collo come può per guardare verso di noi. Il pastore lo butta sopra un muricciolo e propone al compagno di ammazzarlo lapidandolo per fare la scommessa a chi tira più dritto. Io dico che non voglio, e Michele Abramic, gongolando di speranza che gli accende di più il viso sempre infiammato e gli brilla negli occhi azzurri, domanda loro se possono procurargli almeno un litro di latte o una ricotta di qualche chilo. I due ragazzi spariscono subito a mungere le capre. Allora Fra Camillo piglia il falco e lo mette dentro un secchio, dicendo che ce lo friggerà a cena, ma noi vogliamo che gli faccia un discorso e ci contenta subito. Batte le mani insieme e salta sopra un sedile di pietra all'ombra di un leccio. Tossendo si spurga, poi tende un braccio. La nostra attenzione silenziosa lo anima e sorride, già sicuro che lo dovremmo acclamare. Comincia: "Io, Fra Camillo Coppini, povero fraticello eremita, ho scritto il gran libio della fisumana e ora dirò due parole alla buona, così come mi vengono." Fissa gli occhi da una parte, accanto a sé, fa schioccare le dita e il suo viso pare tormentato, ma con uno scatto fiero quasi maestoso erge la testa e continua: "Il paradiso di Satana, il purgatorio di Lucifero e il limbo degli uomini temperati, com'io nel mio pensiero li ho visti più di una volta." Ma la parola gli manca per ora ed egli ci fa comprendere con un largo gesto esecratorio della mano quel che vorrebbe dire. Fa una lunga risata perché ha bisogno di tenere i nervi al posto, ma l'occhio gli si rischiara, le righe della faccia si appianano. Tutto il viso ha un'aria ascetica, le parole vengono con una facondia irruente ed efficace. Ad un certo punto grida:
La spianata delle tombe, dei re, dei regni, delle montagne e di tutti i vigliacchi che sono sulla terra dovrà assicurare all'umanità il trionfo dei buoni e degli onesti. Il mio libro è il centro aeroso dell'universo e io, frate Camillo Coppini, nutrirò la coscienza di tutti. Ciò che si vede sulla pianura della terra deve divenire un giorno cenere e polvere. Meno che cinque cose, o bene sei, sono eterne. La luce del giorno e la notte, i venti, le acque e la terra, il padrone del macchinario del movimento di questo mondo, ossia Dio. La sua parola fantastica, chiara e impetuosa, ormai ha preso la rincorsa e ci trincia sentenze e ammonimenti. Dopo averlo applaudito, lo portiamo di peso sopra le spalle. Fra Camillo ride a bocca aperta e ringrazia, e sappiamo dai suoi occhi che c'è riconoscente di averlo capito e di prenderlo sul serio. Intanto la metà della giornata è trascorsa e il Tevere è sempre raggomitolato nel suo letto di terre incolte. Per parecchi chilometri lustra a pezzi secondo i suoi giri e una nebbiolina trasparente più d'un velo che sia per sparire lo segue fin dove i nostri occhi non vedono più. Questa nebbiolina è anche ai piedi delle montagne e sembra che riesca a dissolverle, perché si giurerebbe che non sono soffici e molli, più delle ombre turchine che le nuvole lasciano cadere giù nella vallata. Ma quando il sole è per discendere, le montagne fanno biancheggiare per qualche mezz'ora i loro paesetti e poi, con lo sbiadirsi della sera, li rinascondono dentro se stesse. Allora il lago di Bracciano sembra uno specchio caliginoso, l'Appennino Umbro indossa un celeste più tranquillo e il Gran Sasso si schiara. Non so perché, Fra Camillo ci parla a modo suo della sventura del Calvario, mentre ci rechiamo dalla punta di Santa Maria a quella di San Silvestro per un sentiero non sempre piano e il vento ci butta quasi in terra. Sotto a noi, tra le sporgenze acuminate dei macigni, si intravede il gran precipizio del baratro e fa l'effetto di essere tirati giù a battere la testa. Ma mentre si sta lì a fare queste considerazioni, un falco con le ali aperte viene a oscillare lentissimamente nell'aria e poi si ferma. Guardando meglio nelle lontananze ne vediamo parecchi altri, tutti sospesi a quel modo. Intanto siamo entrati nella chiesa di San Silvestro, che è monumento nazionale. Squarciata dai fulmini e dai temporali, ogni anno perde qualche pezzo di muro che si sbriciola sulla roccia. Una volta i pastori ci si rifugiavano con le pecore e ci accendevano il fuoco, ma Fra Camillo Coppini ora la tiene pulita e chiusa a chiave. Scendiamo a vedere e a tastare con le nocche il sasso dove dormiva San Silvestro, incastrato dentro una grotta buia sotto l'altare. Dove è stato tolto l'intonaco, le pareti sono coperte da affreschi del 300 e la cripta conserva ancora alcuni bassorilievi romanici e dell'antico tempio di Apollo, sopra il quale fu eretta la chiesa cristiana. Da quella cima l'orizzonte è anche più vasto e si vede perfino il Monte Amiata al confine del territorio senese. Stiamo lassù fino a buio fatto dopo che il sole si è lasciato pigliare dentro una ragnaia di nuvole. Per cena riesciamo a evitare che Fra Camillo tiri il collo al falchetto, ma mentre mangiamo nel refettorio, perché fuori è troppo freddo, sentiamo l'uccello lamentarsi con una specie di fischio intasato e sbattere le ali dentro il secchio. Il refettorio è tutto polveroso con quattro tavolinacci rozzi e tarlati. Stiamo vicino ad una finestrucola inferriata che dà a picco sulla valle. Un pipistrello si attacca all'architrave e si dondola. Dovremmo mandare giù, ma non ci riesce, una frittata. Fra Camillo ci ha messo troppo sale e, volendola fare con le cipolle, ci ha tagliato anche i gambi che sono restati crudi. Inoltre, non avendo più vino, ci propone di mettere nell'acqua un poco di aceto, come fa sempre lui. Il buio accresce la paura che la giornata non finisca allegramente e nemmeno a cantare con quanto fiato abbiamo in corpo ci riesce a ridere senza essere troppo nervosi. Il romito, sempre attento, se ne avvede e reca due candele accese. Allora facciamo un ultimo tentativo di baldoria, ma il nostro amico resta inquieto lo stesso e noi ci convinciamo che è meglio andare a dormire. Intanto veniamo a sapere che egli è stato una volta frate laico e andava alla cerca e ora veste a quel modo per amore
all'abitudine. Ci accompagna in una stanzucola dove non c'è se non uno strato di paglia che puzza di topi e di muffa e qualche tarpone nero, infatti si è visto correre su per le scale. Ma prima che ci stendiamo apre una finestruccia e ci indica Roma, un bagliore lontano e basta. Preso sonno, senza spegnere le candele infilzate in un ferro a punta, ci viene a destare per sbaglio un'ora prima. Sono soltanto 3:30, ma esciamo lo stesso per avviarci giù alla stazione. La nebbia è fittissima, è scura e lampeggia proprio all'altezza del convento. Per non rifare la stessa strada, fa Camillo e ci fa prendere una scorciatoia scavata giù per la china più ripida del monte. Non vediamo dove mettere i piedi e ci si aiuta con le mani per non scivolare indietro. Ma egli va giù a salti, aprendo le braccia e facendo rotolare i sassi perché si sentono rimbalzare e battere fino in fondo. Allora ci piglia paura di cadere a capofitto e prima di muovere il passo cerchiamo sempre di afferrarci a qualche sporgenza o a qualche cespuglio. Quando il frate non ci aspetta, dopo 2 metri non si scorge più. I falchi di mano in mano che scendiamo spiccano il volo e sentiamo vantare le loro ali. Il frate, che pare un lugubre fantoccio nero, gesticola e grida, poi sghignazza del nostro impaccio. A un certo punto crediamo che si debba ammattire anche noi e la china non finisce mai. La nebbia pare che ci pesi sulle spalle e proviamo una specie di disperazione e di scoraggiamento. I falchi si levano da tutte le parti, la selce, urtata dalle scarpe, fa un rumore secco ed aspro. Alla fine non resta che da attraversare un lunghissimo prato dove c'è una vacca soltanto e siamo prossimi alla stazione. Fra Camillo ci deve salutare, si duole della sua solitudine e ci dice: «Mi troveranno morto come un falco tra mezzo ai sassi che cade giù e tutto è finito!» Anche quest'anno conto e spero di tornare a Maccarese e al Soratte. In quanto alla letteratura me ne sto più lontano che è possibile, anzi non voglio mai che se ne parli in mia presenza, nemmeno dagli amici. È il mio più forte orgoglio di sentirmi tutto quanto preso dal lavoro senza mai insozzarmi con i vaccherozzoli che vengono da sé a farsi spiaccicare sotto le scarpe.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero le montagne. Clima, qualità dell'aria, riserve d'acqua e varietà di piante subirebbero un duro colpo. Provate a immaginare un mondo piatto, o quasi, dove infuriano venti e tempeste, mentre tutti i popoli si mischiano. Di Massimo Manzo. Alcuni le scalano per professione, altri vi si recano in villeggiatura e in molti ci vivono, godendo dei vantaggi offerti dall'aria pulita e dalla natura incontaminata. Ma è normale, perché da sempre le montagne hanno ispirato sentimenti contrastanti, dal terrore per la loro imponenza alla voglia di sfidarle o di elevarsi spiritualmente toccandone le cime. La loro importanza non è però solo simbolica. Da milioni di anni la presenza delle catene montuose influisce infatti sul clima e sugli equilibri ecologici globali, oltre a determinare il confine naturale di intere nazioni. Ma cosa succederebbe se questi silenziosi giganti scomparissero all'improvviso? Di certo, gli effetti sarebbero in grado di stravolgere notevolmente la nostra vita. Vette irraggiungibili. Sulla Terra esistono oltre 1 milione di montagne e nel complesso più della metà della superficie del pianeta è occupata da rilievi montuosi, con profili diversi a seconda dell'effetto erosivo degli agenti atmosferici e dell'epoca di formazione. Le montagne più antiche sono meno alte di quelle recenti. Ad accomunare ogni montagna, peraltro, è l'essere nata dallo scontro tra placche tettoniche, ovvero parti della crosta terrestre. Nel dettaglio, una montagna, per essere definita tale, oltre a essersi formata almeno 2,6 milioni di anni fa, deve avere un'altezza superiore a 600 metri sul livello del mare. Proprio a causa della loro altezza, le montagne sono paragonate a sentinelle, in grado di avvertirci in anticipo su molti fenomeni meteorologici, afferma Piero Di Carlo, professore di fisica dell'atmosfera e climatologia all'Università di Chieti Pescara. La loro presenza ha influenzato la nostra conformazione del paesaggio terrestre. Clima ostile. Dal punto di vista climatico, infatti, le montagne hanno sempre influito sulla regolazione delle temperature. E se sparissero di colpo, dovremmo fare i conti con un'autentica catastrofe ecologica. Catene montuose come le Alpi o gli Appennini sono in grado, nello scontro con le masse d'aria carica di vapore acqueo, di favorire le precipitazioni, contribuendo a ridurre l'effetto serra e limitando la quantità di vapore nell'atmosfera. Spiega Di Carlo. Lo stesso avviene con la CO2, che tende a essere sottratta attraverso la folta vegetazione presente in montagna, che svolge così un ruolo stabilizzatore. In breve, se fossimo privati dei monti, avremmo un'accelerazione degli effetti negativi del cambiamento climatico a cui già assistiamo oggi, con un forte innalzamento delle temperature e dei livelli di umidità che complicherebbero la vita di moltissime comunità, animali e umane. Ma le montagne fungono anche da formidabili barriere naturali contro fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi. Inondazioni, tempeste e uragani diventerebbero talmente frequenti da rendere impossibile qualsiasi attività agricola. Per non parlare delle risorse idriche, che diminuirebbero in modo drammatico. Le nevi e i ghiacciai montani possono conservare grandi quantità di acqua per molto tempo e oggi custodiscono la maggior parte delle fonti di acqua dolce, precisa l'esperto, Venendo meno le riserve montane, dovremmo ricorrere in maniera pesante a costosi sistemi artificiali di depurazione. Ci sarebbero i fiumi, ma solo quelli nati da sorgenti sotterranee. Ecosistemi perduti. Insieme alle attività idriche, l'assenza delle montagne causerebbe una reazione catena sul piano ecologico. Oltre alla diminuzione delle riserve di legname e dei pascoli per il bestiame, perderemmo un numero incredibile di specie animali e vegetali, con patrimoni genetici unici, in grado di produrre beni alimentari e sottoprodotti pregiati, come la lana cashmere, proveniente dall'omonima regione montuosa, incastonata tra l'India e Pakistan, il Kashmir. Le capre stanziate su quelle montagne sono capaci di sviluppare una fibra più resistente proprio a causa delle temperature rigidissime diffuse a quelle altitudini. I rilievi montuosi sono caratterizzati da una biodiversità animale e vegetale unica, che andrebbe inevitabilmente perduta, dato che la flora montana e numerose specie di piante riescono a crescere solo a determinate altitudini, spesso superiore ai 1000-2000 metri, e non possono sopravvivere in pianura o in collina, chiosa di Carlo. Stambecchi, camosci, caprioli, lupi e orsi, insieme a migliaia di specie di uccelli, sarebbero costretti a spostarsi più in basso, perdendo le loro abitudini e rischiando l'estinzione. Anche la salute dell'uomo peggiorerebbe. In montagna, la rarità di pollini e spore rende l'aria più salubre, un vero toccasana per chi soffre di asma o altre patologie respiratorie come allergie o problemi polmonari. Non a caso in passato i medici consigliavano lunghe villeggiature montane.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. Possibile entrare nei sogni altrui e stabilire un dialogo. Scoperta utile per fare luce sui misteri del sonno. È davvero possibile entrare nei sogni di una persona e stabilire con lei un dialogo, proprio come nel film Inception con Leonardo DiCaprio. Lo dimostra l'esperimento condotto da 4 gruppi di ricerca indipendenti tra Stati Uniti, Francia, Germania e Paesi Bassi. I risultati, pubblicati sulla rivista Current Biology, aprono un'inaspettata finestra sul mondo onirico, che potrebbe essere sfruttata per risolvere problemi di natura psicologica e per capire meglio il rapporto tra sonno e memoria. Nello studio sono stati arruolati 36 volontari, suddivisi tra la Northwest University dell'Illinois, la Sorbona di Parigi, l'Università di Osnabrück nella Bassa Sassonia e il Radboud University Medical Center vicino a Nimega, nei Paesi Bassi. Tra i partecipanti, alcuni erano dei sognatori lucidi, ovvero persone consapevoli dei propri sogni, tanto da essere perfino in grado di controllarli, mentre altri volontari sono stati addestrati a diventarlo. L'attività del loro cervello è stata registrata durante il sonno grazie all'elettroencefalogramma, mentre venivano monitorati i movimenti degli occhi e le contrazioni dei muscoli facciali, tutti indicatori della fase REM. Nei 4 laboratori sono stati sperimentati metodi diversi per entrare in contatto con la persona immersa nel sogno, attraverso la voce, stimoli luminosi o il contatto fisico, in modo da chiederle di eseguire istruzioni, fare semplici calcoli numerici o riconoscere la differenza tra diversi stimoli sensoriali. Spiegano i ricercatori, è come trovare un modo per comunicare con un astronauta su un altro pianeta, anche se nel nostro caso il pianeta è interamente basato sui ricordi immemoriali nel cervello. In tutto sono 158 le domande che gli studiosi hanno posto ai sognatori. Questi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali. Nel 18% dei casi hanno risposto correttamente, attraverso il movimento degli occhi o la contrazione dei muscoli facciali, mentre hanno sbagliato il 3% delle volte. La risposta non è stata chiara nel 17% dei casi, mentre il 60% delle domande è rimasto senza risposta. Secondo i ricercatori, questi numeri dimostrano che una comunicazione a doppio senso è possibile, anche se non è facile. Abbiamo scoperto che persone immerse nella fase ROM possono interagire o ingaggiare una comunicazione in tempo reale, commenta Ken Peller della Northwestern University. Abbiamo anche dimostrato che chi sogna è capace di comprendere domande, cimentarsi in compiti che impegnano la memoria operativa e produrre delle risposte. Questa condizione è stata definita come sogno interattivo. Al risveglio, al termine dell'esperimento, alcune persone ricordavano le domande che erano state poste come fossero parte integrante del sogno. Un partecipante, per esempio, ricordava i quesiti matematici come provenienti da un autoradio, mentre un altro volontario aveva avvertito la voce del ricercatore che gli faceva una domanda come la voce fuori campo di un film.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Europa, Cipro, un'isola di mitica bellezza. Un viaggio ad anello con partenza e arrivo a Paphos, visitando siti archeologici straordinari, chiese bizantine affrescate e aree naturalistiche protette, per scoprire il meglio della terra dove nacque Afrodite. Di Andrea Forlani. All'ora del tramonto la passeggiata lungomare è una cartolina, ristoranti, caffè, gelaterie, yacht e barche da pesca all'ancora. E laggiù, proprio in fondo, c'è persino un castello. Lo vollero i bizantini, se lo presero i veneziani. Ma ancora prima di loro, a innamorarsi di Paphos furono i greci. E secondo una leggenda furono addirittura le Amazzoni a fondare la città. Le sue antiche e gloriose origini portano oggi il marchio UNESCO, che ha dichiarato patrimonio dell'umanità gli straordinari resti archeologici giunti sino a noi, soprattutto i mosaici. Paphos è il punto di partenza del nostro giro dell'isola di Afrodite. Si lascia la città puntando verso oriente in cerca dei luoghi legati al mito della dea dell'amore. Petra Turomiu, la grande roccia sul mare che porta il suo nome, è chiamata anche Aphrodite's Rock, e dove si dice sia nata, è probabilmente il punto più fotografato di Cipro. Inoltre, con un minimo di sforzo ci si può arrampicare sulla cima e godersi un panorama eccezionale. Stesso dicasi per il sentiero di 4,5 chilometri che dalla vicina Pissuri si inoltra sopra le scogliere tra fiori selvatici e cavalli in libertà. Chi ama camminare non lo perda per nessun motivo. Dopo ci si può rilassare sulla quieta spiaggia di Pissuri. Poi via, paralleli alla costa, fino a oltrepassare la cementificata Limassol per puntare verso le montagne e fermarsi nell'ameno borgo di Lefkara, come, secondo una leggenda, fece anche Leonardo da Vinci nel lontano 1481. Il maestro fu talmente impressionato dall'abilità degli artigiani del posto che, si narra, acquistò un merletto da donare al Duomo di Milano. L'arte del ricamo, insieme a quella dell'argento, non si è smarrita nel tempo, e le botteghe di Lefkara, così come

Per portare a casa foto eccezionali, basta salire in cima alla scogliera, sulla quale svetta il Monumento della Pace, e scattare in modalità panorama. Il momento del tramonto va però riservato alle grotte marine giù sulla costa e alle strepitose scogliere circostanti. Dopo questo bagno di natura, un po' di atmosfera urbana non guasta, e allora si parte per la capitale, Nicosia. Volendo, si fa una sosta lungo la strada dalle parti di Agia Napa, non tanto per ammirare il suo discutibile piano urbanistico, ma per un monumentale raduno di opere d'arte internazionali al Parco delle Sculture. Nicosia è uno di quei posti molto speciali dove Oriente e Occidente si ritrovano per un caffè, come a Istanbul, Beirut, Tel Aviv o Tbilisi. La differenza è che qui c'è una linea verde di cemento e filo spinato che divide in due la città. La metà nord, occupata, appartiene alla Turchia. Il resto alla Repubblica di Cipro, che nel 2004 ha aderito all'Unione Europea e nel 2008 ha adottato l'euro come propria valuta. Per esplorare Nicosia Nord serve il passaporto. Per il lato europeo bastano curiosità e tempo a disposizione per visitare il centro storico con la Cattedrale di San Giovanni, il Museo archeologico, gli spazi dedicati all'arte contemporanea e la piazza Elefteria, da poco ridisegnata dallo studio dell'archistar Zaha Hadid. Di nuovo in movimento non solo verso ovest, ma anche verso l'alto, perché la prossima tappa è Kakopetria, un borgo appollaiato a 660 metri di quota nella valle di Solea, alla confluenza dei fiumi Kargotis e Garillis. La parte alta di Kakopetria è una trafila di graziose case in pietra con una quantità impressionante di gatti a spasso per i vicoli. Sono 100 anni che i ciprioti si rifugiano in questo ameno villaggio per fuggire dal caldo estivo. Da qui la folta presenza di accoglienti guest houses. Ma il meglio deve ancora venire, e si trova tra le valli e le cime dei circostanti monti Troodos, dove una decina di chiese bizantine con affreschi straordinari sono patrimonio dell'umanità. Al cospetto di tanta sacra bellezza, si rischia di perdere di vista l'orologio, e sarebbe davvero un peccato, perché un paio d'ore di tempo da dedicare al monastero di Kikkos, risalente all'XI secolo, e al suo museo di arte sono davvero il minimo. Sarà tuttavia impossibile ammirare l'icona della Vergine Maria qui custodita, che si dice miracolosa, perché uno sguardo anche fuggevole porterebbe alla cecità. Il gran finale del nostro itinerario è sulla penisola di Akamas, che ti segna l'estremità occidentale di Cipro, un miracolo della natura e anche dell'uomo che ha preferito lasciare perfettamente intatti 23.000 ettari di scenografici paesaggi vista mare, oggi parte di Natura 2000, la rete europea che protegge siti naturalistici di grande importanza. Baie, scogliere, spiagge, cime rocciose e rigogliose vallate ricoperte di flora endemica e fauna in libertà, con centinaia di tartarughe marine che ogni anno vengono qui, sulla spiaggia di Lara, a depositare il loro prezioso carico di uova. Non c'è modo migliore di visitare l'area protetta che sulle proprie gambe, muniti di scarpe adatte, mettendosi in cammino sul sentiero più invitante dell'isola, naturalmente intitolato ad Afrodite, un panoramicista

0: anello di circa 8 chilometri da coprire in 2 ore e mezza, che parte da l'Uratis Aphroditis, i bagni di Afrodite. Il consiglio è però quello di passare ad Acamas un'intera giornata. Se proprio avanzasse del tempo, si può sempre andare a scattare qualche selfie sullo sfondo dell'Edro Terzo, il relitto di un cargo battente bandiera della Sierra Leone, incagliatosi sulla costa una decina di anni fa.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Pervitin. Il siero del supersoldato nazista era la metanfetamina di Matteo Rubboli. Europa, 10 maggio 1940. Hitler e i suoi generali sferrano il famoso attacco lampo, il Blitzkrieg, che li porta in meno di 45 giorni ad occupare Parigi e il 25 giugno alla conquista ufficiale della Francia. I soldati del Terzo Reich hanno conquistato 4 paesi, fronteggiato l'esercito francese al pari del loro in termini numerici e risultano vincitori in un tempo brevissimo. In poche decine di giorni, 3 milioni e 350 mila soldati tedeschi hanno viaggiato per centinaia di chilometri e aggirato la linea Maginot, un'invalicabile postazione difensiva che corre lungo tutto il confine fra Germania e Francia. I soldati francesi, dotati del doppio dei cannoni e di quasi un terzo in più di carri armati, sono stati spazzati via come formiche dagli inarrestabili supersoldati tedeschi. Hitler aveva dimostrato al mondo l'invincibile superiorità della tattica unita alla motivazione degli ideali del nazismo. O forse la storia andò diversamente? La prefazione dell'articolo è un grande classico che si può leggere in qualunque libro di storia, dove però non viene riportata, probabilmente ancora per poco tempo, la parola fondamentale, Pervitin. Tradotto, metanfetamina. Lo afferma Norman Ohler nel suo libro del 2015, Tossici, l'arma segreta del Reich, la droga nella Germania nazista, che è considerato una nuova importante risorsa per lo studio della storia della Seconda Guerra. Lo scrittore ha dapprima svolto diverse ricerche a Friburgo e Coblenza, poi ha consultato gli interrogatori del dottor Morrell, il famoso medico personale di Hitler, il quale raccontò alla CIA di come durante gli ultimi anni del Führer questi fosse un tossicodipendente, ormai completamente dipendente da diverse sostanze che il dottore gli iniettava a più riprese nel corso della giornata. Ohler si è trovato a fare lo storico quasi per caso. Partito con l'idea di scrivere un romanzo su di una storia legata all'abuso di droga nella Germania nazista, si è trovato a scrivere un saggio che cambia, o almeno dà una nuova luce, alla comprensione storiografica della Seconda Guerra Mondiale. Il consulente scientifico del libro è Hans Mommsen, uno degli storici di maggior prestigio della Seconda Guerra, il quale, intervistato dal Süddeutsche Zeitung, afferma come la storia del nazionalsocialismo non deve essere riscritta, ma questo lavoro cambia il quadro di comprensione generale. Cosa indusse i soldati tedeschi ad assumere il Pervitin? Il punto della questione sembrerebbe essere proprio questo. Perché i tedeschi, dalla casalinga al pilota di caccia militari, assunsero in massa la sostanza senza preoccuparsi delle conseguenze? Per capire il motivo, bisogna fare un passo indietro rispetto alla Seconda Guerra, tornando al 1937. La Templer, società farmaceutica tedesca, brevettò per la prima volta il Pervitin, inventato da Fritz Hauschild, e una popolazione tedesca che si trovava nel vortice del nazionalsocialismo ne apprezzò immediatamente gli effetti positivi. La Temmler incaricò una delle agenzie di stampa di maggior successo a Berlino di redigere un piano marketing modellato sullo stile della Coca-Cola Company, che aveva ottenuto un enorme successo globale. Nel 1938 i manifesti che pubblicizzavano il Pervitin erano appesi ovunque a Berlino, dai pilastri della stazione ferroviaria agli autobus. Oltre al lancio della campagna pubblicitaria, la Temmler inviò a Berlino ad ogni medico un campione del farmaco nella posta, con la speranza che la comunità medica introducesse alla popolazione i benefici del farmaco. Il momento era propizio. I tedeschi erano ancora in fermento per la sconfitta della Prima Guerra Mondiale e si stavano apprestando ad affrontare la Seconda. Servivano energie infinite per il compito che li attendeva e poi il Pervitin costava meno del caffè. Nel 1939 i tedeschi invasero la Polonia e il Pervitin svolse un ruolo fondamentale per consentire ai soldati giorni di combattimenti, privazione del sonno, pasti frugali e obbedienza a ordini discutibili. Fu così deciso, in accordo con lo psicologo del Reich, Otto Ranke, di includerlo nella razione giornaliera passata ai soldati, in modo da avere a disposizione uomini più forti, euforici e determinati di qualunque altro esercito al mondo. Fra aprile e maggio del 40 vennero distribuite qualcosa come 35 milioni di pastiglie. Naturalmente l'assunzione di metanfetamina non è priva di conseguenze che si fecero sentire sul lungo periodo. Le lettere dei soldati dal fronte parlavano di diverse cose, ma fra queste una risalta più di altre. Chiedevano sempre più Pervitin. Tutti, dai generali agli ufficiali, dai capitani alla fanteria, diventarono dipendenti della metanfetamina. Scrive Heinrich Böll, letterato tedesco impegnato al fronte: «Ricordatevi di spedirmi tanto Pervitin la prossima volta. Fa miracoli». Scrive un tenente colonnello responsabile di una Panzer Division: «Il Pervitin è stato consegnato ufficialmente prima dell'inizio dell'operazione e distribuito dagli ufficiali al comandante sino alle truppe, con l'istruzione di assumerlo per mantenersi svegli durante l'operazione. L'ordine era chiaro. I Panzer dovevano usare il Pervitin. I soldati dovevano assumere il Pervitin due volte al giorno, in dosi da due pastiglie, in modo da essere sempre al top delle loro capacità fisiche». Naturalmente non tutti erano dipendenti dall'uso di Pervitin, anche se la Temmler era riuscita addirittura ad immettere sul mercato i cioccolatini al Pervitin per le casalinghe. Ed il medico svizzero naturalizzato tedesco Leonardo Conti, capo della sanità del Reich, Reichsgesundheitsführer, riuscì a far classificare il Pervitin fra gli oppiacei nel 1941, rendendolo illegale de facto. Scrisse Conti in una lettera riportata nel libro di Oller: «Un'intera nazione sta diventando dipendente dalle droghe e gli effetti del Pervitin perdono di successo dopo un uso prolungato». L'emergere di un'intolleranza al Pervitin potrebbe paralizzare intere sezioni della popolazione. Chiunque cerchi di eliminare la stanchezza con il Pervitin può ritenersi sicuro di esaurire le risorse fisiche e psicologiche ed infine di finirsi completamente. Gli effetti della metanfetamina nel lungo periodo sono devastanti. La dipendenza causa depressione, allucinazioni, grave disidratazione e nausea costante. Nonostante il Pervitin fosse illegale, il suo uso militare aumentò certamente durante l'operazione Barbarossa nel 1941, raggiungendo livelli per i quali tutto l'esercito tedesco poteva considerarsi dipendente dalla metanfetamina. Fra i racconti di guerra viene riportato di come alcuni battaglioni impegnati in una fuga sulle nevi della Russia camminò giorno e notte sul terreno ghiacciato. I soldati erano resi talmente insensibili dal Pervitin che i loro piedi ghiacciarono senza che se ne accorgessero, finendo per dover essere amputati. Il divieto di utilizzo del Pervitin venne osservato a chiazze a livello civile, ma completamente ignorato a livello militare. L'intero popolo tedesco, sia al fronte sia in patria, era dipendente dal Pervitin. Come Hitler dipendeva dalle iniezioni di Morrel, i soldati tedeschi dipendevano dal Pervitin. Le decisioni di Hitler risultarono poco logiche, soprattutto nelle fasi finali della guerra, e molte delle azioni fatte dal Führer vengono oggi attribuite al suo stato psicologico e fisico, che somigliava più a quello di un tossicodipendente agli ultimi sprazzi di vita che a quello di un leader politico di una nazione fra le più potenti del mondo. Il Pervitin, assunto massicciamente dai soldati al fronte e anche dallo stesso Hitler, fu tra le cause che portò la Germania del Terzo Reich alla rovina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Airone, Joseph Arthur de Gobineau, l'inventore del razzismo non era poi così razzista, di Luigi Grassia. Torino, 13 ottobre 1882. Un uomo anziano con i baffi e pizzetto bianco, che indossa una elegante redingote nera e ha un'aria vagamente mefistofelica, si sente male in una via centrale. Chiede aiuto e domanda di essere accompagnato all'albergo dove alloggia, l'Hotel Liguria, che oggi non c'è più. Lì è vegliato e accudito, ma purtroppo non si riprende più. Il suo funerale attira una quantità di persone eminenti della cultura e dell'alta società. Pur essendo uno straniero di passaggio a Torino, senza alcun legame con la città, viene sepolto nel cimitero monumentale. Il giorno successivo, il principale quotidiano cittadino, la Gazzetta Piemontese, si limita a riferire i dati anagrafici del defunto. Conte Joseph Arthur de Gobineau, di anni 68, di Normandia. Qualche anno dopo, lo stesso giornale, nel frattempo ribattezzato La Stampa, racconta che l'uomo si era sentito male su un tram, secondo la testimonianza delle numerose persone che lo avevano soccorso. Una successiva rassegna stampa corregge il tiro. Gobineau stava andando in carrozza verso la stazione ferroviaria e all'arrivo il vetturino l'aveva trovato riverso sui sedili. Era stato lui l'unico testimone. Versioni contrastanti, dunque, in base alle quali le circostanze della morte non risultano chiare. Quanto al perché Gobineau si trovasse a Torino, non si sa neanche questo. Il suo diario prevedeva una sosta di 2 giorni in città, ma con motivazioni vaghe, nel corso di un viaggio in treno dalla Francia a Roma. Nel 2022, però, scocca un anniversario che non verrà celebrato, ma non per questo va lasciato nel dimenticatoio. Quel conte de Gobineau, 1816-1882, che morì a Torino 140 anni fa, fu autore del famigerato Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, considerato una pietra miliare della teorizzazione del razzismo. Pubblicato fra il 1853 e il 1855, il libro divideva gli esseri umani in bianchi, gialli e neri e attribuiva soltanto ai primi una facoltà civile creatrice, oltre a rammaricarsi che la razza bianca stesse declinando. Ma sbaglieremmo a chiudere qui il discorso su di lui. Joseph Arthur de Gobineau è un personaggio più complicato di come forse ci immaginiamo. Questo nobiluomo non considerava se stesso un campione della razza superiore, anzi, si vedeva come un tipico esempio di decadenza. Aveva una nonna antillana con un po' di sangue indio e nero nelle vene e si era sposato con una creola nata in Martinica dalla quale aveva avuto figli, rendendo sempre più spuria la sua stirpe. Quanto alla vita pubblica, da diplomatico di altissimo livello e artefice per molti anni della politica estera francese, Joseph Arthur de Gobineau si era sempre espresso contro l'imperialismo dell'Europa del XIX secolo nei confronti dei popoli di colore. In particolare, aveva tuonato contro la sanguinosa conquista francese dell'Algeria, allora in corso, e scritto peste e corna sulla schiavitù in America. Sia chiaro, Non c'è assolutamente modo di rivalutare il pensiero di Gobineau, né di assolvere lui stesso. Ma le parti che il teatro della storia assegna ai personaggi a volte sono diverse da quelle che ci si immagina. Oggi scaviamo un solco fra Gobineau e i suoi epigoni razzisti da un lato e la tradizione liberale e democratica dall'altro, ma all'epoca sua questa divisione così netta non esisteva. Gobineau non fu affatto un reietto. Era un romanziere e un saggista celebrato. I salotti se lo contendevano a Parigi come a Roma, inclusi quelli liberali o di sinistra. Alexis de Tocqueville, il teorico del liberalismo e della democrazia in America, da ministro degli esteri di Francia, lo nominò suo segretario. Nessuno si sognava di ostracizzarlo per le sue idee. Come mai? Il fatto disarmante è che non era stato Gobineau a inaugurare il filone del razzismo. Le sue teorie, pur se non prevalenti, non erano eretiche a quell'epoca nemmeno fra i liberali, i democratici e persino tra i marxisti. Per quanto il fatto sia imbarazzante e poco citato, mezzo secolo prima di lui, niente meno che Immanuel Kant, il filosofo dell'illuminismo, aveva anticipato Gobineau pubblicando un volume dal titolo quasi identico al suo, in cui argomentava, fra l'altro, che i gialli posseggono scarsi talenti e i neri sono molto al di sotto di loro. Non si tratta di una frase estrapolata dal contesto. Discernere i buoni e i cattivi è molto più complicato di quanto ci piaccia immaginare. Lo storico Franco Cardini spiega che fra il 7 e l'Ottocento il razzismo fu una componente della cultura illuministica e poi evoluzionista. Erano tutti razzisti. L'affermazione suona paradossale, ma basta scorrere la voce «razzismo scientifico» su Wikipedia per scoprire che per il celebre Voltaire la razza nera è una specie di uomini diversa dalla nostra, come la razza dello Spaniel è diversa da quella del levriero. Voltaire non è il solo. In questa rassegna di razzisti sette-ottocenteschi figurano molti altri nomi a sorpresa, da Linneo a Hegel, oltre al già citato Kant. Era convinzione diffusa che il progresso dell'umanità camminasse solo sulle gambe degli uomini di origine europea. Leopold Senghor, il vate senegalese della negritude, ricorda con quanto sgomento i giovani marxisti africani, come lui, leggevano Marx, che scriveva di nazioni barbare e semibarbare, e si irrigidivano pensando «sta parlando di noi». A differenza dei nomi fin qui citati, Gobineau, che era un passatista nostalgico e non credeva all'illuminismo né al progresso dell'umanità, da teorico del razzismo non trasse la benché minima indicazione pratica dai suoi scritti. Il suo libro non è la chiamata alle armi per la razza bianca che ci si può immaginare. Casomai erano altri a fare l'apologia dell'imperialismo europeo. C'è una testimonianza davvero sorprendente: lo scambio epistolare fra Gobineau e il suo amico Alexis de Tocqueville, il cantore della democrazia in America. In questa disputa, Gobineau esprime francamente le sue tesi razziste e Tocqueville gli fa notare, con garbo, che non hanno la benché minima base scientifica. Ma poi il liberale Tocqueville dà un giudizio positivo sull'espansione europea nel mondo, attribuendole una funzione civilizzatrice, e la giustifica anche quando è imposta con le armi e con il sangue. Così stava avvenendo in Algeria. Gobineau ribatte che, macchiandosi di nefandezze come la conquista dell'Algeria e la schiavitù dei neri in America, i bianchi ci rimettono l'onore, senza guadagnare nulla sul piano storico. Il liberale Tocqueville insiste e gli fa notare, in positivo, che per un'intera epoca l'Europa ha la possibilità di guidare il mondo, con le buone o con le cattive. E Gobineau gli risponde che non ne vale la pena, tanto i bianchi spariranno lo stesso. Questo non è per dire che Gobineau e Tocqueville pari sono, ma parlano entrambi in un'epoca in cui l'Europa andava a tentoni per prendere le misure del mondo. Ed era facile sbandare. Ma se, come dice Cardini, erano tutti razzisti, allora ha ragione la cancel culture che oggi imperversa nel mondo anglosassone? Bisogna buttare giù tutti i monumenti della civiltà occidentale, cominciando da quelli dei generali sudisti per arrivare fino a George Washington, gentiluomo del sud che fondò una nazione di schiavisti, o a Winston Churchill, che guidò la lotta al nazismo ma per difendere un impero coloniale di cui, ancora nel 1947, non voleva cedere nemmeno una briciola? Può darsi di sì. La cancel culture può avere ragione. Oppure può avere torto e cadere nell'anacronismo. Forse è sbagliato misurare il mondo di ieri con il metro di oggi. Il passato è un paese straniero. Fanno le cose in maniera diversa, laggiù. Leslie Poles Hartley. Il razzismo del XXI secolo merita anatemi e condanna, ma nel cercare i suoi antecedenti storici e filosofici bisogna andare cauti, altrimenti si rischia di individuare quelli sbagliati o di espandere il concetto fino a includere tutti. Intanto, Gobineau riposa tranquillo nel cimitero monumentale di Torino.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Vamos lá, galera!

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin. Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché dilatano lo sguardo lasciando affiorare le nostre paure più profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora solo voci, ma tanto basta. Non saremo più gli stessi, è quello che ci racconta Anna Marchesini in questo suo romanzo. Due vite, due donne, due storie vicine e lontane. Una creatura che sta per venire al mondo e un'orfana che del mondo conosce solo l'indifferenza. Un prima e un poi legati a doppio filo dalla stessa presenza, il passaggio dell'arrotino che deposita le sue orme sulla polvere, lo specchio di tutto quello che nella vita temiamo e amiamo. In bilico tra il sorriso e la lacrima, queste pagine sono un inno alla gioia e alla libertà, il dono più bello di una delle più grandi artiste italiane degli ultimi anni.
5: Sono assolutamente certa di ricordare il dolore acutissimo, peraltro spaventoso, in quanto ignoto, del taglio del mio cordone ombelicale. In tutta onestà, già non era stato facile rattrappirsi per 9 mesi nel fondo cavo di un antro buio e melmoso, immersa in un acquitrino asfittico dallo spazio risicato, tuttavia rivendicato da una poltiglia di organi viscidi e invadenti, senza altro da fare se non alimentarsi con una cannuccia, bere le proprie urine, respirare come un pesce ed essere aviotrasportato come un pacco. Certe volte sballottato, inspiegabilmente stantuffato, in qualche modo in certe rare occasioni in cui ballavo su e giù, certe capocciate contro qualcosa che somigliava ad un grosso fagiolo, per poi rimbalzare sul sedere, quando non erano capriole o sbattimenti mio malgrado, naufragi nella pozza e che è? Rari momenti di sonno vigile, tuttavia inquieto, una stasi turbata sapendo di venire malissimo in foto con quel capoccione enorme e inespressivo, un alieno acquatico con gli arti di un geco. Eh sì, sono tutte e cinque le dita. Eccole, eccole, annuncia. Come risuona insopportabile quello stridire di voci che contano. Una sull'altra, una più dell'altra, più esaltata, più felice, perché la creatura ce le ha tutte. Le ha viste tutte, una per una. Ha visto che non gli manca niente. Che gli è cresciuto anche il mignolo al cocco di casa. Io ero la terzogenita, venuta per caso a ridosso di un'altra gravidanza. Un errore inconcepibile, eppure concepito. Ero abusiva lì dentro. Il locale era vecchio e usato, già stato abitato 2 volte. Pochi stridii, credo, nessuna conta delle dita. Più che partorita sarei stata sfrattata. Non conoscendo altro, mi ero assuefatta tuttavia a quei desolanti fondali caldi. Beh, quando sei lì annegata nella pozza, pensi che quella sia la vita, e mangi e bevi e pisci in uno spruzzolio incessante. Che ne sai? Si finisce per installare in quello spazio un mausoleo, un tempo immobile e fermo che annulla il pensiero del tempo che passa. Furono delle urla a risvegliarmi. Mi resi conto allora che ero finita a capofitto dentro una specie di collo di imbuto. Si trattò, ben inteso, di una intuizione primordiale, giacché allora non potevo sapere dell'esistenza degli imbuti, tantomeno della loro forma. Un canale dentro cui regnava un buio accecante e assoluto. La mia fronte aggrappata, spiaccicata così com'ero, contro qualcosa di molle e di teso, addosso certe bordate d'acqua e di muco e di una roba biancastra grassa. Ma che schifo! Cosa doveva accadere? Cosa stava accadendo? Non era una fine giornata come tutte le altre. Stavo scendendo. Qualcosa stava seguendo il suo corso. Non me ne rendevo conto allora, non avevo ancora letto Beckett. Troviamo sempre qualcosa per darci l'impressione di esistere. Nel buco nero dello spazio, come una stella implosa, ero dentro un tunnel stretto. Da lì non vedevo la fine. Inghiottita in una sorta di cuore umido nel ventre della terra, compressa in una sorta di eruzione vulcanica o qualcosa che la preparava. Avevo cominciato a sentire delle voci come echi, ma lontane, e poi tutto instabile intorno, sciabordio di onde in subbuglio, il monolocale si contraeva spaventosamente e spingeva sempre più di frequente. Immaginai si trattasse dello sfratto, anche perché a un certo punto sentii con precisione una voce strozzata che protestava: «Ma come fa a passarmi un tir da qua sotto?» Dunque dovevo transitare da lì. Spingi, gridava qualcuno, spingi! Ma chi? E io spingevo. Eppure l'altra, che poi ho saputo essere la mamma. Urlava come una disgraziata, nonostante una donnetta assorta nelle faccende si affrettasse a tacitarla. Zaira, eppure sei abituata, questa è la terza! Feci del mio meglio. Avevo capito subito che avrei dovuto darmi da fare sin dall'inizio. Quando senti che spinge, spingi anche tu. Chi? Ma a chi? Dicevano. Presi per me quelle incitazioni. Santo cielo! Impossibile! Varco strettissimo, porta chiusa! Vago presentimento che non sarebbe stato facile. Ha un bel capoccione. Venni subito smentita. La colpa era mia. Non ce la faccio! Gridava mia madre. Fu portata dell'acqua, dei panni asciutti. Qualcuno le premeva la pancia con le mani. Adesso fai un bel respiro e spingi. Chi? Ma chi respira e come? Che non sono né carne né pesce. Bloccata in quella specie di scantinato senza sfiati. La mattinata si allungava nel pomeriggio. Non ce la faccio più! Esalò la mamma imbalordita dai dolori. Donna, partorirai con dolore. Ridotta quasi a materia inerte, sospirò. Se nasce entro le 5, massimo 5:30, la chiamo Anna. Sono tanto devota a Sant'Anna. Fu quell'affidarsi al reparto Santi la nostra fatidica salvezza. Dopo una serie di carambole, strozzamenti, urti, scivolate, tirate, strattoni e giravolte, vulcanici rimescolamenti sulla soglia della vita, fui espulsa alle 5:30 di un pomeriggio novembrino, mentre fuori, nella tetraggine del terrazzino di casa, un geranio aveva perduto le sue foglie. Anche l'ultima tremolante fino allo spasimo era rimasta appesa alla forza oscillante del suo esile picciolo, fino a che, come lei, non era anch'esso morto. Ero venuta alla luce. Ecco la novità. La luce e con essa le forme, i colori, gli esseri. Ero scivolata giù come una fochina dal ghiaccio. Di colpo, immediatamente dopo, un attimo come di apnea, uno strano silenzio, o forse una mia sordità. Come gli animi, tutti gli oggetti di quella casa pareva fossero da qualche tempo in una tensione di spasimo violenta. A toccarli appena appena davano un lamento. Ero atterrata, dove? Ancora legata al mio cordone come un astronauta alla navicella. Si trattava di fare una passeggiata, dunque? La prima? Quattro passi sul sublime universo sconosciuto che aveva aperto a me le soglie della vita? Calpestare la polvere e lasciare qualche orma di sé, tracce riconoscibili di un passaggio, del resto polvere siamo. E poi rientrare? Galleggiavo dunque interdetta sulla faccia della mia luna come del resto sarebbe accaduto un giorno. Quel giorno tutto il mondo avrebbe guardato con occhi strabiliati un uomo con una tuta bianca uscito da una navicella madre saltellare sulla cipria lunare legato ad una corda che lo tratteneva dallo sprofondare nell'immenso ed essere inghiottito dal nulla. Quel prodigio sarebbe diventato l'evento più straordinario, indimenticabile e indimenticato. Per sempre la statura di quell'esploratore sarebbe stata quella di un eroe, un equilibrista mitico e unico, cui la magnificenza della luna aveva concesso di inginocchiarsi sul suo pallore. Quell'immagine sarebbe passata alla storia. Nessuno però avrebbe saputo mai che a furia di gingillarsi sulla luna, la tuta dell'uomo si sarebbe via via gonfiata sproporzionatamente, aumentata di volume, tanto che al momento di rientrare nella navicella madre, quell'orlando curioso non sarebbe riuscito a farlo. Inutile spingere, capovolgersi, impossibile rientrare. La tuta ormai tesa al massimo resisteva, lo respingeva un imprevisto insospettabile che si sarebbe annunciato come una tragedia, oltre la soglia l'ossigeno, il ritorno a casa, fuori la notte del nulla. Nel tentativo impari di vincere sulla forza della natura, forse vide l'istantanea della sua vita, dei volti conosciuti che lo aspettavano, l'incubo della condanna a restare lassù, dove la vita non c'è. Non sarebbe stato come nei cosmici racconti di Calvino. Lì non c'era niente di poetico. Con le forze rimaste, come un urlando ormai furioso a ricercare il senno e afferrato alla corda, avrebbe tentato di sgonfiare la tuta a cazzotti, appiattendo le sporgenze, colpendola, abbracciandosi tutto a sé. Le braccia inutili e gonfie, anch'esse imprigionate, abbattendosi contro se stesso con le sue ultime forze, mentre l'ossigeno sarebbe andato diminuendo. Quella sarebbe stata l'impresa titanica e impossibile. Nella lotta, l'uomo allo stremo si strinse disperatamente, gettandosi senza respirare al di là del varco. Le braccia tese ad afferrare il vuoto dell'interno, la testa protesa a strappare il corpo dal varco che irrimediabilmente lo tratteneva. Quando esausto si sarebbe abbattuto finalmente sul pavimento, avrebbe ripreso a respirare. Durante quell'operazione estrema in cui avrebbe rischiato la vita, il suo corpo avrebbe perso 6 chili di peso. Questa è la storia della storia che non è passata alla memoria. Ma d'altro canto, certe invisibili verità sono spesso solo l'ombra di quelle realtà che più volentieri appaiono e vengono esibite come il profilo migliore. Qualcuno mi teneva tra le mani come un'offerta votiva. Ero nuda, mi parve, di fronte al mistero. Mi sembrò in quel punto, con un qualche senso primitivo, di attingere quasi all'eternità, così, da me, da sola, come ad un senso dell'infinito che si nascondeva nella profondità di qualcosa che, forse, era l'anima che non conoscevo. Eppure, mi parve di essermi sentita in quell'attimo eterna. Ora, non sono certa se proprio quello fosse il sentire di quei primi istanti o se memorie future si siano sovrapposte a causa della sensazione che appartieni a certi sentimenti che ti sembra siano lì da sempre, ti appartengano da un infinito spazio di tempo, che siano nati con te. Ma in un preciso istante la memoria si fa certa, infallibile, atroce e, ahimè, dolorosissima. Una cesoiata gelida che sfaceva il mio cordone, una lama affilata sezionava il budello, una coltellata alla pancia, alla testa, un dolore atroce che mi fece piangere, urlare. Prima di allora non sapevo farlo. Ecco perché si piange, mica perché ti mettono a testa in giù, mica è segno che soffri, è segno che soffochi. Santo cielo! Non esiste rito indigeno paragonabile al supplizio di quella lama affilata che, senza preavviso, taglia il cordone della tua navicella a ridosso della pancia. Ma chi era stato a farmi del male a tradimento? Perché questa usanza, una vera e propria iniziazione? Mi fece pervenire in un colpo solo ad una specie di pubertà del dolore, di emancipazione delle lacrime. Nulla seppi, né saprò mai. Allora tutto si

che ogni tanto mi zittivo. Erano il perché e il chi a tormentarmi. E quando mi parve che tutto questo si sarebbe trasformato in una piccola disgraziata storia che apparteneva solo a me e non avrebbe avuto alcuna spiegazione, accadde un fatto strano. Ma non in casa, lontano, sotto le finestre, svelandomi l'immaginazione di una strada di passanti che l'attraversavano, di una vita che si muoveva, del mondo di fuori che esisteva ben lontano dal mio cordone ghigliottinato. E fu allora che udii, forte, una voce strana. Veniva da un altoparlante, seppi poi. La voce di un uomo gagliarda e invitante, fulminea e tagliente come l'affondo di una spada. Urlava con una esuberanza che squarciò la sfera di silenzio e mosche in cui eravamo sospesi. «Donne, è arrivato l'arrotino!» Arrota coltelli, lame, forbici, forbicine, forbici da sarta, coltelli da prosciutto, rasoi, ogni tipo di lama. Donne, è arrivato l'arrotino. Cominciava a piovvigginare. La voce, casualmente può darsi, si fece più suadente, più persuasiva. Donne, aggiustiamo anche gli ombrelli, ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gas. Qualcosa accadde certo dentro di me. Era solo l'inizio, forse. Tuttavia, l'istantanea di quel primo istante avrebbe con ogni probabilità, come l'avvertimento di un senso, svelato che faccia mi avevano dato per rappresentare la parte della viva. Non era dato sapere. Non c'era una data precisa. Non era prevedibile l'apparizione, irregolarmente cadenzata, del resto, di quello strano figuro umano, un elfo dei vicoli, un minotauro di provincia, un fabbricante di scintille, una bizzarra sirena che scivolava sotto le finestre, mentre piccoli tuoni gracchianti annunciavano lo scoppio esuberante della sua cinica e fosca propaganda. Donne, è arrivato l'arrotino! Quell'invito poderosamente rilanciato dalla sgangherata potenza dell'altoparlante sortiva nel quartiere l'effetto quasi di un richiamo erotico, mescolato tuttavia a un certo timore. Quel senso di minaccia e di sottomessa gratitudine per chi ti affila armi, con cui tu stessa avrai a che fare, rinnovate lame scintillanti con cui sgozzare, per esempio, i galli. Quando si fermava sotto le finestre della casa dove abitavamo in Via del Popolo, riscuoteva un successo senza pari. Un nugolo di donne massaie domestiche in ciabatte si precipitava giù per le scale, attraversava i cortili con le lame da affilare chiuse dentro lo zinale o nei cesti di vimini, talvolta dentro astucci di pregio che custodivano preziosi gingilli, virile passione del padrone di casa. La mamma non scendeva mai. Una maestra. Confondersi giù per la strada con tutte quelle donnette che schiamazzavano, urlavano ad ogni eruzione di scintille che quel maledetto congegno sparava. La mamma non scendeva, trattenuta anche da un malcelato timore, terrore forse per quell'attrezzo che restituiva ad oggetti domestici il diabolico potere di oggetti contundenti pericolosi, da tenere alla portata di tutti. Custoditi dentro un cassetto rivestito all'interno con la salvietta a quadretti. E poi non li portava ad affilare da quello, diceva. Lo faceva per risparmiare. I nostri coltelli non tagliavano mai, nessuno, qualunque ci capitasse. Non tagliavano nulla, molle, duro, figuriamoci le fettine di carne. Durante il castigo dei pasti ci accanivamo contro quel nemico di cuoio direttamente con le forchette. Ai coltelli avevamo rinunciato da tempo. Cercavamo di stracciare dei pezzi digeribili. A volte la fettina veniva via per più della metà, a volte scivolava fuori dagli

piatto per la violenza dell'accanimento. Aiutatevi col pane, diceva la mamma, che aveva messo a punto una tecnica infallibile. Teneva la fettina con un pezzo di pane e con la forchetta riusciva a stracciare dei bocconi invidiabili. Nessuno di noi c'è mai riuscito. Alla fine dei tentativi, il pane aveva asciugato tutto l'olio e si ammollava. Così prendevamo la fettina con le mani e la mozzicavamo direttamente con i denti. Finivamo i nostri pasti sfiniti. Il babbo non si rassegnava e diceva subito che voleva il coltello. La mamma gli passava quello del pane, un coltello largo e liscio come una sogliola. La lama era del tutto inefficace, non tagliava più da anni. Il pane a tavola si spezzava con le mani come all'ultima cena. Il babbo s'era ingegnato ad utilizzare la punta. Con quella e la forchetta riusciva a finire prima che la fettina diventasse gelata come le nostre. Non ci fu verso. Noi incalzavamo, la mamma non cedeva, convinta che l'abitudine fosse una grande sordina, sosteneva che tranne che all'ora dei pasti i coltelli non servivano a nulla. Dunque si poteva sorvolare.

Avete ascoltato un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Vittorio Bertarelli, 1925, Gigetto e Achillino ai bagni, tratto da Insoliti viaggi, l'appassionante diario di un precursore. L'incarico all'ometto. Avevo poco più di 13 anni quando la mamma, appena ebbi finito gli esami di terza tecnica, un giorno mi prese da parte e mi domandò: «Ti sentiresti di fare l'ometto e di condurre l'Achillino ai bagni di mare?» L'Achillino era, anzi è, un mio fratello di 4 anni minore di me. Perciò allora meno ometto. Naturalmente io risposi senz'altro, franco come una torre, come era nel mio carattere. Ma certo che lo saprei condurre. Veramente non sapevo bene di primo acchito cosa volesse dire condurre ai bagni di mare. Ma ero fresco di lettura di un libro animatore, il Robinson di 12 anni, e se quello se l'era cavata in un'isola deserta, che difficoltà avrei potuto incontrare io a Genova? Quando adesso penso che la mamma ha osato fare di me, a 13 anni, il piccolo papà di un ragazzetto di 9, resto perplesso fra l'ammirazione per il suo coraggio e la riconoscenza per la fiducia nell'ometto. È giusto dire che erano quelli altri tempi, assai più facili degli attuali per 2 ragazzi soli in viaggio. Non c'erano né le automobili né i tram, assai più poche le carrozze, più rada la folla, soprattutto ogni cosa più calma e più lenta. Insomma, con una valigetta di tela in terza classe, perché non c'era la quarta, partimmo un mattino felici per Genova, dopo infinite raccomandazioni della mamma. Il papà non c'era già più, purtroppo, da 3 anni, e questo ci costringeva, nelle nostre modestissime condizioni economiche, a fare un po' da noi. Il viaggio. Io mi trovavo investito di colpo di una certa autorità paterna verso il compagno di viaggio. Ero insolitamente compiacente verso di lui. Sentivo un po' di compatimento per la sua gioventù. Aveva ben 4 anni meno di me e tutto è relativo. Non appoggiarti alla portiera, non sporgerti. Vedi quelle piante in fila? Sono gelsi e servono a nutrire con le loro foglie il bacco da seta. Hai sete? No? Tanto meglio perché non ho acqua. E se avessi avuto sete, gli avrei probabilmente detto: non è niente, bisogna tenerla come i viaggiatori nel deserto del Sahara. Dopo un po' divenni più silenzioso. Passammo un gran ponte nel frastuono della ferramenta. Io che lo aspettavo, con una cartina in mano di un libercolo datomi dalla mamma e che era una vecchia guida avuta in prestito, dissi ad Achille: «Questo è il Ticino». Ma la cosa non lo interessò troppo. Poco dopo un altro ponte ancora più lungo e io: «Questo fiume è il Po, è il più grande di tutta la nostra Italia». Ma, con mio dispetto, l'Achille era già un po' assonnato. «Che scioccherello», pensavo. «Ora passiamo nei vigneti famosi», l'avevo letto nella guida, «e lui non vede nulla». Ma l'Achille dormiva già come un ghiro. Io rinunciai a fargli da maestro. «Avrò tempo a Genova», mi dicevo, tutto penetrato dalla mia missione. Poi il treno entrò nella valle della Scrivia, che mi parve bellissima, ma una nebbiolina impediva di veder lontano. Cominciarono le gallerie una dopo l'altra e come accadde non so, ma con quella oscurità mi addormentai anch'io. Quando ci svegliammo eravamo ben innanzi, stavamo per giungere a San Pier d'Arena. Cominciai a preoccuparmi della mia parte, feci molte raccomandazioni all'Achille e appena giunti mettemmo la nostra valigia, come mi era stato insegnato dalla mamma, nell'ufficio dei depositi. Ogni stazione aveva già allora il deposito del piccolo bagaglio, ma invece delle molte lire che si pagano oggi costava solo 10 centesimi al giorno. Usciti di stazione, mi misi con qualche preoccupazione al grosso affare, la ricerca dell'albergo. 2 ragazzi così, in una grande città, quando ci pensai dopo, dovevano parere sperduti. Ma io non mi sento affatto sperduto. Con una certa baltanza, tenendo il ragazzo per mano, mi avviai in giù, con un orientamento a memoria che m'ero fatto studiando la pianta della città. Mi balenava in mente né più né meno che il primo viaggio di scoperta di Robinson di 12 anni nella sua isola. Che c'è dunque di difficile a trovare un albergo? Andai verso il porto. È lì che sapevo doversi trovare gli alberghi più a buon mercato, perché il borsellino era piccolo, piccolissimo. L'Achille guardava con immensa meraviglia i velieri che allora attraccavano a quella banchina. Ma io lo tiravo per la mano. «Mettiamoci a posto, dopo guarderemo». E avevo ragione, sì o no? Dopo un po' squadrai un alberguccio con un nome curioso, Raschianino. Adesso è diventato un albergo come si deve. Allora era una specie di casa d'alloggio da marinai e da bastagi. Si entrava da uno sporco vicoletto che non era neppure un carugio, ma un carugino, cioè una stradicciola di 3 metri fra case di 7 e 8 piani, enormi, con finestre nere senza imposte, come prigioni. Provai una soggezione quasi insuperabile ad entrare. Una donna grassa come un ippopotamo, con accanto sul banchetto un gattone bianco, nero e rosso, come tutti i gatti genovesi, sedeva in un bugigattolo ai piedi della scaletta e mi sbigottiva. Ma, pensai, Robinson cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato all'assalto se fosse stata una selvaggia. Mi avvicinai e per darmi un contegno accarezzai il gattone. La donna mi incoraggiò, mi sorrise e mi parlò in una lingua sconosciuta. «Uri, pigè la gatta vu?» Rimasi interdetto, ma il ghiaccio era rotto. Non volevo pigliare la gatta, ma avere una camera con 2 letti. Spiegai, per darmi credito, che il bagaglio, cioè la borsetta di tela greggia, era in stazione in deposito. La stanza c'era, in aria buona, al primo piano sotto il tetto, su per una interminabile scaletta nera, con una finestra sul carugino, e costava 2 lire per notte, una per ciascuno, anticipate. Bene, pensai, questo albergo è proprio quello che ci occorre. La scala è bisunta, ma noi facciamo il bagno tutti i giorni, e del resto non ci metteremo le mani, e poi abbiamo 2 belle saponette nella borsa. 2 ore dopo eravamo installati, felici come Pasque. Io spiegavo tutto al mio Achillino, con aria compiacente, perché capisse e valutasse la mia opera sapiente. «Vedi come ti ho messo a posto bene e presto? Bisogna fare così, essere franchi, devi imparare anche tu per quando sarà la tua età». Il fatto si è che in quell'albergo c'era una terribile abbondanza di ragnatele, cimici e pulci. Ma le ragnatele, a non badarci, non danno fastidio. Le cimici vengono fuori solo di notte. E allora non c'era la luce elettrica. Pensate se valeva la pena di accendere la candela per vederle. Le pulci sì, disturbavano molto, ma ci dicevamo, domani al bagno batteremo gli abiti e poi a quell'età si dorme tanto bene. I bagni alla strega. Il bagno non fu cosa tanto facile da organizzare subito. L'ometto aveva avuto un programma della mamma. 2 bagni al giorno, sempre, è la cura, e aveva come debito d'onore di ottemperarvi. Perché un ragazzo sarebbe meno geloso di mantenere la parola data di un uomo? Allora i bagni a Genova si facevano solo alla strega, una spiaggia per modo di dire, un sitaccio dove c'è da rompersi i piedi ed ammaccarsi gli stinchi contro le aspre rocce. Io avevo il fratellino da guardare e difendere. Guai se gli fosse accaduta qualche brutta cosa, se si fosse, per esempio, picchiata la testa o storto un piede. Che figura ci avrei fatto io? Senza contare che lui avrebbe avuto la picchiata o la storta. La strega non mi garbava. Non solo, ma io avevo un progetto segreto che andavo maturando senza dirne nulla neppure al mio socio. Io stesso mi abituavo per gradi al pensiero di un'arditissima robinsonata. Intanto perché non l'avrei potuto compiere senza che avessimo prima coscienziosamente visitato Genova, facemmo di gran corse di qua e di là, sempre a piedi per amor di economia e sempre senza entrare dove si dovevano dare delle mance o pagare dei biglietti, il che non è precisamente un buon metodo turistico. Ma come si fa? Quando bolletta col desir contrasta, vince bolletta e il desir non basta. Mangiavamo assai parcamente. La mamma aveva raccomandato di nutrirci bene perché i bagni di mare dimagrano. Ma io studiavo di cavarmi d'impiccio spendendo pochissimo, perché mi assillava il progettone col suo bilancio minaccioso. Robinson aveva, immaginavo, la vita più facile nella sua isola senza trattorie né alberghi e dappertutto libera e aperta. Noi a Genova non potevamo alloggiare alla Bella Stella, né c'erano canne da zucchero, radici di manioca, aguti e simili risorse. Il caffè e latte lo prendevamo in un botteghino, con due lagacci ciascuno, biscotti deliziosi che ricordo come una delle ghiottonerie più prelibate. A mezzogiorno entravamo in qualche osteria, dopo averne studiato sospettosamente l'aspetto. L'appetito non mancava mai. Piuttosto c'erano delle sorprese nei cibi popolari. Aglio, aceto, cipolle, pomidori e sedani, fritti all'olio. Roba spesso ributtante. Che scuola per abituarsi a tutto. Io mi sforzavo di spiegare ad Achille che anche Robinson non sempre trovava quelle buone canne da zucchero. Spesso doveva accontentarsi di intrugli, a petto ai quali i piatti che ci facevano fare degli sberleffi dovevano certo essere dei manicaretti. Ripeto che la scuola per imparare che non tutto è facile nella vita, massime per lo stomaco. Allora io non mi accorgevo che quella esperienza mi sarebbe riuscita più tardi preziosa. La facevo senza accorgermi, spinto e sorretto da alcune decisioni semplici e precise che volevo mantenere ad ogni costo, perché lo avevo promesso alla mamma. Condurre il ragazzo, io mi consideravo l'ometto, ai bagni, due bagni al giorno e spendere poco, perché la mamma ne aveva pochissimi. Ma la mamma, lo compresi più tardi, mi voleva abituare con lo sforzo della mia stessa volontà di ragazzo a fare economia, a tener conto che bisogna essere formiche e non cicale. E io le fui, dopo tanto, tanto riconoscente di avermi avviato così. Un progettone. Dopo una settimana di Genova, all'ora del pranzo, bruciai i miei vascelli a proposito del progettone. Caro Achille, è l'ultimo bagno alla strega quello di oggi. Domani lo faremo a San Pier d'Arena, poi andremo più in là. Ho deciso di condurti a Savona e questa sera lo scriverò alla mamma. Poi guardai il mio protetto, che continuava ingordamente a ingoiare pasta e fagioli senza commuoversi. Un po' sorpreso, cercai di spiegargli che un viaggio a Savona non era mica uno scherzo. «Ehi, dico, un viaggio a Savona!» Ma quello scioccherello non mi pareva affatto stupito. «Andare a Savona, a Savona!» «È proprio un ragazzo, pensavo, non valuta niente. Adesso capisco però che aveva ragione di non sorprendersi. A 9 anni tutto pare naturale». La mattina dopo, per tempo, portammo la valigia in stazione. Un po' l'uno, un po' l'altro, e la spedii a Pegli, che doveva essere la nostra meta per quel giorno.

La testa di 13 anni aveva maturato un'idea originale che non presentò all'attuazione troppe difficoltà. Oggi la strada da Genova a Voldri è bordata di case e stabilimenti verso mare, ma allora erano infinitamente meno frequenti. Per la prima stradella che dallo stradone scende la vicina spiaggia, andammo fino alla sabbia e qui cominciò il pellegrinaggio. Napoleoncino. Dapprima fu una delizia il camminare come su un tappeto morbido, ma non era passato un quarto d'ora che avevamo le scarpe piene di sassolini e ci eravamo accorti della improba fatica. Ma niente paura. La riflessione mi suggerì subito il rimedio: toglierci scarpe e calze e camminare proprio sull'orlo saldo delle sabbie bagnate dal va e vieni delle piccole onde. Che soddisfazione andarcene così! Io conducevo il mio compagno su per giù, credo, come un generale il suo esercito. Attento ai vetri! Perché pare impossibile quanti cocci e vetri di bottiglie rotte si incontrano sulla riva del mare. Vedi quel vapore? Adesso entrerà nel porto di Genova. Bella scoperta! E quell'altro? Credo che andrà in America. Chissà poi. Non molto più avanti ci trovammo contro una scogliera che si spingeva fino in mare, sulla quale un muro cingeva il giardino di una villa. Il caso era preveduto. Risalimmo lungo il muro alla strada litoranea per ritornare a mare dall'altra parte della villa. E allora mi accorsi che le case lungomare e anche gli stabilimenti più vasti hanno sempre dalle due parti una stradetta che li ricongiunge allo stradone. Pareva fatta apposta per noi. Già. Ci voleva un po' di pazienza e di fermezza per non stancarsi di questi andirivieni. Ma chi non è fermo nelle proprie decisioni, a cosa può riuscire nella vita? A scuola mi avevano insegnato che in un periodo glorioso della liberazione dell'Italia, il grido dei volontari era «Roma o morte!» E noi avevamo in bocca «Savona, Savona!» Quanto alla morte, non era proprio il caso, ci tenevamo sicuri, io soprattutto, del fatto nostro. Il tempo era bellissimo. Batteva un sole che invitava al bagno. Ci fermammo presso un cantiere aperto. La invasatura di un legno in costruzione arieggiava un po' qualche cosa di naufragio e mi piaceva molto. Nei nostri costumini, un po' in acqua, un po' sulla spiaggia già calda, passammo l'ora e mezzo prescritta per la cura. Poi via di nuovo. Così di giorno in giorno avanzammo, ma spesso più di quanto avrei voluto, sullo stradone anziché a mare. Perché andando avanti trovai difficoltà ben diverse da quanto prometteva il principio. Cantieri e fabbriche che non finivano più, poi scogliere e vallette che si internano entro terra, inaccessibili, o per dirupi o intoppo di muri. Pernottammo ad Arenzano, poi il dì seguente a Varazze. Eravamo usciti la sera per una passeggiatina quando Achillino mi fermò alla bottega di un fornaio. Appoggiata alla parete vi era una madia lunga 2 o 3 metri, dentro 20 centimetri di farina impastata e sulla pasta 2 garzoni sudati per l'agosto e il lavoro, che andavano innanzi e indietro melassando coi piedi quel cedevole pasticcio. Achillino rideva allegramente. «Vedi, vedi come la pasta gli entra fra le dita? Guarda il pollice, che sporchizia!» «Non si dice pollice, si dice alluce», interruppi per distoglierlo. Ma il ragazzo sghignazzava e io cercando un diversivo. In fin dei conti, che cosa c'è da meravigliarsi? Non è forse peggio il vino che si pigia con i piedi e anche con le gambe? Ma Achillino trovava buffo quel modo di fare il pane e finì ad attaccarmi il contagio delle sue risa. Mi chinai al suo orecchio e gli feci una confidenza. Ho letto in un libro che in Spagna l'uva si pigia in un'altra maniera. Vi è un'aia rotonda ad alti orli come una vasca. Nel mezzo c'è un palo e vi sono legati degli asini con gli occhi bendati, che girano torno torno come una giostra, spremendo con gli zoccoli i grappoli. Dopo delle ore, mi capisci, i ciuchini hanno i loro bisogni, piccoli e grandi, e non chiamano prima. Achillino si smascellava dalle risa e anch'io avevo perduto il sussiego di maestro. Ancora una notte la passammo ad Albissola. E allorché il quinto giorno dopo la partenza giungemmo a Savona, mi parve di essere un Napoleoncino dopo il passaggio del Gran San Bernardo. L'amore della mineralogia. A Savona rimanemmo 5 giorni. Già da lontano, prima di giungervi,
Mi aveva colpito la nube di fumo pianeggiante sopra le alte città.

0: ciminiere di una fabbrica. Mi dissero che erano le ferriere Tardibenec, le quali lavoravano il ferro dell'Elba. A scuola avevo udito avidamente qualche accenno alle misteriose operazioni della metallurgia e proprio mi era stato insegnato che l'isola d'Elba contiene giacimenti molto importanti di quattro minerali di ferro. Li ricordavo bene: il ferro magnetico del capo Calamita, che fa deviare la bussola dei bastimenti che gli passano vicini, l'ocra rossa, l'ocra gialla e il ferro oligisto, il quale è spesso in cristalli lucenti. Quale non fu la mia meraviglia e la contentezza allorché su una banchina del porto vidi un piccolo vapore che scaricava quantità enormi del famoso ferro oligisto cristallizzato, di cui il professore di storia naturale aveva fatto girare in classe, raccomandando che non glielo guastassero, un piccolo campione. La banchina scintillava al sole di lamelle staccatesi dai blocchi del minerale accatastato, tutto formato da agglomerazioni di cristalli lucidissimi, di un blu d'acciaio brunito, iridescenti. Mi parve un tesoro. Ma i facchini che imparai allora, che là si chiamano camalli, e formavano delle carovane, ossia compagnie, ora tutto è cambiato, maneggiavano con noncuranza tutta quella meraviglia da museo, come se fosse volgare pietrisco da strada. E dalla banchina alla ferriera erano sparsi per terra centinaia, caduti dai carri, stupendi pezzi, grossi come il pugno, molto più belli di quello del professore. Allora pensai di portare a Milano un po' del magnifico minerale. Mi pareva che avrei potuto regalarne a destra e a sinistra, come un nababbo, e anche al professore stesso, che mi avrebbe ringraziato. Scegliemmo qualche pezzo e lo portammo quasi nascostamente all'albergo. In 2 giorni la nostra raccolta fu tale da riempirne un cesto che comperai. Come pesava! Troppo! Bisognò sacrificare un po' del bottino, ma ne rimase forse una decina di chili. Non sapevamo allora quanto, dopo pochi giorni, ci sarebbe costato quell'amore per la mineralogia. Viaggio notturno. La nostra bagnatura finì bene. Io ne ero interamente trionfante. Mi sentivo un ometto degno della fiducia in me riposta e volli finire la prova con un atto addirittura da uomo. Devo dire che già da un paio d'anni avevo dimostrato una resistenza podistica che non si smentì nel seguito. Mi venne dunque in mente di percorrere a piedi la strada da Savona ad Acqui, combinando gli orari in modo da raggiungere il fratellino, che sarebbe venuto in treno portandosi la valigia e il cesto con il minerale. Sull'orario avevo visto che la distanza era di circa 74 chilometri. Non avevo mai fatto così lunga strada, ma ogni cosa si deve pur tentare una prima volta. La montagna da attraversare sapevo che non era molto alta. E del resto, mi dicevo con una certa aria di incoraggiamento a me stesso, se, come mi hanno insegnato a scuola, l'hanno passata anche i soldati di Napoleone, che saranno stati certi carichi di armi e di bagagli, perché non passerei io, leggero come un uccello, senz'altro che un bastone che mi comperai con 80 centesimi e una lanternetta a candela da lire 1,50? Il bastone stentai a trovarlo perché doveva avere la punta di ferro. Se avessi incontrato una bestia, non il lupo che sapevo non c'è in quelle montagne, ma forse la volpe, o anche il gatto selvatico che è piccolo ma, infine, è un felino come la tigre e il leone. Detto fatto, me ne andai una sera alle 21, dopo aver pagato il conto all'albergo, lasciandovi il fratellino che doveva partire solo il giorno dopo, verso mezzodì, in ferrovia. Fu una bella disubbidienza alla mamma, che mi aveva tanto raccomandato di non lasciarlo, ma davvero la commisi in buona fede. Non me ne ricordai più, e all'albergo c'era gente così buona che neppure mi passò per la mente che un ragazzo di 9 anni solo con la valigia e i minerali era più Robinson di me. Trovandomi solo a marciare nella notte, per la prima volta in vita mia su una strada deserta, mi sentivo come in orgasmo. Forse ebbi per un istante il dubbio di commettere una sciocchezza, ma ormai non c'era che irrigidirsi e andare avanti. La valle stretta in cui si entra subito dopo Savona aveva un'aria poco rassicurante, ombre opache e silenzio mortale. Sebbene fosse stato men comodo, camminavo in mezzo alla strada, quasi che se un male intenzionato fosse sbucato da una siepe mi fossi perciò trovato più pronto a scappare. Più avanti la valle si apre. Mi parve di respirare un po' meglio. D'altronde non c'è come forzarsi a ragionare per tranquillizzarsi. Verso mezzanotte mi trovai davanti a una galleria traforata nella montagna e scarsamente illuminata da qualche lampada a petrolio. Non sapevo che al valico vi fosse una galleria e mi diede una gran sorpresa, quasi un senso di ritegno ad avventurarmi in un antro pericoloso. Effetto dell'oscurità. Il moccolo che avevo nella lanternetta era finito. Mi arrestai per cambiarlo. Poi, mentre riannodavo il laccio di una scarpa, il moccolo cadde fuori dal suo buchetto, spegnendosi e urtando con rumore secco nel vetro. Un po' sovraeccitato, ebbi l'impressione che qualcuno mi avesse afferrato la lanterna. Feci un sobbalzo indietro con un sommesso rauco grido di spavento, ma non era che immaginazione. Ah, l'oscurità, quale stupida suggeritrice mai! Poco al di là della galleria cominciai a scorgere in distanza davanti a me dei punti luminosi rossi che disegnavano incomprensibili giri e rigiri nell'aria. Che sarà mai? Poi mi parve di scorgere la strada davanti a quegli spiritelli su cui si abbattevano dei riflessi rossi. Ad un tratto, come sempre accade di notte quando un piccolo fuoco ci appare lontano e poi ce lo si trova di colpo vicinissimo, compresi e rimasi ammirato e stupito. Ero davanti al capannone della vetreria di Altare. La vetreria c'è ancora oggi ed è ben più importante, sotto la quale una decina di operai immergeva la punta di lunghi tubi di ferro in crogioli di vetro fuso, ne tirava fuori una palla incandescente e la gonfiava fino a farne una bottiglia, agitandola dolcemente con quel movimento caratteristico arabeschi nell'aria dei vetrai soffiatori. Rimasi un po' a vedere. Quei giovinotti presero a dileggiarmi, chissà perché. Io filai via un po' seccato da quell'accoglienza indebita, ma contento di aver visto. Si impara sempre, mi dissi. Viaggiando, si impara sempre. Un'ora dopo passai da un paese, Carcare, dove una grande piazza era ingombra di molte alte cataste di strisce sottili di legno di castagno, per farne cesti. Mi fermai anche qui a guardare e toccare quel legname così lavorato. Mi pareva impossibile che si consumassero tanti cesti da adoperare, tante strisce. E come si faceva per averle così uguali? Quando ad un tratto un cane minaccioso che abbaiavo furiosamente mi fu dappresso. Non sapevo se fuggire o che fare. Per fortuna venne subito a liberarmi un guardiano di quel legno, il quale non mi stimò un ladro, e prese il cane per il collare mandandomi via con una parolaccia, perché l'aveva disturbato facendolo uscire dal suo piccolo posto di guardia. La notte mi pareva lunga, ma lo spirito si era rinfrancato. L'oscurità profonda, senza luna ma stellata, non mi metteva più in tanta apprensione. L'abitudine vince tutto. Più tardi imparai da queste impressioni, allora nuove per me, a ricavare delle regole di vita. Continuavo a guardare l'orsa e la stella polare, l'unica che conoscessi. Impallidivano. Poi venne l'alba, l'ora dei brividi e dell'attesa. Il sole non è ancora spuntato e lo si attende, quasi con ansia. L'aspirazione alla luce, al calore, alla vita, si guarda ad oriente dove il profilo dei colli si rischiara e si ritaglia sul crepuscolo luminoso. Io camminavo più presto per scaldarmi, mi dolevano un po' i piedi, ma andava bene. Venne anche il mattino. Avevo sbocconcellato del pane e qualche fetta di salame portatomi, ma l'appetito si faceva sentire. In un paese presi un caffè e latte. Togliendomi dal tavolo sentii la prima indolenzitura ai polpacci delle gambe e sorrisi a me stesso con un po' di orgoglio. Sono sì o no 8 ore che cammino? Un incidente. Il sole si era da poco alzato che il tempo cambiò. Nubi nere vennero dai monti con un vento forte a raffiche che mi spingeva alle spalle. Rapidamente si determinò un temporale violento. Mi raggiunsero i primi scrosci di pioggia, gocce grosse e fitte. Tosto, il mugolio del suono lontano si appressò. Un uragano terribile mi passò sul capo scendendo a valle con scoppi paurosi di saette, con rovesci d'acqua che mi immollarono fino alle ossa. 7 fulmini in quella mezz'ora caddero, a piccola distanza dalla strada, sulle cime degli alberi di un bosco che essa costeggiava a 200 o 300 metri. Mirabile effetto dell'educazione. Io mi sentivo come schiacciato dalla grandiosità del temporale spettacoloso, ma non avevo paura. Mi avevano ben spiegato a scuola che gli alberi scaricano l'elettricità e il fulmine cade sovressi di preferenza che sul terreno. La realtà è che 2 giorni dopo la mamma mi lesse raccapricciando nel giornale che quel turbine eccezionale aveva fatto parecchie vittime. Torrentelli di acqua scorrevano sulla strada dai fianchi in trincea. Il terreno argilloso era viscido e sdrucciolevole. Camminavo male e faticosamente, ma un senso di orgoglio mi spingeva. Gliela faccio, gliela faccio. Gliela faccio dire a chi? Ma credo che sia alle difficoltà, agli ostacoli, a tutto ciò che impersonalmente crea un'opposizione alla volontà. Avevo letto, volere è potere. Del Lessona, un po' spizzico, ma molte cose mi erano rimaste impresse, prima fra tutte il titolo, Volere è potere, che è da solo un insegnamento superlativo. Davvero è così. Molto stanco e senza fame, coperto di fango, poco brillante all'aspetto, gli abiti mosci d'acqua, senza cappello, che il vento mi aveva portato via, il mio bastone e la lanternetta nera di fumo alla mano, come trofei, alle 17 entravo nella sala d'aspetto di terza classe della stazione di Acqui. Restai una buona mezz'ora come intontito. Poi mi riebbi. Un'apertura quadrata a sportello metteva dalla sala al piccolo buffet. Vidi sporgerne delle ciotole fumanti di minestra. Ne chiesi una e mi rifocillai. Poi rimasi immobile, come assiderato dall'acqua, sebbene facesse caldo, per più di 2 ore, quando giunse il treno da Savona. Ah, che pena alzarmi per andare sotto la pensilina ad attenderlo. Dolori da tutte le parti e un torcicollo atroce che mi anchilosava verso destra, come se continuassi a guardare da quella parte. Il ritorno. Per trovare subito il fratellino avevamo pensato un espediente un po' da farsa. Lui doveva sporgersi dal finestrino e accendere degli zolfanelli. Ma se era ancora giorno? Appunto. Nessun altro avrebbe fatto altrettanto, ed eccola trovata. Adesso mi pare un po' meschina, ma io racconto dei fatti. A dire il vero, le cose andarono più alla buona. Proprio davanti al buffet si fermò la carrozza dove c'era il fratellino. Io presi lo slancio per salire ed abbracciarlo, ma ahimè, stentavo a muovermi. Le mie dimostrazioni di gioia non trovarono però molto riscontro da parte sua. Esso non sapeva, quell'incosciente, che esprimere la sua meraviglia perché ero senza cappello, così sporco e malconciato. Ma cosa dirà la mamma? E continuava a chiedermi come mai fossi tanto dolente da ogni parte. Ero caduto in qualche fosso? A poco però ci spiegammo. Constatai con piacere che la valigia e il cesto erano intatti nel portabagagli e così viaggiammo un po' sonnecchiando fino ad Alessandria, dove dovevamo cambiare vettura. Poi, dormendo sodo con tranquillità fino a Milano. A casa, infine. Era passata la mezzanotte, pioveva a tutto spiano, non c'era una carrozza alla stazione. Giocoforza fu accomodarci alla meglio in spalla i 2 carichi e avviarci silenziosi verso casa. Che tragitto! Bisognava percorrere per gran tratto la strada lungo il Naviglio, il canale che gira entro la città. Di tanto in tanto, bagnati come pulcini e sudati, deponevamo sul largo parapetto di granito il nostro carico, tirando il fiato. Io dicevo con sicurezza sempre crescente: Ad Achille, manca poco, stiamo per arrivare, ormai ci siamo. Sì, arrivammo infine. Ma quando in capo alla scala la mamma ci accolse festosa, poi dopo le prime occhiate, alzò le braccia e vedendoci grondanti, me anche lercio di fango, sparuti dalla fatica, diede in uno scoppio di pianto. Toccò a me, con la voce un po' tremante che mi sforzavo di rendere sicura come quella di un ometto, di dire: Mamma, non ci badare, adesso andiamo a letto, ma vedrai domani, siamo stati bravi, tutto è andato bene. E fu così, perché la mamma era più forte del figlio che aveva tutto da imparare da lei, la quale, passato il primo istante di sorpresa un po' ingrato, di fronte a 2 ragazzi poco presentabili, approvò quelle 3 settimane di salda educazione della volontà. Gigetto e Achillino si erano comportati bene.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Nuovo. Vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e i bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata. Tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare, fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove, che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo, Basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia prodotta da un meccanismo ancora ignoto che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è un'espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio, la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare, dunque, Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli. Prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978

0: degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza Attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi, magari anziano o con acciacchi vari, lo trova lontano da casa, e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: alla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società, tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come avere le mani pulite riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di 0,5 metri e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza, fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610, Galileo ridisegnò il cosmo, la Terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, 4° secolo a.C., teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua puttana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Sant'Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo 2 piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. «Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre», lamentava 2 anni dopo Né il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no, durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e, al contrario, le tre femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Cari amici di Altimani e Smachina, ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi ci occuperemo di nuovo di un grande commediografo americano che altre volte abbiamo incontrato sulla nostra strada. Più volte abbiamo infatti parlato di lui, e devo dire, sempre con grande ammirazione. È infatti un caposaldo della letteratura teatrale americana degli anni 60 del secolo scorso, un periodo quello che ci ha insegnato molte cose, ci ha fatto forse discutere animatamente con i nostri genitori, ma ci ha anche spinto ad uscire di casa abbastanza presto, non come capita oggi, per costruirci la nostra vita con le nostre mani. È sempre sbagliato generalizzare, diciamo che molti di noi hanno assaporato la gioia di vivere proprio in quegli anni, in cui, è vero, i figli di papà vivevano tranquilli come ora. C'erano coloro che non riuscivano, come capita oggi, ad arrivare alla fine del mese, ma erano in molti a sognare di poter plasmare la propria vita sperando in un futuro migliore. Ho usato, badate bene cari amici, il verbo sognare, oggi un po' passato di moda. Senza farla troppo lunga, la commedia di oggi è Andy e Norman e chi l'ha scritta è Neil Simon. Ma chi sono Andy e Norman? Andy Mancini e Norman Gambino sono due ex compagni di scuola che convivono in una casa di proprietà dell'orribile signora McKinney, o in americano se preferite, McKinney. Norman è uno scrittore senza ispirazione che tiene sotto pseudonimo femminile una rubrica di successo di maglia e cucito su una rivista, e l'altro un produttore tuttofare che farebbe di tutto per ridare all'amico la fantasia e l'estro perduti. Il suo obiettivo è portare a termine il suo primo romanzo dal titolo Usa Urs, un amore a foglia larga, di cui però non riesce a scrivere il finale. Andy gli fa da manager, rivestendo un altro scomodo ruolo. Non avendo i due abbastanza quattrini per pagare l'affitto, è costretto a tenere buona la padrona di casa, che non compare mai, accompagnandone in scorrerie di stampo fantoziano. La loro inquieta convivenza viene sconvolta dall'arrivo della nuova vicina di casa, Sophie, una ragazza americana reduce da una figuraccia alle Olimpiadi di nuoto e fidanzata di un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Norman si innamora in modo morboso di Sophie, arrivando a perseguitarla. Il compito di Andy è quello di ricondurre Norman alla ragione, anche perché, avendo perso letteralmente la testa, in pratica smette di lavorare. Tre personalità distanti, apparentemente destinate a non incontrarsi, tre viandanti del quotidiano, spesso sorprendentemente disarmanti. Tre ragazzi alle prese con una vita che si illudono di controllare mentre è lei a beffarsi di loro.

Si intreccia quindi un rapporto a tre che non vi svelo come si evolve, se no che gusto c'è. La trama non è originalissima, ma la sceneggiatura ha il pregio di sostenere un buon ritmo che non ha cadute drammatiche. Peraltro non è una grande prova di attore, e i personaggi sono abbastanza stereotipati e la caratterizzazione non raggiunge livelli di profondità degni di nota. Un intreccio dal ritmo serrato, dal colpo di scena sempre in agguato, dal finale inatteso, altrimenti che commedia sarebbe, sempre ammesso che il finale in questo caso sia realmente tale. Eppure in Italia ha quasi sempre funzionato. Perché? Probabilmente coloro che hanno via via riadattato il testo, togliendo da esso molti americanismi di maniera, lo hanno reso di una semplicità che arriva in modo diretto alla platea. È una storia soft, piena di ritmo e continue trovate comiche, e forse in fondo è un po' anche una favola. Dunque si procede tra innamoramenti al fulmicotone, corse e un bel pizzico di follia, alla luce della nostra quotidianità che costringe giovani sotto i 40 a barcamenarsi tra mille lavori ed equilibri precari in attesa di consolidare un proprio ruolo in società. Ovviamente questo è giusto uno spunto, un pretesto per rendere ancora più brillante l'intreccio a tre immaginato da Neil Simon a quei tempi per i giorni nostri, che mette qui in discussione una vecchia amicizia minata dal fascino irruente di un'atletica biondina della porta accanto. Andy e Norman è infatti del 1960 ed è intitolata in originale The Star Spangled Girl, la ragazza stelle e strisce, indicando con questo il patriottismo di Sophie, cioè l'adesione incondizionata al modello americano che i due protagonisti detestano e stigmatizzano dalle pagine della rivista per cui scrivono. I riferimenti che vivisezionano la società americana sono parte integrante della drammaturgia di Simon, uno dei più noti e brillanti autori del Novecento, Made in USA, e il nostro autore li fa emergere dalla vivacità tragicomica dei dialoghi, dall'intreccio che delegittima ogni forma di potere, dall'analisi spietata sulla nevrosi e sulla solitudine sociali. Questa è la commedia che ha aperto la strada alla prolifica produzione di Neil Simon, il commediografo americano forse più rappresentato nel mondo, ed è una storia di anticipazione della più famosa La strana coppia. Le sue commedie appartengono al teatro brillante, commerciale, e ne rispettano le regole, preoccupandosi di fornire favole avvincenti costellate da battute di sicuro effetto comico. Ma si sviluppano con una tecnica che, data una situazione di partenza, la porta alle estreme conseguenze non attraverso le complicazioni dell'intreccio, ma accumulando tutte le variazioni possibili senza modificarla nella sostanza. I lavori di Simon finiscono col sollecitare nel pubblico della middle class americana un processo di identificazione, presentando personaggi generalmente di mezza età, più o meno inseriti nell'ambiente che li circonda, i quali, davanti a un mondo non più comprensibile, si rendono conto della propria solitudine e della propria fragilità, anche se le esigenze del lieto fine li spingono in qualche modo a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo e autoironia.

0: La commedia di Neil Simon si adatta facilmente ai tempi attuali, come abbiamo detto. I due amici scapoli, sempre in bolletta, alle prese con anziani proprietari o alla ricerca di ispirazione, prendono di mira usi e costumi tipicamente americani attraverso la voce della loro rivista. Poi, come in tutte le fiabe che si rispettino, arriva un personaggio a rompere l'equilibrio iniziale per crearne uno nuovo. Attraverso un itinerario punteggiato di battute irresistibili e di episodi spassosi, dove si ride aggiornando vecchie ricette o cogliendo l'attualità in maniera spiritosamente deformante, si arriva ad una lucida disamina delle nevrosi dell'uomo contemporaneo e della sua solitudine esistenziale, delle fragilità di tutti i rapporti che si è tessuto intorno. Simon offre al pubblico contemporaneo un tipo di favola radicalmente nuova, il cui protagonista non è l'eccentrico in opposizione alla società, ma l'integrato stesso al quale l'autore concede il privilegiato rapporto di identificazione con il pubblico, ovviamente con quel tanto di scarto che ogni personaggio comico per sua natura comporta. Che bello sarebbe se incominciassimo di nuovo tutti a sognare di innamorarci, di trovare un'occupazione soddisfacente, di essere indipendenti dall'istituzione familiare. Insomma, che bello sarebbe per tutte le nuove generazioni se ai dettami di un mercato globale oggi in profonda crisi potessimo sostituire un piccolo progetto di vita da attuare nel tempo che ci è dato per camminare in questo mondo. Un progetto di vita, perché no? Magari ambizioso, ma attuabile, concreto, durevole e mai virtuale. Per cominciare a farlo possiamo una di queste sere uscire di casa e, seguendo una locandina che abbiamo letto per caso all'angolo di una strada, cominciare a conoscere la magia del teatro, un modo sicuro per cominciare a sognare e per continuare a crescere. Se poi, senza svuotarci il portafogli, riuscissimo a sederci su una comoda poltrona di velluto, magari in quarta fila, e goderci una commedia del grande Neil Simon, avremmo già cominciato a proiettarci in un mondo sempre duro da digerire, è vero, ma che è lì ad aspettare una nostra iniziativa, interessato, anche se non sembra, alle nostre idee per una vita che sia soprattutto libera e autogestita, in compagnia di chi si rende conto, come noi, che non c'è più tempo da perdere. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre,

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Campagna romana di Federigo Tozzi.

Caro Cavicchioli, tu mi chiedi qualche spunto autobiografico. Ti ringrazio sinceramente, ma non abbocco. Tutt'al più posso raccontare a te e a pochi lettori come ho passato a Roma la scorsa estate. Torno ormai molto di rado in Toscana e sempre per pochi giorni. Perciò, insieme con qualche amico, quando non piglio la bicicletta, cerco di respirare all'aria aperta e non mi lascio mai alloppiare dalla vita cittadina. Quest'estate andavamo a Macarese tra Roma e Civitavecchia. Bisognava alzarsi dal letto prima di giorno e alla stazione di Termini, mentre compravamo il biglietto, vedevamo alla luce ancora incerta stormi di ragazze che invece sceglievano la Dispoli o Santa Marinella. Sartine, dattilografe impiegate, passavano a coppie o a branchetti, di rado accompagnate dai parenti, portando in mano l'asciugatoio e la biancheria per il bagno. Ce n'erano di anemiche, ma anche di quelle bellocce o belle addirittura. E noi le seguivamo con gli occhi e con una voglia matta d'attaccare discorso e portarne due o tre con noi di quelle più piacevoli e benevole. Orio Vergani allora faceva sempre la proposta di distribuire per la volta prossima parecchi foglietti dove fosse stampato a modo di pubblicità che i bagni di Macarese erano preferibili anche per la salute a quelli di qualunque altra spiaggia. E intanto, da bel giovane che è, si ficcava in mezzo alle ragazze per capire se ce ne fossero disposte a farsi tenere compagnia. Ma saliti in treno non ci si pensava più ed era meglio. A scendere alla stazione di Macarese eravamo noi soli, salvo qualche buttero, e dopo aver bevuto un bicchierino di acquavite che ci levava gli ultimi rimasugli del sonno, ci mettevamo in cammino. L'aria era grossa da tagliarsi con il coltello e la strada lunga, ma noi prendevamo attraverso i campi per una scorciatoia che si vedeva dalla stazione fino ad una macchia dove si interna, perché l'erba non fa in tempo a rinascervi e la terra si spacca in un modo che, a non stare attenti, c'entrano i tacchi dentro. Le interminabili file degli olmi, più neri che verdi, si incrociano da ogni parte, chiudendo in mezzo le paludi, dentro le quali i giunchi selvatici sono così fitti da non potercisi muovere. Finalmente, quando la stanchezza e il sudore cominciavano a dar noia e a scoraggiare, tra i ginepri enormi si sentiva il tuono largo, quasi sinistro, del mare. Riprendevamo forza e, barcollando sull'arena troppo asciutta che faceva inciampare e affondare fino ai polpacci delle gambe, andavamo avanti. Alla fine si vedeva il mare, una riga turchina e immobile che sembrava più alta di noi. L'aria si faceva respirabile e ci guardavamo lietamente. Facendo a chi arrivava prima, andavamo sotto una specie di capanna tutta aperta, costruita con quattro sostegni di legno sorreggenti una copertura di frasche secche. Io mi spogliavo subito e mi piaceva sentire quel brivido ghiaccio su tutta la persona. Michele Abramic apriva i cartocci delle provviste e cavava fuori da un tascapane militare un nuovo sodo per ciascuno. Io facevo con le mani una buca nella sabbia e vi mettevo dentro fino alla bocca i fiaschi del Chianti. L'Abramic mi guardava ridendo, pronto però a sgridarmi se non facevo le cose per bene, e l'ultima manciatina di terra che ricopriva il Chianti al fresco la dava sempre lui, perché nessuno lo avrebbe contentato. Senza Michele Abramic, direttore del Museo di Aquileia, non sono mai andato a Macarese. Con noi, oltre allo scultore Ercole Drei e a Orio Vergani, che è forse il più intelligente fra i suoi coetanei di 20 anni, è venuto una volta Stefano Pirandello. Il Drei si fidava un po' troppo dei suoi nervi romagnoli e la sera sghignazzava meno della mattina. Il Vergani non voleva rinunciare, nemmeno la notte, innanzi ai caffè e alle amanti, e il sole gli faceva girare subito la testa. Qualche volta è venuto a caccia Alessandro Salvini, che per quel giorno non si ricordava di essere attore cinematografico e drammatico, ma torniamo in carreggiata. La spiaggia, completamente deserta, cominciava già a essere calda e le onde scintillavano.
Io, completamente nudo, facevo una corsa di un mezzo chilometro e poi tornavo addietro e dicevano che assomigliavo ad un fauno piuttosto grasso. L'Abramich aveva già messo insieme un mucchietto di fuscelli e di legni e li accendeva in modo che il fumo, portato dal vento sotto il riparo di frasche, ci assicurava di più che nessuna zanzara ci avrebbe punto, regalandoci la malaria. Ad una certa ora il sole faceva biancheggiare, quasi splendere, addirittura il caseggiato nuovo di Ladispoli, e le nebbie uscivano di fra gli olmi e la grande pineta solitaria, lunga fra i 5 e i 7 chilometri. Reso sempre di più impaziente da quella meravigliosa solitudine, entravo nell'acqua. L'Abramich aspettava scrupolosamente che fossero le 11. Dopo il bagno facevamo per lo più affiancati insieme un'altra corsa che bastava ad asciugarci e poi ci sdraiavamo per terra per mangiare. E siccome l'appetito era sempre pronto, bisognava mandare giù i bocconi senza masticare troppo perché si faceva a chi era più lesto. Prima veniva il prosciutto crudo, poi quello cotto, poi le olive. In un batter d'occhio spariva tutto e non era difficile che le cinque dita aperte d'uno dovessero contendere con quelle d'un altro l'ultima fetta o l'ultima oliva. Qualche volta cucinavamo da noi il prosciutto facendolo bollire dentro un catinaccio scrostato che l'Abramich aveva preso dentro una capanna di certi pescatori. Intanto rapidamente il vino calava. L'Abramich apriva le scatole delle acciughe in salsa piccante e io, ghiotto di quella broda oliosa, quando erano nuotate, me le scolavo in bocca o vi inzuppavo un pezzo di pane dentro, che a ricavarlo dovevo anche bestemmiare. Non bisognava muoversi senza precauzione perché il vento copriva subito di sabbia ogni cosa e allora si sentiva scricchiolare sotto i denti. Alle frutta l'appetito cominciava a calmarsi, ma mi ricordo come, in mancanza d'altro, succiavamo lungamente anche i noccioli rossi delle pesche o finivamo con l'inghiottire le bucce delle mele e delle pere. Allora ricorrevamo alla distribuzione delle sigarette. Ma già la stanchezza e il caldo ci facevano venir sonno, ed era un godimento solenne quello di chiudere a poco gli occhi e di chinare la testa grave e avvinata. Ma trovare una buona posizione non era facile senza indolenzirsi o i fianchi o le braccia, e poi a mettersi i bocconi, come sarebbe stato più comodo, non si poteva respirare perché entrava la sabbia in bocca e dentro le ciglia. Alla fine il sonno metteva da sé le cose in pace e dormivamo anche 3 ore di seguito, guai a quello che si destava ultimo perché si sentiva giungere un calcio sulle chiappe. Qualche volta, aprendo sì e no gli occhi, vedevamo i branchi delle bufale o dei bovi passare rasente a noi, soffermarsi a fiutare e a curiosare. Le bufale, con gli occhi neri e acuti, avevano un'insistenza che non ci piaceva affatto, ma il sonno e il vino non ci consentivano di alzarci da terra e perciò non abbiamo mai avuto paura. Anche le vipere non mancano, anzi, quelle di Maccarese sono famose. Per dire la verità, non sono mai venute dove eravamo noi. Con gli occhi sempre intontiti guardavo il mare più turchino e più bello e vedevo stuoli di alcioni alzarsi a volo come se fossero stati scossi dalle onde, sempre uguali e disuguali. Sopra le macchie volavano invece corvi e falchi. Alla foce dell'Arrone, dove al tempo degli Etruschi, tanto per fare un poco di storia, era la città di Fregene, e dove l'aria e le fiamme del calore ora brulicavano insieme, si vedeva un polverio enorme, guardando meglio si capiva che vi andavano a bere le bufale e i bovi. Prima che il sole tramontasse facevamo un altro bagno, e se il mare era molto mosso stavamo a prendere i colpi delle onde sulle spalle e sulla nuca, tenendoci a catena per non essere travolti. Tuttavia Ercole Drei un giorno corse lo stesso il pericolo di affogare. Verso sera, quando un'umidità calda e pesante cominciava a venire da tutte le parti e la spiaggia non brillava più, ci rivestivamo e tornavamo verso la stazione. E siccome era già l'ora di cena, entravamo dentro una dispensa, dietro il castello barocco di San Giorgio. L'Arrone, che viene dal lago di Bracciano, sembrava bianco da quanti moscerini vi stavano sopra. Se passava qualche bufala,
Anche sopra essa s'aggirava una nuvola di moscerini e gli eucalipti odoravano lungo la strada dove si inciampava a motivo della polvere alta e ammucchiata dalle ruote dei carri. A quel tempo a Porto San Giorgio c'erano parecchi prigionieri tedeschi e austriaci e quelli presi dalla malaria, gialli e spolpati, li vedevamo seduti sull'argine dell'arrone con le spalle a qualche eucalipto. Una volta capitò loro anche il vaiuolo e bruciavano i pagliericci dei morti abbandonandoli alla corrente che poco a poco li portava fino al mare già mezzi inceneriti e distrutti. La dispensa era uno stanzone con il soffitto a volta e ci stava un oste con la moglie, tutte e due con la malaria. Al nostro arrivo, benché non fosse prudenza perché si attiravano le zanzare, accendeva una candela di sego e l'infilava dentro il collo di una bottiglia. Dopo un'ora di attesa, quasi al buio, le paste nel sugo erano pronte, nere di pepe, e ne trangugiavamo sempre due piatti per ciascuno. Non c'era di meglio e bisognava adattarsi. Il vino grosso e pesante metteva il fuoco nel sangue e benché rimpiangessimo di non avere più il Chianti, si buttava giù a litri. Alle altre zone dello stanzone stavano i lavoranti della tenuta, i pastori e i butteri. E sempre arrivava qualcuno con la febbre addosso presa durante la giornata, il quale andava a sedersi un poco in disparte verso la porta. La poca luce non ci permetteva di scorgere bene i visi, e tra le gambe venivano almeno 5 o 6 cani randagi che non erano mai gli stessi. L'oste era sgarbato e svogliato, e per farlo rispondere bisognava ripetergli la domanda più di una volta. Pareva che gli mancasse un pezzo di testa dietro, e la fronte, a forza di stringersi, era riuscita a essere piccola quanto una noce. La moglie, magra e cerea, legnosa, non aveva fiato di reggersi in piedi e quando era costretta ad aiutare lui si risiedeva subito, muovendo gli occhi attorno ai piedi come fanno quelli che non ne possono più dalla stanchezza. Tanto lui che lei non ci guardavano mai, anzi, non guardavano nulla e parlavano solo quando non potevano farne a meno. Soltanto l'oste di quando in quando con qualche conoscente malediceva Maccarese e gli rispondeva un sospiro della moglie. I pastori erano più loquaci e avevano sempre da raccontare quante pecore erano morte durante la giornata con la pancia scoppiata per aver bevuto l'acqua cattiva. I butteri entrando appoggiavano dietro la porta le aste con le quali a cavallo picchiano gli armenti quando si sbandano. Avevano gli stivali fin sopra i ginocchi e compravano, avendo più denari da spendere, il cacio a libbre. I lavoranti stavano a tavola con il capo giù, il collo irrigidito, i gomiti stesi e le mani allacciate insieme. Si mettevano fermi a quel modo, specialmente dopo aver mangiato, e non aprivano mai bocca altro che per dolersi della fatica e del disagio. Ogni tanto il grido di qualche civetta sopra un eucalipto faceva volgere la testa verso la porta. Restava all'ultimo tratto di strada fino alla stazione ed era già buio. La luna, sottile e larga, esciva di tra gli olmi nebbiosi e rischiarava abbastanza e io provavo non poco dispiacere a dover salire in treno perché non mi importava più nulla di Roma e mi aveva fatto bene quella giornata senza nemmeno ricordarmi della letteratura e dei libri. Michele Abramic si volgeva verso la luna e scotendo con una mano i soldi di rame dentro una tasca, con l'altra le mostrava un piccolo priapo di bronzo che aveva trovato in certi scavi. Era un rito pagano. Poi la guardava tutto soddisfatto e beato, e a quel chiarore gli vedevo brillare gli occhi nella faccia rosolata dal sole. Mi diceva tutto esaltato: «Fa così anche tu!» Ma io camminavo di malavoglia, e dentro di me studiavo invano come avrei potuto fare per non tornare a Roma. Le file degli olmi erano più nere della notte, e la pianura impiccioliva. Qualche bosco incendiato sopra una collina bassa bassa scintillava con una giocondità cattiva. Pareva che la luna mi dicesse: «Perché non torni lungo il mare? Ti tengo compagnia io». E tra un passo e l'altro rimpiangevo di sapere che il giorno dopo qualcuno mi avrebbe ricordato la mia triste ambizione. Come lungo il mare tutto mi era parso inutile e fastidioso. Come m'avevano fatto pietà e schifo gli scrittori, i giornali e i libri.
Giunto a casa non potevo pigliare sonno, in un incubo bollente rivedevo le bufale, le vipere, i ramarri e mi pareva di volare come un uccellaccio incontro a qualche montagna innalzata dal mio pensiero. Ma andavamo anche sul Monte Soratte, scesi dal tramvai alla stazione di Sant'Oreste, prendevamo su per una oliveta scura e immobile, addossata sotto il macigno crudo tagliente. Prima bisognava arrivare al paese di Sant'Oreste, le cui case hanno lo stesso colore della pietra dove stanno a picco, su una vallata che si stende a perdita d'occhio. Per entrare in paese bisognava varcarne la porta, ma c'è una tabella di legno dove è scritto: è vietata l'introduzione e la circolazione degli animali suini nell'interno del paese. Perciò noi ci guardavamo sbigottiti e restavamo di fuori. Ci si ficcava invece dentro la trattoria che è di fianco. Le pareti hanno un colore turchiniccio e in fondo, dietro il bancone padronale, c'è il busto in gesso di Vittorio Emanuele II, tra due grandi corna di bue e sopra una mensola verde sovraccariche di bottiglie e di scatole da conserva. Lo stesso prima non risponde, poi borbotta sottovoce, scappando, poi intende attraverso e alla fine, data un'occhiata che vorrebbe divorarci vivi, si decide a cavare la voce. E allora si capisce che è una burbera molto buona e tranquilla. Fatto uno spuntino e prese le provviste, cominciavamo l'ascensione del Soratte. Dura un'ora o poco più, ma noi la facevamo anche in meno, non badando a qualche sdrucciolone e a qualche ginocchiata. L'aria si fa più leggera quasi ad ogni passo e la vallata del Tevere, dalla parte opposta,

Il Sorate durante l'estate è tutto fiorito. Le eriche rosse escono dai buchi della selce e qualche volta ci sono anche certe campanule pallide che s'attorcigliano come ghirlandette. Testucchi e lecci nani a cespugli crescono sul fianco del monte dalla parte del Tevere e il loro colore si incupa di mano in mano che scende giù nella vallata insieme con il mentastro e la nepitella. L'ombra del monte è così grande che il sole si stende soltanto di là dal fiume che di lassù pare fermo. Mentre dalla parte di Roma e del mare la vallata, se un poco nebbiosa, abbarbaglia e luccica in tanti seni di tutte le dimensioni. Il silenzio fa udire quel che si pensa. L'ultima volta che salì, le cavalle avevano figliato e pascolavano sul dorso acuminato del monte. Mi ricordo anche d'aver sentito ragliare un asino giù in fondo alla vallata, e quel raglio mi sembrò dolcissimo e perfino musicale, perché la distanza gli toglieva il troppo e lo sgradevole. Sul Soratte una volta c'erano quattro conventi, uno per ogni punta: San Silvestro, Santa Maria delle Grazie, Sant'Antonio, Santa Lucia. Ora intero c'è rimasto soltanto quello di Santa Maria delle Grazie e i ruderi di quello di San Silvestro. Il viottolo mena ad essi. A metà della salita, in mezzo ad una boscaglia di lecci, c'è una cappellina e dentro, lungo le pareti laterali, due sedili, una croce fatta con il carbone dove dovrebbe essere un'immagine. Seguitando si vede la cinta del convento di Santa Maria, fatta di sassi a secco, sotto una greppaia rossa di rosolacci che non stanno mai fermi, e sotto la cinta una pergola di viti che fa ombra a una striscia larga e sbilenca di grano. Il convento è disabitato da parecchi anni, ma ci è andato a stare fra Camillo Coppini, nato a Grassina nei dintorni di Firenze. Non è difficile che venga a spalancare la porta senza scarpe, senza calze, con la tonaca nera tirata su fino alla cintola e una falce in mano con la quale ramietere il fieno quando abbiamo tirato la campanella. Dopo le prime parole, egli dichiara subito di essere un uomo storico, cioè un uomo che appartiene ormai alla storia, e per convincere butta in terra la falce, si ficca le mani in seno e tira fuori il libro che sta componendo. Il titolo del libro, scritto da lui stesso con una penna spuntata e con l'inchiostro di more mature, ha questo titolo: Il trionfo dell'umanità naturale e la distruzione della fisumana, dove si trova il proscioglimento della vera filosofia con la vera difesa della vita, ovvero sia il tesoro secondo l'epoca e il tempo. E per accertare che si tratta di una cosa seria e immortale, avverte che l'hanno letto Dante Alighieri e cinque o sei altre persone che s'accostano a quel calibro. Ma non basta, sempre dal seno cava altri suoi libri di minore importanza, che sono come i commentari di quello, e allora si capisce perché la tonaca, impattaccata e sporca, gli stia gonfia sopra la cintola come se fosse pregno. Il suo viso scarno, dove sono soltanto le pieghe della pelle, si fa più attento e si illumina. Gli occhi neri e dolci pigliano un fanatismo vigile e impaziente. Uno di noi gli chiede: «Che cosa vuol dire fisumana?» Ed egli spiega con energica enfasi: «La fisumana è la cattiveria degli uomini e io ho trovato il modo di renderla innocua». Intanto si entra in un praticello erboso in mezzo al quale c'è soltanto un gelso. Fra Camillo ci segue e ci studia per capire che gente siamo. Passatagli la diffidenza, la sua voce si fa più amichevole e si capisce che ha una gran voglia di confidarsi. Ma noi, invece, secondo il solito, abbiamo fame e glielo diciamo. Egli non se lo fa ripetere due volte. Entra quasi di corsa dentro al convento per pigliare un tavolino e le sedie, poi rispettosamente ma dignitosamente domanda: «Vogliono bere un bicchiere d'acqua fresca?» Dopo due o tre volte che siamo stati sul Soratte è diventato nostro amico e io voglio ricordare una visita più lunga delle solite. Tralascio l'arrivo e salto al desinare. Fra Camillo, mentre stiamo per finire le ultime briciole del tonno, frugando tra le pieghe della carta unta, ci propone un piatto di insalata. Si leva da sedere e va all'orticello. Per
Per entrare deve togliere prima ad una per volta un mucchio di pietre addossate al cancello.

lino sfasciato. Tra due sassi piatti e incavati, dove dovrebbero essere gli arpioni, prende un falcetto e comincia a tagliare erba insalata insieme. Quando gli pare che basti, ci grida: «Ora vado a sciacquare quel che ho preso!» È inutile protestare che l'erba non ci piace. Egli ci garantisce che è buona quanto l'insalata, e per convincerci se ne mette in bocca una pianta. Ma l'olio puzza come quello delle macchine. Quando glielo diciamo, resta sorpreso e scontento del nostro gusto, con la bocca piena e l'erba mezza dentro e mezza giù per il mento. Noi non possiamo andare avanti e fra Camillo Coppini, mortificato, finisce da solo ogni cosa. Povero e onesto, campa con quel che gli frutta l'orticello e la fetta di terra che coltiva da sé. Intanto vengono due ragazzi che pasturano le capre fuori dalla cinta. Uno tiene per le gambe un falchetto che non ha messo ancora le penne, pare involtato in una lanugine grigia e apre il becco spenzolando la lingua. Gli occhi aperti sbattono ma senza chiudersi e torce il collo come può per guardare verso di noi. Il pastore lo butta sopra un muricciolo e propone al compagno di ammazzarlo lapidandolo per fare la scommessa a chi tira più dritto. Io dico che non voglio, e Michele Abramic, gongolando di speranza che gli accende di più il viso, sempre infiammato e gli brilla negli occhi azzurri, domanda loro se possono procurargli almeno un litro di latte o una ricotta di qualche chilo. I due ragazzi spariscono subito a mungere le capre. Allora Fra Camillo piglia il falco e lo mette dentro un secchio, dicendo che ce lo friggerà a cena, ma noi vogliamo che gli faccia un discorso, e ci contenta subito. Batte le mani insieme e salta sopra un sedile di pietra all'ombra di un leccio. Tossendo si spurga, poi tende un braccio. La nostra attenzione silenziosa lo anima e sorride, già sicuro che lo dovremmo acclamare. Comincia. Io, Fra Camillo Coppini, povero fraticello eremita, ho scritto il gran libio della fisumana e ora dirò due parole alla buona, così come mi vengono. Fissa gli occhi da una parte, accanto a sé, fa schioccare le dita e il suo viso pare tormentato, ma con uno scatto fiero quasi maestoso erge la testa e continua. Il paradiso di Satana, il purgatorio di Lucifero e il limbo degli uomini temperati, com'io nel mio pensiero li ho visti più di una volta. Ma la parola gli manca per ora ed egli ci fa comprendere con un largo gesto esecratorio della mano quel che vorrebbe dire. Fa una lunga risata perché ha bisogno di tenere i nervi al posto, ma l'occhio gli si rischiara, le righe della faccia si appianano. Tutto il viso ha un'aria ascetica, le parole vengono con una facondia irruente ed efficace. Ad un certo punto grida. La spianata delle tombe, dei re, dei regni, delle montagne e di tutti i vigliacchi che sono sulla terra dovrà assicurare all'umanità il trionfo dei buoni e degli onesti. Il mio libro è il centro aeroso dell'universo e io, frate Camillo Coppini, nutrirò la coscienza di tutti. Ciò che si vede sulla pianura della terra deve divenire un giorno cenere e polvere, meno che cinque cose. O bene sei, sono eterne. La luce del giorno e la notte, i venti, le acque e la terra, il padrone del macchinario del movimento di questo mondo, ossia Dio. La sua parola fantastica, chiara e impetuosa, ormai ha preso la rincorsa e ci trincia sentenze e ammonimenti. Dopo averlo applaudito, lo portiamo di peso sopra le spalle. Fra Camillo ride a bocca aperta e ringrazia, e sappiamo dai suoi occhi che ci è riconoscente di averlo capito e di prenderlo sul serio. Intanto la metà della giornata è trascorsa e il Tevere è sempre raggomitolato nel suo letto di terre incolte. Per parecchi chilometri lustra a pezzi, secondo i suoi giri, e una nebbiolina, trasparente più d'un velo che sia per sparire, lo segue fin dove i nostri occhi non vedono più. Questa nebbiolina è anche ai piedi delle montagne e sembra che riesca a dissolverle, perché si giurerebbe che non sono soffici e molli, più delle ombre turchine che le nuvole lasciano cadere giù nella vallata. Ma quando il sole è per discendere, le montagne fanno biancheggiare per qualche mezz'ora i loro paesetti e poi, con lo sbiadirsi della sera, li rinascondono dentro se stesse.
Allora il lago di Bracciano sembra uno specchio caliginoso, l'Appennino Umbro indossa un celeste più tranquillo e il Gran Sasso si schiara. Non so perché, Fra Camillo ci parla a modo suo della sventura del Calvario, mentre ci rechiamo dalla punta di Santa Maria a quella di San Silvestro per un sentiero non sempre piano e il vento ci butta quasi in terra. Sotto a noi, tra le sporgenze acuminate dei macigni, si intravede il gran precipizio del baratro e fa l'effetto di essere tirati giù a battere la testa. Ma mentre si sta lì a fare queste considerazioni, un falco con le ali aperte viene a oscillare lentissimamente nell'aria e poi si ferma. Guardando meglio nelle lontananze ne vediamo parecchi altri, tutti sospesi a quel modo. Intanto siamo entrati nella chiesa di San Silvestro, che è monumento nazionale. Squarciata dai fulmini e dai temporali, ogni anno perde qualche pezzo di muro che si sbriciola sulla roccia. Una volta i pastori ci si rifugiavano con le pecore e ci accendevano il fuoco, ma Fra Camillo Coppini ora la tiene pulita e chiusa a chiave. Scendiamo a vedere e a tastare con le nocche il sasso dove dormiva San Silvestro, incastrato dentro una grotta buia sotto l'altare. Dove è stato tolto l'intonaco, le pareti sono coperte da affreschi del 300 e la cripta conserva ancora alcuni bassorilievi romanici e dell'antico tempio di Apollo, sopra il quale fu eretta la chiesa cristiana. Da quella cima l'orizzonte è anche più vasto e si vede perfino il Monte Amiata al confine del territorio senese. Stiamo lassù fino a buio fatto dopo che il sole si è lasciato pigliare dentro una ragnaia di nuvole. Per cena riusciamo a evitare che Fra Camillo tiri il collo al falchetto, ma mentre mangiamo nel refettorio, perché fuori è troppo freddo, sentiamo l'uccello lamentarsi con una specie di fischio intasato e sbattere le ali dentro il secchio. Il refettorio è tutto polveroso con quattro tavolinacci rozzi e tarlati. Stiamo vicino ad una finestrucola inferriata che dà a picco sulla valle. Un pipistrello si attacca all'architrave e si dondola. Dovremmo mandare giù, ma non ci riesce, una frittata. Fra Camillo ci ha messo troppo sale e volendola fare con le cipolle ci ha tagliato anche i gambi che sono restati crudi. Inoltre, non avendo più vino, ci propone di mettere nell'acqua un poco di aceto, come fa sempre lui. Il buio accresce la paura che la giornata non finisca allegramente e nemmeno a cantare con quanto fiato abbiamo in corpo ci riesce a ridere senza essere troppo nervosi. Il romito, sempre attento, se ne avvede e reca due candele accese. Allora facciamo un ultimo tentativo di baldoria, ma il nostro amico resta inquieto lo stesso e noi ci convinciamo che è meglio andare a dormire. Intanto veniamo a sapere che egli è stato una volta frate laico e andava alla cerca e ora veste a quel modo per amore all'abitudine. Ci accompagna in una stanzucola dove non c'è se non uno strato di paglia che puzza di topi e di muffa e qualche tarpone nero, infatti si è visto correre su per le scale. Ma prima che ci stendiamo apre una finestruccia e ci indica Roma, un bagliore lontano e basta. Preso sonno, senza spegnere le candele infilzate in un ferro a punta, ci viene a destare per sbaglio un'ora prima. Sono soltanto le 3:30, ma esciamo lo stesso per avviarci giù alla stazione. La nebbia è fittissima, è scura e lampeggia proprio all'altezza del convento. Per non rifare la stessa strada, Fa Camillo ci fa prendere una scorciatoia scavata giù per la china più ripida del monte. Non vediamo dove mettere i piedi e ci si aiuta con le mani per non scivolare indietro. Ma egli va giù a salti, aprendo le braccia e facendo rotolare i sassi perché si sentono rimbalzare e battere fino in fondo. Allora ci piglia paura di cadere a capofitto e prima di muovere il passo cerchiamo sempre di afferrarci a qualche sporgenza o a qualche cespuglio. Quando il frate non ci aspetta, dopo 2 metri non si scorge più. I falchi di mano in mano che scendiamo spiccano il volo e sentiamo vantare le loro ali. Il frate, che pare un lugubre fantoccio nero, gesticola e grida, poi sghignazza del nostro impaccio. A un certo punto crediamo che si debba ammattire anche noi, e la china non finisce mai. La nebbia pare che ci pesi sulle spalle e proviamo una specie di disperazione e di scoraggiamento. I falchi si levano da tutte le parti, la selce, urtata dalle scarpe, fa un rumore secco ed aspro.
Alla fine non resta che da attraversare un lunghissimo prato dove c'è una vacca soltanto e siamo prossimi alla stazione. Fra Camillo ci deve salutare, si duole della sua solitudine e ci dice: «Mi troveranno morto come un falco tra mezzo ai sassi che cade giù e tutto è finito». Anche quest'anno conto e spero di tornare a Maccarese e al Soratte. In quanto alla letteratura me ne sto più lontano che è possibile, anzi, non voglio mai che se ne parli in mia presenza, nemmeno dagli amici. È il mio più forte orgoglio di sentirmi tutto quanto preso dal lavoro senza mai insozzarmi con i vaccherozzoli che vengono da sé a farsi spiaccicare sotto le scarpe.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di Re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Clipper. A caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dei. Anche se il suo diametro, 3130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing with Independent Micro Swimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Come ci cambia il denaro, di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta, e come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i $200.000 all'anno e ha loro regalato $10, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i $200.000. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto, insomma, dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il

0: semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo, ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana, eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodo.

0: per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti, Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò a eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i 2 pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato portare sull'altare una donna disonesta. Sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti però era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tomassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite per i pezzie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le tre donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le tre sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni. E per non finire serve o lavandaie ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma, che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta, e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditte Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. La Antonietti vi appare di nuovo incinta. Aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo. La Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi, due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto: 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin. Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché dilatano lo sguardo lasciando affiorare le nostre paure più profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora solo voci, ma tanto basta. Non saremo più gli stessi, è quello che ci racconta Anna Marchesini in questo suo romanzo. Due vite, due donne, due storie vicine e lontane. Una creatura che sta per venire al mondo e un'orfana che del mondo conosce solo l'indifferenza. Un prima e un poi legati a doppio filo dalla stessa presenza, il passaggio dell'arrotino che deposita le sue orme sulla polvere, lo specchio di tutto quello che nella vita temiamo e amiamo. In bilico tra il sorriso e la lacrima, queste pagine sono un inno alla gioia e alla libertà, il dono più bello di una delle più grandi artiste italiane degli ultimi anni.
2: Sono assolutamente certa di ricordare il dolore acutissimo, peraltro spaventoso, in quanto ignoto, del taglio del mio cordone ombelicale. In tutta onestà, già non era stato facile rattrappirsi per 9 mesi nel fondo cavo di un antro buio e melmoso, immersa in un acquitrino asfittico dallo spazio risicato, tuttavia rivendicato da una poltiglia di organi viscidi e invadenti, senza altro da fare se non alimentarsi con una cannuccia, bere le proprie urine, respirare come un pesce ed essere aviotrasportato come un pacco. Certe volte sballottato, inspiegabilmente stantuffato, in qualche modo in certe rare occasioni in cui ballavo su e giù, certe capocciate contro qualcosa che somigliava ad un grosso fagiolo, per poi rimbalzare sul sedere, quando non erano capriole o sbattimenti mio malgrado, naufragi nella pozza e che è? Rari momenti di sonno vigile, tuttavia inquieto, una stasi turbata sapendo di venire malissimo in foto con quel capoccione enorme e inespressivo, un alieno acquatico con gli arti di un geco. Eh sì, sono tutte e cinque le dita. Eccole, eccole, annuncia. Come risuona insopportabile quello stridire di voci che contano, una sull'altra, una più dell'altra, più esaltata, più felice, perché la creatura ce le ha tutte, le ha viste tutte una per una, ha visto che non gli manca niente, che gli è cresciuto anche il mignolo al cocco di casa. Io ero la terzogenita, venuta per caso a ridosso di un'altra gravidanza. Un errore inconcepibile, eppure concepito. Ero abusiva lì dentro. Il locale era vecchio e usato, già stato abitato 2 volte. Pochi stridii, credo, nessuna conta delle dita. Più che partorita sarei stata sfrattata. Non conoscendo altro, mi ero assuefatta tuttavia a quei desolanti fondali caldi. Beh, quando sei lì annegata nella pozza, pensi che quella sia la vita e mangi e bevi e pisci in uno spruzzolio incessante. Che ne sai? Si finisce per installare in quello spazio mausoleo un tempo immobile e fermo che annulla il pensiero del tempo che passa. Furono delle urla a risvegliarmi. Mi resi conto allora che ero finita a capofitto dentro una specie di collo d'imbuto. Si trattò, ben inteso, di una intuizione primordiale, giacché allora non potevo sapere dell'esistenza degli imbuti, tantomeno della loro forma. Un canale dentro cui regnava un buio accecante e assoluto, la mia fronte aggrappata, spiaccicata così com'ero, contro qualcosa di molle e di teso, addosso certe bordate d'acqua e di muco e di una roba biancastra grassa. Ma che schifo! Cosa doveva accadere? Cosa stava accadendo? Non era una fine giornata come tutte le altre. Stavo scendendo. Qualcosa stava seguendo il suo corso. Non me ne rendevo conto allora, non avevo ancora letto Beckett. Troviamo sempre qualcosa per darci l'impressione di esistere. Nel buco nero dello spazio, come una stella implosa, ero dentro un tunnel stretto. Da lì non vedevo la fine. Inghiottita in una sorta di cuore umido nel ventre della terra, compressa in una sorta di eruzione vulcanica o qualcosa che la preparava. Avevo cominciato a sentire delle voci come echi, ma lontane, e poi tutto instabile intorno, sciabordio di onde in subbuglio, il monolocale si contraeva spaventosamente e spingeva sempre più di frequente. Immaginai si trattasse dello sfratto, anche perché a un certo punto sentii con precisione una voce strozzata che protestava: «Ma come fa a passarmi un tir da qua sotto?» Dunque dovevo transitare da lì. «Spingi!» gridava qualcuno, «spingi!» «Ma chi?» E io spingevo, eppure l'altra, che poi ho saputo essere la mamma. Urlava come una disgraziata, nonostante una donnetta assorta nelle faccende si affrettasse a tacitarla. «Zaira, eppure sei abituata, questa è la terza!» Feci del mio meglio. Avevo capito subito che avrei dovuto darmi da fare sin dall'inizio. «Quando senti che spinge, spingi anche tu!» «Chi? Ma a chi?» dicevano. Presi per me quelle incitazioni. «Santo cielo! Impossibile! Varco strettissimo, porta chiusa! Vago presentimento che non sarebbe stato facile!» «Ha un bel capoccione!» Venni subito smentita. La colpa era mia. «Non ce la faccio!» gridava mia madre. Fu portata dell'acqua, dei panni asciutti. Qualcuno le premeva la pancia con le mani. «Adesso fai un bel respiro e spingi!» «Chi? Ma chi respira e come? Che non sono né carne né pesce, bloccata in quella specie di scantinato senza sfiati.» La mattinata si allungava nel pomeriggio. «Non ce la faccio più!» esalò la mamma imbalordita dai dolori. «Donna, partorirai con dolore!» Ridotta quasi a materia inerte, sospirò. «Se nasce entro le 5, massimo 5:30, la chiamo Anna. Sono tanto devota a Sant'Anna.» Fu quell'affidarsi al reparto Santi la nostra fatidica salvezza. Dopo una serie di carambole, strozzamenti, urti, scivolate, tirate, strattoni e giravolte, vulcanici rimescolamenti sulla soglia della vita, fui espulsa alle 5:30 di un pomeriggio novembrino, mentre fuori, nella tetraggine del terrazzino di casa, un geranio aveva perduto le sue foglie. Anche l'ultima, tremolante fino allo spasimo, era rimasta appesa alla forza oscillante del suo esile picciolo fino a che, come lei, non era anch'esso morto. Ero venuta alla luce. Ecco la novità. La luce e con essa le forme, i colori, gli esseri. Ero scivolata giù come una fochina dal ghiaccio. Di colpo, immediatamente dopo, un attimo come di apnea, uno strano silenzio, o forse una mia sordità. Come gli animi, tutti gli oggetti di quella casa pareva fossero da qualche tempo in una tensione di spasimo violenta. A toccarli appena appena davano un lamento. Ero atterrata. Dove? Ancora legata al mio cordone come un astronauta alla navicella. Si trattava di fare una passeggiata, dunque? La prima? Quattro passi sul sublime universo sconosciuto che aveva aperto a me le soglie della vita? Calpestare la polvere e lasciare qualche orma di sé, tracce riconoscibili di un passaggio? Del resto polvere siamo. E poi rientrare? Galleggiavo dunque interdetta sulla faccia della mia luna, come del resto sarebbe accaduto un giorno. Quel giorno Tutto il mondo avrebbe guardato con occhi strabiliati un uomo con una tuta bianca uscito da una navicella madre, saltellare sulla cipria lunare, legato ad una corda che lo tratteneva dallo sprofondare nell'immenso ed essere inghiottito dal nulla. Quel prodigio sarebbe diventato l'evento più straordinario, indimenticabile e indimenticato. Per sempre la statura di quell'esploratore sarebbe stata quella di un eroe, un equilibrista mitico e unico, cui la magnificenza della luna aveva concesso di inginocchiarsi sul suo pallore. Quell'immagine sarebbe passata alla storia. Nessuno però avrebbe saputo mai che a furia di gingillarsi sulla luna, la tuta dell'uomo si sarebbe via via gonfiata sproporzionatamente, aumentata di volume, tanto che al momento di rientrare nella navicella madre, quell'orlando curioso non sarebbe riuscito a farlo. Inutile spingere, capovolgersi, impossibile rientrare. La tuta ormai tesa al massimo resisteva, lo respingeva un imprevisto insospettabile che si sarebbe annunciato come una tragedia, oltre la soglia l'ossigeno, il ritorno a casa, fuori la notte del nulla. Nel tentativo impari di vincere sulla forza della natura, forse vide l'istantanea della sua vita, dei volti conosciuti che lo aspettavano, l'incubo della condanna a restare lassù, dove la vita non c'è. Non sarebbe stato come nei cosmici racconti di Calvino. Lì non c'era niente di poetico. Con le forze rimaste, come un urlando ormai furioso a ricercare il senno e afferrato alla corda, avrebbe tentato di sgonfiare la tuta a cazzotti, appiattendo le sporgenze, colpendola, abbracciandosi tutto a sé. Le braccia inutili e gonfie, anch'esse imprigionate, abbattendosi contro se stesso con le sue ultime forze, mentre l'ossigeno sarebbe andato diminuendo. Quella sarebbe stata l'impresa titanica e impossibile. Nella lotta, l'uomo allo stremo si strinse disperatamente, gettandosi senza respirare al di là del varco. Le braccia tese ad afferrare il vuoto dell'interno, la testa protesa a strappare il corpo dal varco che irrimediabilmente lo tratteneva. Quando esausto si sarebbe abbattuto finalmente sul pavimento, avrebbe ripreso a respirare. Durante quell'operazione estrema in cui avrebbe rischiato la vita, il suo corpo avrebbe perso 6 chili di peso. Questa è la storia della storia che non è passata alla memoria. Ma d'altro canto, certe invisibili verità sono spesso solo l'ombra di quelle realtà che più volentieri appaiono e vengono esibite come il profilo migliore. Qualcuno mi teneva tra le mani come un'offerta votiva. Ero nuda, mi parve, di fronte al mistero. Mi sembrò in quel punto, con un qualche senso primitivo, di attingere quasi all'eternità, così, da me, da sola, come ad un senso dell'infinito che si nascondeva nella profondità di qualcosa che, forse, era l'anima che non conoscevo. Eppure, mi parve di essermi sentita in quell'attimo eterna. Ora non sono certa se proprio quello fosse il sentire di quei primi istanti o se memorie future si siano sovrapposte a causa della sensazione che appartieni a certi sentimenti che ti sembra siano lì da sempre, ti appartengano da un infinito spazio di tempo che siano nati con te. Ma in un preciso istante la memoria si fa certa, infallibile, atroce e, ahimè, dolorosissima. Una cesoiata gelida che sfaceva il mio cordone, una lama affilata sezionava il budello, una coltellata alla pancia, alla testa, un dolore atroce che mi fece piangere, urlare. Prima di allora non sapevo farlo. Ecco perché si piange, mica perché ti mettono a testa in giù, mica è segno che soffri, è segno che soffochi. Santo cielo! Non esiste rito indigeno paragonabile al supplizio di quella lama affilata che, senza preavviso, taglia il cordone della tua navicella a ridosso della pancia. Ma chi era stato a farmi del male a tradimento? Perché questa usanza, una vera e propria iniziazione? Mi fece pervenire in un colpo solo ad una specie di pubertà del dolore, di emancipazione delle lacrime. Nulla seppi, né saprò mai. Allora tutto si mutò in un indistinto torpore freddo in tutto il corpo e un ronzio perpetuo vicino, lontano, di mosche sonnolente, dentro un nastro di luce vivida che dai vetri punticchiati delle finestre sbadigliava sulle nude pareti invecchiate, si stampava polveroso sul pavimento di logori mattoni di terracotta. E adesso? Avevo già un breve piccolo atroce passato. Adesso le luci erano state spente. Era rimasta quella fioca di un abat-jour. Non avevo cessato di singhiozzare, solo che ogni tanto mi zittivo. Erano il perché e il chi a tormentarmi. E quando mi parve che tutto questo si sarebbe trasformato in una piccola disgraziata storia che apparteneva solo a me, e non avrebbe avuto alcuna spiegazione, accadde un fatto strano. Ma non in casa, lontano, sotto le finestre, svelandomi l'immaginazione di una strada di passanti che l'attraversavano, di una vita che si muoveva, del mondo di fuori che esisteva ben lontano dal mio cordone ghigliottinato. E fu allora che udii, forte, una voce strana. Veniva da un altoparlante, seppi poi. La voce di un uomo gagliarda e invitante, fulminea e tagliente come l'affondo di una spada. Urlava con una esuberanza che squarciò la sfera di silenzio e mosche in cui eravamo sospesi. Donne, è arrivato l'arrotino! Arrota coltelli, lame, forbici, forbicine, forbici da sarta, coltelli da prosciutto, rasoi. Ogni tipo di lama. Donne, è arrivato l'arrotino. Cominciava a piovvigginare. La voce, casualmente può darsi, si fece più suadente, più persuasiva. Donne, aggiustiamo anche gli ombrelli. Ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio. Se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo. Se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Qualcosa accadde certo dentro di me. Era solo l'inizio, forse. Tuttavia, l'istantanea di quel primo istante avrebbe con ogni probabilità, come l'avvertimento di un senso, svelato che faccia mi avevano dato per rappresentare la parte della viva. Non era dato sapere. Non c'era una data precisa. Non era prevedibile l'apparizione, irregolarmente cadenzata del resto, di quello strano figuro umano, un elfo dei vicoli, un minotauro di provincia, un fabbricante di scintille, una bizzarra sirena che scivolava sotto le finestre, mentre piccoli tuoni gracchianti annunciavano lo scoppio esuberante della sua cinica e fosca propaganda. Donne, è arrivato l'arrotino! Quell'invito poderosamente rilanciato dalla sgangherata potenza della

massaie domestiche in ciabatte, si precipitava giù per le scale, attraversava i cortili con le larme da affilare chiuse dentro lo zinale o nei cesti di vimini, talvolta dentro astucci di pregio che custodivano preziosi gingilli, virile passione del padrone di casa. La mamma non scendeva mai. Una maestra. Confondersi giù per la strada con tutte quelle donnette che schiamazzavano, urlavano ad ogni eruzione di scintille che quel maledetto congegno sparava. La mamma non scendeva, trattenuta anche da un malcelato timore, terrore forse per quell'attrezzo che restituiva ad oggetti domestici il diabolico potere di oggetti contundenti pericolosi da tenere alla portata di tutti, custoditi dentro un cassetto rivestito all'interno con la salvietta a quadretti. E poi non li portava ad affilare da quello, diceva. Lo faceva per risparmiare. I nostri coltelli non tagliavano mai, nessuno, qualunque ci capitasse. Non tagliavano nulla, molle, duro, figuriamoci le fettine di carne. Durante il castigo dei pasti ci accanivamo contro quel nemico di cuoio direttamente con le forchette. Ai coltelli avevamo rinunciato da tempo. Cercavamo di stracciare dei pezzi digeribili. A volte la fettina veniva via per più della metà, a volte scivolava fuori dal piatto per la violenza dell'accanimento. Aiutatevi col pane, diceva la mamma, che aveva messo a punto una tecnica infallibile. Teneva la fettina con un pezzo di pane e con la forchetta riusciva a stracciare dei bocconi invidiabili. Nessuno di noi c'è mai riuscito. Alla fine dei tentativi il pane aveva asciugato tutto l'olio e si ammollava. Così prendevamo la fettina con le mani e la mozzicavamo direttamente con i denti. Finivamo i nostri pasti sfiniti. Il babbo non si rassegnava. E diceva subito che voleva il coltello. La mamma gli passava quello del pane, un coltello largo e liscio come una sogliola. La lama era del tutto inefficace, non tagliava più da anni. Il pane a tavola si spezzava con le mani come all'ultima cena. Il babbo s'era ingegnato ad utilizzare la punta. Con quella e la forchetta riusciva a finire prima che la fettina diventasse gelata come le nostre. Non ci fu verso. Noi incalzavamo, la mamma non cedeva, convinta che l'abitudine fosse una grande sordina, sosteneva che tranne che all'ora dei pasti i coltelli non servivano a nulla. Dunque si poteva sorvolare.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Luigi Vittorio Bertarelli, 1925. Gigetto e Achillino ai bagni, tratto da Insoliti viaggi, l'appassionante diario di un precursore. L'incarico all'ometto. Avevo poco più di 13 anni quando la mamma, appena ebbi finito gli esami di terza tecnica, un giorno mi prese da parte e mi domandò: «Ti sentiresti di fare l'ometto e di condurre l'Achillino ai bagni di mare?» L'Achillino era, anzi è, un mio fratello di 4 anni minore di me. Perciò allora meno ometto. Naturalmente io risposi senz'altro, franco come una torre, come era nel mio carattere. Ma certo che lo saprei condurre. Veramente non sapevo bene di primo acchito cosa volesse dire condurre ai bagni di mare. Ma ero fresco di lettura di un libro animatore, il Robinson di 12 anni, e se quello se l'era cavata in un'isola deserta, che difficoltà avrei potuto incontrare io a Genova? Quando adesso penso che la mamma ha osato fare di me, a 13 anni, il piccolo papà di un ragazzetto di 9, resto perplesso fra l'ammirazione per il suo coraggio e la riconoscenza per la fiducia nell'ometto. È giusto dire che erano quelli altri tempi, assai più facili degli attuali per 2 ragazzi soli in viaggio. Non c'erano né le automobili né i tram, assai più poche le carrozze, più rada la folla, soprattutto ogni cosa più calma e più lenta. Insomma, con una valigetta di tela in terza classe, perché non c'era la quarta, partimmo un mattino felici per Genova, dopo infinite raccomandazioni della mamma. Il papà non c'era già più, purtroppo, da 3 anni, e questo ci costringeva, nelle nostre modestissime condizioni economiche, a fare un po' da noi. Il viaggio. Io mi trovavo investito di colpo di una certa autorità paterna verso il compagno di viaggio. Ero insolitamente compiacente verso di lui. Sentivo un po' di compatimento per la sua gioventù. Aveva ben 4 anni meno di me e tutto è relativo. Non appoggiarti alla portiera, non sporgerti. Vedi quelle piante in fila? Sono gelsi e servono a nutrire con le loro foglie il bacco da seta. Hai sete? No? Tanto meglio, perché non ho acqua. E se avessi avuto sete, gli avrei probabilmente detto: non è niente, bisogna tenerla, come i viaggiatori nel deserto del Sahara. Dopo un po' divenni più silenzioso. Passammo un gran ponte nel frastuono della ferramenta. Io, che lo aspettavo, con una cartina in mano di un libercolo datomi dalla mamma e che era una vecchia guida avuta in prestito, dissi ad Achille: «Questo è il Ticino». Ma la cosa non lo interessò troppo. Poco dopo un altro ponte ancora più lungo e io: «Questo fiume è il Po, è il più grande di tutta la nostra Italia». Ma, con mio dispetto, l'Achille era già un po' assonnato. «Che scioccherello», pensavo. «Ora passiamo nei vigneti famosi», l'avevo letto nella guida, «e lui non vede nulla». Ma l'Achille dormiva già come un ghiro. Io rinunciai a fargli da maestro. «Avrò tempo a Genova», mi dicevo, tutto penetrato dalla mia missione. Poi il treno entrò nella valle della Scrivia, che mi parve bellissima, ma una nebbiolina impediva di veder lontano. Cominciarono le gallerie una dopo l'altra e come accadde non so, ma con quella oscurità mi addormentai anch'io. Quando ci svegliammo eravamo ben innanzi, stavamo per giungere a San Pier d'Arena. Cominciai a preoccuparmi della mia parte, feci molte raccomandazioni all'Achille e appena giunti mettemmo la nostra valigia, come mi era stato insegnato dalla mamma, nell'ufficio dei depositi. Ogni stazione aveva già allora il deposito del piccolo bagaglio, ma invece delle molte lire che si pagano oggi costava solo 10 centesimi al giorno. Usciti di stazione, mi misi con qualche preoccupazione al grosso affare, la ricerca dell'albergo. 2 ragazzi così, in una grande città, quando ci pensai dopo, dovevano parere sperduti. Ma io non mi sento affatto sperduto. Con una certa baltanza, tenendo il ragazzo per mano, mi avviai in giù, con un orientamento a memoria che m'ero fatto studiando la pianta della città. Mi balenava in mente, né più né meno, che il primo viaggio

di scoperta di Robinson di 12 anni nella sua isola. Che c'è dunque di difficile a trovare un albergo? Andai verso il porto. È lì che sapevo doversi trovare gli alberghi più a buon mercato, perché il borsellino era piccolo, piccolissimo. L'Achille guardava con immensa meraviglia i velieri che allora attraccavano a quella banchina. Ma io lo tiravo per la mano. Mettiamoci a posto, dopo guarderemo. E avevo ragione, sì o no? Dopo un po' squadrai un alberguccio con un nome curioso, Raschianino. Adesso è diventato un albergo come si deve. Allora era una specie di casa d'alloggio da marinai e da bastagi. Si entrava da uno sporco vicoletto che non era neppure un carugio, ma un carugino, cioè una stradicciola di 3 metri fra case di 7 e 8 piani, enormi, con finestre nere senza imposte, come prigioni. Provai una soggezione quasi insuperabile ad entrare. Una donna grassa come un ippopotamo, con accanto sul banchetto un gattone bianco, nero e rosso, come tutti i gatti genovesi, sedeva in un bugigattolo ai piedi della scaletta e mi sbigottiva. Ma, pensai, Robinson cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato all'assalto se fosse stata una selvaggia. Mi avvicinai e per darmi un contegno accarezzai il gattone. La donna mi incoraggiò, mi sorrise e mi parlò in una lingua sconosciuta. «Uri, pigè la gatta vu?» Rimasi interdetto, ma il ghiaccio era rotto. Non volevo pigliare la gatta, ma avere una camera con 2 letti. Spiegai, per darmi credito, che il bagaglio, cioè la borsetta di tela greggia, era in stazione in deposito. La stanza c'era, in aria buona, al primo piano sotto il tetto, su per una interminabile scaletta nera, con una finestra sul carugino, e costava 2 lire per notte, una per ciascuno, anticipate. Bene, pensai, questo albergo è proprio quello che ci occorre. La scala è bisunta, ma noi facciamo il bagno tutti i giorni, e del resto non ci metteremo le mani, e poi abbiamo 2 belle saponette nella borsa. 2 ore dopo eravamo installati, felici come Pasque. Io spiegavo tutto al mio Achillino, con aria compiacente, perché capisse e valutasse la mia opera sapiente. «Vedi come ti ho messo a posto bene e presto? Bisogna fare così, essere franchi, devi imparare anche tu per quando sarà la tua età». Il fatto si è che in quell'albergo c'era una terribile abbondanza di ragnatele, cimici e pulci. Ma le ragnatele, a non badarci, non danno fastidio. Le cimici vengono fuori solo di notte. E allora non c'era la luce elettrica. Pensate se valeva la pena di accendere la candela per vederle. Le pulci sì, disturbavano molto, ma ci dicevamo, domani al bagno batteremo gli abiti e poi a quell'età si dorme tanto bene. I bagni alla strega. Il bagno non fu cosa tanto facile da organizzare subito. L'ometto aveva avuto un programma della mamma. 2 bagni al giorno, sempre, è la cura. E aveva come debito d'onore di ottemperarvi. Perché un ragazzo sarebbe meno geloso di mantenere la parola data di un uomo? Allora i bagni a Genova si facevano solo alla strega, una spiaggia per modo di dire, un sitaccio dove c'è da rompersi i piedi ed ammaccarsi gli stinchi contro le aspre rocce. Io avevo il fratellino da guardare e difendere. Guai se gli fosse accaduta qualche brutta cosa, se si fosse, per esempio, picchiata la testa o storto un piede. Che figura ci avrei fatto io? Senza contare che lui avrebbe avuto la picchiata o la storta. La strega non mi garbava. Non solo, ma io avevo un progetto segreto che andavo maturando senza dirne nulla neppure al mio socio. Io stesso mi abituavo per gradi al pensiero di una arditissima robinsonata. Intanto perché non l'avrei potuto compiere senza che avessimo prima coscienziosamente visitato Genova, facemmo di gran corse di qua e di là, sempre a piedi per amor di economia e sempre senza entrare dove si dovevano dare delle mance o pagare dei biglietti, il che non è precisamente un buon metodo turistico. Ma come si fa? Quando bolletta col desir contrasta, vince bolletta e il desir non basta. Mangiavamo assai parcamente. La mamma aveva raccomandato di nutrirci bene perché i bagni di mare dimagrano. Ma io studiavo di cavarmi d'impiccio spendendo pochissimo, perché mi assillava il progettone col suo bilancio minaccioso. Robinson aveva, immaginavo, la vita più facile nella sua isola senza trattorie né alberghi e dappertutto libera e aperta. Noi a Genova non potevamo alloggiare alla Bella Stella,
né c'erano canne da zucchero, radici di manioca, aguti e simili risorse. Il caffè e latte lo prendevamo in un botteghino, con due lagacci ciascuno, biscotti deliziosi che ricordo come una delle ghiottonerie più prelibate. A mezzogiorno entravamo in qualche osteria, dopo averne studiato sospettosamente l'aspetto. L'appetito non mancava mai. Piuttosto c'erano delle sorprese nei cibi popolari. Aglio, aceto, cipolle, pomidori e sedani fritti all'olio, roba spesso ributtante. Che scuola per abituarsi a tutto. Io mi sforzavo di spiegare ad Achille che anche Robinson non sempre trovava quelle buone canne da zucchero. Spesso doveva accontentarsi di intrugli, a petto ai quali i piatti che ci facevano fare degli sberleffi dovevano certo essere dei manicaretti. Ripeto, che la scuola per imparare che non tutto è facile nella vita, massime per lo stomaco. Allora io non mi accorgevo che quella esperienza mi sarebbe riuscita più tardi preziosa. La facevo senza accorgermi, spinto e sorretto da alcune decisioni semplici e precise che volevo mantenere ad ogni costo, perché lo avevo promesso alla mamma. Condurre il ragazzo, io mi consideravo l'ometto, ai bagni, due bagni al giorno e spendere poco, perché la mamma ne aveva pochissimi. Ma la mamma, lo compresi più tardi, mi voleva abituare con lo sforzo della mia stessa volontà di ragazzo a fare economia, a tener conto che bisogna essere formiche e non cicale. E io le fui, dopo tanto, tanto riconoscente di avermi avviato così. Un progettone. Dopo una settimana di Genova, all'ora del pranzo, bruciai i miei vascelli a proposito del progettone. Caro Achille, è l'ultimo bagno alla strega quello di oggi. Domani lo faremo a San Pier d'Arena, poi andremo più in là. Ho deciso di condurti a Savona e questa sera lo scriverò alla mamma. Poi guardai il mio protetto, che continuava ingordamente a ingoiare pasta e fagioli senza commuoversi. Un po' sorpreso, cercai di spiegargli che un viaggio a Savona non era mica uno scherzo. «Ehi, dico, un viaggio a Savona!» Ma quello scioccherello non mi pareva affatto stupito. «Andare a Savona, a Savona!» «È proprio un ragazzo, pensavo, non valuta niente. Adesso capisco però che aveva ragione di non sorprendersi». A 9 anni tutto pare naturale. La mattina dopo, per tempo, portammo la valigia in stazione, un po' l'uno, un po' l'altro, e la spedii a Pegli, che doveva essere la nostra meta per quel giorno. Ma in che modo? Proprio alla Robinson. Con perfetta incoscienza della stranezza del mio progetto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, mi ero messa in mente di andare a Savona, lungo la spiaggia del mare. La spiaggia è di tutti. Gli ostacoli, pensavo, saranno pochi e ce ne saranno. Ce la caveremo, girandoli alle spalle, cioè dalla spiaggia tornando entro terra alla strada litoranea e poi scendendo di nuovo al mare. Bene, questo progetto che oggi sarebbe insensato non lo era del tutto allora e la mia piccola testa di 13 anni aveva maturato un'idea originale che non presentò all'attuazione troppe difficoltà. Oggi la strada da Genova a Voldri è bordata di case e stabilimenti verso mare, ma allora erano infinitamente meno frequenti. Per la prima stradella che dallo stradone scende la vicina spiaggia, andammo fino alla sabbia e qui cominciò il pellegrinaggio. Napoleoncino. Dapprima fu una delizia il camminare come su un tappeto morbido, ma non era passato un quarto d'ora che avevamo le scarpe piene di sassolini e ci eravamo accorti della improba fatica. Ma niente paura. La riflessione mi suggerì subito il rimedio. Toglierci scarpe e calze e camminare proprio sull'orlo saldo delle sabbie bagnate dal va e vieni delle piccole onde. Che soddisfazione andarcene così. Io conducevo il mio compagno su per giù, credo, come un generale il suo esercito. Attento ai vetri! Perché pare impossibile quanti cocci e vetri di bottiglie rotte si incontrano sulla riva del mare. Vedi quel vapore? Adesso entrerà nel porto di Genova. Bella scoperta. E quell'altro? Credo che andrà in America. Chissà poi. Non molto più avanti ci trovammo contro una scogliera che si spingeva fino in mare, sulla quale un muro cingeva il giardino di una villa. Il caso era preveduto. Risalimmo lungo il muro alla strada litoranea per ritornare a mare dall'altra parte della villa. E allora mi accorsi che le case lungomare e anche gli stabilimenti più vasti
Hanno sempre dalle due parti una stradetta che li ricongiunge allo stradone. Pareva fatta apposta per noi. Già, ci voleva un po' di pazienza e di fermezza per non stancarsi di questi andirivieni. Ma chi non è fermo nelle proprie decisioni, a cosa può riuscire nella vita? A scuola mi avevano insegnato che in un periodo glorioso della liberazione dell'Italia, il grido dei volontari era «Roma o morte!» e noi avevamo in bocca «Savona, Savona!». Quanto alla morte, non era proprio il caso, ci tenevamo sicuri, io soprattutto, del fatto nostro. Il tempo era bellissimo, batteva un sole che invitava al bagno. Ci fermammo presso un cantiere aperto. La invasatura di un legno in costruzione arieggiava un po' qualche cosa di naufragio e mi piaceva molto. Nei nostri costumini, un po' in acqua, un po' sulla spiaggia già calda, passammo l'ora e mezzo prescritta per la cura. Poi via di nuovo. Così di giorno in giorno avanzammo, ma spesso più di quanto avrei voluto, sullo stradone anziché a mare, perché andando avanti trovai difficoltà ben diverse da quanto prometteva il principio. Cantieri e fabbriche che non finivano più, poi scogliere e vallette che si internano entro terra, inaccessibili, o per dirupi o intoppo di muri. Pernottammo ad Arenzano, poi il dì seguente a Varazze. Eravamo usciti la sera per una passeggiatina, quando Achillino mi fermò alla bottega di un fornaio. Appoggiata alla parete vi era una madia lunga 2 o 3 metri, dentro 20 centimetri di farina impastata e sulla pasta 2 garzoni sudati per l'agosto e il lavoro, che andavano innanzi e indietro melassando coi piedi quel cedevole pasticcio. Achillino rideva allegramente. «Vedi, vedi come la pasta gli entra fra le dita, guarda il pollice, che sporchizia!» «Non si dice pollice, si dice alluce», interruppi per distoglierlo. Ma il ragazzo sghignazzava. E io, cercando un diversivo. «In fin dei conti, che cosa c'è da meravigliarsi? Non è forse peggio il vino che si pigia con i piedi e anche con le gambe?» Ma Achillino trovava buffo quel modo di fare il pane e finì ad attaccarmi il contagio delle sue risa. Mi chinai al suo orecchio e gli feci una confidenza. «Ho letto in un libro che in Spagna l'uva si pigia in un'altra maniera. Vi è un'aia rotonda ad alti orli come una vasca. Nel mezzo c'è un palo e vi sono legati degli asini con gli occhi bendati che girano torno torno come una giostra, spremendo con gli zoccoli i grappoli. Dopo delle ore, mi capisci, i ciuchini hanno i loro bisogni, piccoli e grandi, e non chiamano prima». Achillino si smascellava dalle risa e anch'io avevo perduto il sussiego di maestro. Ancora una notte la passammo ad Albissola. E allorché il 5° giorno dopo la partenza giungemmo a Savona, mi parve di essere un napoleoncino dopo il passaggio del Gran San Bernardo. L'amore della mineralogia. A Savona rimanemmo 5 giorni. Già da lontano, prima di giungervi, mi aveva colpito la nube di fumo pianeggiante sopra le alte ciminiere di una fabbrica. Mi dissero che erano le ferriere Tardibenec, le quali lavoravano il ferro dell'Elba. A scuola avevo udito avidamente qualche accenno alle misteriose operazioni della metallurgia e proprio mi era stato insegnato che l'isola

piccole di lamelle staccatesi dai blocchi del minerale accatastato, tutto formato da agglomerazioni di cristalli lucidissimi, di un blu d'acciaio brunito, iridescenti. Mi parve un tesoro. Ma i facchini che imparai allora, che là si chiamano camalli, e formavano delle carovane, ossia compagnie, ora tutto è cambiato, maneggiavano con noncuranza tutta quella meraviglia da museo, come se fosse volgare pietrisco da strada. E dalla banchina alla ferriera erano sparsi per terra centinaia, caduti dai carri, stupendi pezzi, grossi come il pugno, molto più belli di quello del professore. Allora pensai di portare a Milano un po' del magnifico minerale. Mi pareva che avrei potuto regalarne a destra e a sinistra, come un nababbo, e anche al professore stesso, che mi avrebbe ringraziato. Scegliemmo qualche pezzo e lo portammo quasi nascostamente all'albergo. In 2 giorni la nostra raccolta fu tale da riempirne un cesto che comperai. Come pesava! Troppo! Bisognò sacrificare un po' del bottino, ma ne rimase forse una decina di chili. Non sapevamo allora quanto, dopo pochi giorni, ci sarebbe costato quell'amore per la mineralogia. Viaggio notturno. La nostra bagnatura finì bene. Io ne ero interamente trionfante. Mi sentivo un ometto degno della fiducia in me riposta e volli finire la prova con un atto addirittura da uomo. Devo dire che già da un paio d'anni avevo dimostrato una resistenza podistica che non si smentì nel seguito. Mi venne dunque in mente di percorrere a piedi la strada da Savona ad Acqui, combinando gli orari in modo da raggiungere il fratellino, che sarebbe venuto in treno portandosi la valigia e il cesto con il minerale. Sull'orario avevo visto che la distanza era di circa 74 chilometri. Non avevo mai fatto così lunga strada, ma ogni cosa si deve pur tentare una prima volta. La montagna da attraversare sapevo che non era molto alta. E del resto, mi dicevo con una certa aria di incoraggiamento a me stesso, se, come mi hanno insegnato a scuola, l'hanno passata anche i soldati di Napoleone, che saranno stati certi carichi di armi e di bagagli, perché non passerei io, leggero come un uccello, senz'altro che un bastone che mi comperai con 80 centesimi e una lanternetta a candela da lire 1,50? Il bastone stentai a trovarlo perché doveva avere la punta di ferro. Se avessi incontrato una bestia, non il lupo che sapevo non c'è in quelle montagne, ma forse la volpe, o anche il gatto selvatico che è piccolo, ma, infine, è un felino come la tigre e il leone. Detto fatto, me ne andai una sera alle 21, dopo aver pagato il conto all'albergo, lasciandovi il fratellino che doveva partire solo il giorno dopo, verso mezzodì, in ferrovia. Fu una bella disubbidienza alla mamma, che mi aveva tanto raccomandato di non lasciarlo, ma davvero la commisi in buona fede. Non me ne ricordai più, e all'albergo c'era gente così buona che neppure mi passò per la mente che un ragazzo di 9 anni solo con la valigia e i minerali era più Robinson di me. Trovandomi solo a marciare nella notte, per la prima volta in vita mia su una strada deserta, mi sentivo come in orgasmo. Forse ebbi per un istante il dubbio di commettere una sciocchezza. Ma ormai non c'era che irrigidirsi e andare avanti. La valle stretta in cui si entra subito dopo Savona aveva un'aria poco rassicurante, ombre opache e silenzio mortale. Sebbene fosse stato men comodo, camminavo in mezzo alla strada, quasi che se un male intenzionato fosse sbucato da una siepe mi fossi perciò trovato più pronto a scappare. Più avanti la valle si apre. Mi parve di respirare un po' meglio. D'altronde non c'è come forzarsi a ragionare per tranquillizzarsi. Verso mezzanotte mi trovai davanti a una galleria traforata nella montagna e scarsamente illuminata da qualche lampada a petrolio. Non sapevo che al valico vi fosse una galleria e mi diede una gran sorpresa, quasi un senso di ritegno ad avventurarmi in un antro pericoloso. Effetto dell'oscurità. Il moccolo che avevo nella lanternetta era finito. Mi arrestai per cambiarlo. Poi, mentre riannodavo il laccio di una scarpa, il moccolo cadde fuori dal suo buchetto, spegnendosi e urtando con rumore secco nel vetro. Un po' sovraeccitato, ebbi l'impressione che qualcuno mi avesse afferrato la lanterna. Feci un sobbalzo indietro con un sommesso rauco grido di spavento, ma non era che immaginazione. Ah, l'oscurità, quale stupida suggeritrice mai! Poco al di là della galleria cominciai a scorgere in distanza davanti a me dei punti luminosi rossi che disegnavano incomprensibili giri e rigiri nell'aria. Che sarà mai?

0: Poi mi parve di scorgere la strada davanti a quegli spiritelli, su cui si abbattevano dei riflessi rossi. Ad un tratto, come sempre accade di notte quando un piccolo fuoco ci appare lontano e poi ce lo si trova di colpo vicinissimo, compresi e rimasi ammirato e stupito. Ero davanti al capannone della vetreria di Altare. La vetreria c'è ancora oggi ed è ben più importante, sotto la quale una decina di operai immergeva la punta di lunghi tubi di ferro in crogioli di vetro fuso, ne tirava fuori una palla incandescente e la gonfiava fino a farne una bottiglia, agitandola dolcemente con quel movimento caratteristico arabeschi nell'aria dei vetrai soffiatori. Rimasi un po' a vedere. Quei giovinotti presero a dileggiarmi, chissà perché. Io filai via un po' seccato da quell'accoglienza indebita, ma contento di aver visto. Si impara sempre, mi dissi. Viaggiando si impara sempre. Un'ora dopo passai da un paese, Carcare, dove una grande piazza era ingombra di molte alte cataste di strisce sottili di legno di castagno, per farne cesti. Mi fermai anche qui a guardare e toccare quel legname così lavorato. Mi pareva impossibile che si consumassero tanti cesti da adoperare, tante strisce. E come si faceva per averle così uguali? Quando ad un tratto un cane minaccioso che abbaiavo furiosamente mi fu dappresso. Non sapevo se fuggire o che fare. Per fortuna venne subito a liberarmi un guardiano di quel legno, il quale non mi stimò un ladro e prese il cane per il collare mandandomi via con una parolaccia, perché l'aveva disturbato facendolo uscire dal suo piccolo posto di guardia. La notte mi pareva lunga, ma lo spirito si era rinfrancato. L'oscurità profonda, senza luna ma stellata, non mi metteva più in tanta apprensione. L'abitudine vince tutto. Più tardi imparai da queste impressioni, allora nuove per me, a ricavare delle regole di vita. Continuavo a guardare l'orsa e la stella polare, l'unica che conoscessi. Impallidivano. Poi venne l'alba, l'ora dei brividi e dell'attesa. Il sole non è ancora spuntato e lo si attende, quasi con ansia. L'aspirazione alla luce, al calore, alla vita, si guarda ad oriente dove il profilo dei colli si rischiara e si ritaglia sul crepuscolo luminoso. Io camminavo più presto per scaldarmi, mi dolevano un po' i piedi, ma andava bene. Venne anche il mattino. Avevo sbocconcellato del pane e qualche fetta di salame portatomi, ma l'appetito si faceva sentire. In un paese presi un caffè e latte. Togliendomi dal tavolo sentii la prima indolenzitura ai polpacci delle gambe e sorrisi a me stesso con un po' di orgoglio. Sono sì o no 8 ore che cammino? Un incidente. Il sole si era da poco alzato che il tempo cambiò. Nubi nere vennero dai monti con un vento forte a raffiche che mi spingeva alle spalle. Rapidamente si determinò un temporale violento. Mi raggiunsero i primi scrosci di pioggia, gocce grosse e fitte. Tosto, il mugolio del suono lontano si appressò. Un uragano terribile mi passò sul capo scendendo a valle con scoppi paurosi di saette, con rovesci d'acqua che mi immollarono fino alle ossa. 7 fulmini in quella mezz'ora caddero, a piccola distanza dalla strada, sulle cime degli alberi di un bosco che essa costeggiava a 200 o 300 metri. Mirabile effetto dell'educazione. Io mi sentivo come schiacciato dalla grandiosità del temporale spettacoloso, ma non avevo paura. Mi avevano ben spiegato a scuola che gli alberi scaricano l'elettricità e il fulmine cade sovressi di preferenza che sul terreno. La realtà è che 2 giorni dopo la mamma mi lesse raccapricciando nel giornale che quel turbine eccezionale aveva fatto parecchie vittime. Torrentelli di acqua scorrevano sulla strada dai fianchi in trincea. Il terreno argilloso era viscido e sdrucciolevole. Camminavo male e faticosamente. Ma un senso di orgoglio mi spingeva. Gliela faccio, gliela faccio. Gliela faccio dire, a chi? Ma credo che sia alle difficoltà, agli ostacoli, a tutto ciò che impersonalmente crea un'opposizione alla volontà. Avevo letto, volere è potere. Dell'Essona, un po' spizzico, ma molte cose mi erano rimaste impresse, prima fra tutte il titolo, volere è potere, che è da solo un insegnamento superlativo. Davvero è così. Molto stanco e senza fame, coperto di fango, Poco brillante all'aspetto, gli abiti mosci d'acqua, senza cappello, che il vento mi aveva portato via, il mio bastone e la lanternetta nera di fumo alla mano, come trofei, alle 17 entravo nella sala d'aspetto di terza classe della stazione di Acqui. Restai una buona mezz'ora come intontito. Poi mi riebbi. Un'apertura quadrata, a sportello, metteva dalla sala al piccolo buffet. Vidi sporgerne delle ciotole fumanti di minestra. Ne chiesi una e mi rifocillai. Poi rimasi immobile, come assiderato dall'acqua, sebbene facesse caldo, per più di 2 ore, quando giunse il treno da Savona. Ah, che pena alzarmi per andare sotto la pensilina ad attenderlo! Dolori da tutte le parti e un torcicollo atroce che mi anchilosava verso destra, come se continuassi a guardare da quella parte. Il ritorno. Per trovare subito il fratellino avevamo pensato un espediente un po' da farsa. Lui doveva sporgersi dal finestrino e accendere degli zolfanelli. Ma se era ancora giorno? Appunto, nessun altro avrebbe fatto altrettanto, ed eccola trovata. Adesso mi pare un po' meschina, ma io racconto dei fatti. A dire il vero, le cose andarono più alla buona. Proprio davanti al buffet si fermò la carrozza dove c'era il fratellino. Io presi lo slancio per salire ed abbracciarlo, ma ahimè, stentavo a muovermi. Le mie dimostrazioni di gioia non trovarono però molto riscontro da parte sua. Esso non sapeva, quell'incosciente, che esprimere la sua meraviglia perché ero senza cappello, così sporco e malconciato. Ma cosa dirà la mamma? E continuava a chiedermi come mai fossi tanto dolente da ogni parte. Ero caduto in qualche fosso? A poco però ci spiegammo. Constatai con piacere che la valigia e il cesto erano intatti nel portabagagli e così viaggiammo un po' sonnecchiando fino ad Alessandria, dove dovevamo cambiare vettura, poi dormendo sodo con tranquillità fino a Milano. A casa, infine. Era passata la mezzanotte, pioveva a tutto spiano, non c'era una carrozza alla stazione. Gioco forza fu accomodarci alla meglio in spalla i 2 carichi e avviarci silenziosi verso casa. Che tragitto! Bisognava percorrere per gran tratto la strada lungo in Alviglio, il canale che gira entro la città. Di tanto in tanto, bagnati come pulcini e sudati, deponevamo sul largo parapetto di granito il nostro carico, tirando il fiato. Io dicevo con sicurezza sempre crescente: «Ad Achille, manca poco, stiamo per arrivare, ormai ci siamo!» Sì, arrivammo infine. Ma quando in capo alla scala la mamma ci accolse festosa, poi, dopo le prime occhiate, alzò le braccia e, vedendoci grondanti, me anche lercio di fango, sparuti dalla fatica, diede in uno scoppio di pianto. Toccò a me, con la voce un po' tremante che mi sforzavo di rendere sicura come quella di un ometto, di dire: «Mamma, non ci badare, adesso andiamo a letto, ma vedrai domani, siamo stati bravi, tutto è andato bene». E fu così, perché la mamma era più forte del figlio che aveva tutto da imparare da lei. La quale, passato il primo istante di sorpresa un po' ingrato, di fronte a 2 ragazzi poco presentabili, approvò quelle 3 settimane di salda educazione della volontà. Gigetto e Achillino si erano comportati bene.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, doccia, i benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il Dark Showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio. Conosciuta anche come Dark Showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini, ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto il getto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. Amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto, sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo notturno. A fare il resto, poi, ci pensa il calore dell'acqua che promuove il rilassamento dei muscoli e intensifica l'effetto benefico sul sonno. Lava via l'ansia. Giornata tirata in ufficio? Allora, una volta a casa, prepara la tua bella doccia calda e spegni la luce. Il buio favorisce una maggiore consapevolezza corporea, rimarca il nostro esperto. Con la riduzione degli stimoli esterni, infatti, la mente si concentra sulle sensazioni tattili e sulla respirazione. Tutto questo comporta un'attivazione consapevole del momento presente, molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce, blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando è sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche perché ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura. Ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza, e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica è grazie alla loro azione se, quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione, e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria, che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale dalla donazione alla distribuzione è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni

0: gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie.

0: Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia a Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880, di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello, con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli. fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sassetto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato ai mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente, i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In Quando l'olfatto è troppo di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati: la supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Cari amici di Altimani Ex Machina, ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi ci occuperemo di nuovo di un grande commediografo americano che altre volte abbiamo incontrato sulla nostra strada. Più volte abbiamo infatti parlato di lui, e devo dire, sempre con grande ammirazione. È infatti un caposaldo della letteratura teatrale americana degli anni 60 del secolo scorso, un periodo quello che ci ha insegnato molte cose, ci ha fatto forse discutere animatamente con i nostri genitori, ma ci ha anche spinto ad uscire di casa abbastanza presto, non come capita oggi, per costruirci la nostra vita con le nostre mani. È sempre sbagliato generalizzare, diciamo che molti di noi hanno assaporato la gioia di vivere proprio in quegli anni, in cui, è vero, i figli di papà vivevano tranquilli come ora. C'erano coloro che non riuscivano, come capita oggi, ad arrivare alla fine del mese, ma erano in molti a sognare di poter plasmare la propria vita sperando in un futuro migliore. Ho usato, badate bene cari amici, il verbo sognare, oggi un po' passato di moda. Senza farla troppo lunga, la commedia di oggi è Andy e Norman, e chi l'ha scritta è Neil Simon. Ma chi sono Andy e Norman? Andy Mancini e Norman Gambino sono due ex compagni di scuola che convivono in una casa di proprietà dell'orribile signora Macchinini, o in americano se preferite, Macchinini. Norman è uno scrittore senza ispirazione, che tiene sotto pseudonimo femminile una rubrica di successo di maglia e cucito su una rivista, e l'altro un produttore tuttofare che farebbe di tutto per ridare all'amico la fantasia e l'estro perduti. Il suo obiettivo è portare a termine il suo primo romanzo dal titolo Usa Urs, un amore a foglia larga, di cui però non riesce a scrivere il finale. Andy gli fa da manager, rivestendo un altro scomodo ruolo. Non avendo i due abbastanza quattrini per pagare l'affitto, è costretto a tenere buona la padrona di casa, che non compare mai, accompagnandone in scorrerie di stampo fantoziano. La loro inquieta convivenza viene sconvolta dall'arrivo della nuova vicina di casa, Sophie, una ragazza americana reduce da una figuraccia alle Olimpiadi di nuoto e fidanzata di un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Norman si innamora in modo morboso di Sophie, arrivando a perseguitarla. Il compito di Andy è quello di ricondurre Norman alla ragione, anche perché, avendo perso letteralmente la testa, in pratica smette di lavorare. Tre personalità distanti, apparentemente destinate a non incontrarsi, tre viandanti del quotidiano, spesso sorprendentemente disarmanti. Tre ragazzi alle prese con una vita che si illudono di controllare mentre è lei a beffarsi di loro.

Si intreccia quindi un rapporto a tre che non vi svelo come si evolve, se no che gusto c'è. La trama non è originalissima, ma la sceneggiatura ha il pregio di sostenere un buon ritmo che non ha cadute drammatiche. Peraltro non è una grande prova di attore, e i personaggi sono abbastanza stereotipati e la caratterizzazione non raggiunge livelli di profondità degni di nota. Un intreccio dal ritmo serrato, dal colpo di scena sempre in agguato, dal finale inatteso, altrimenti che commedia sarebbe, sempre ammesso che il finale in questo caso sia realmente tale. Eppure in Italia ha quasi sempre funzionato. Perché? Probabilmente coloro che hanno via via riadattato il testo, togliendo da esso molti americanismi di maniera, lo hanno reso di una semplicità che arriva in modo diretto alla platea. È una storia soft, piena di ritmo e continue trovate comiche, e forse in fondo è un po' anche una favola. Dunque si procede tra innamoramenti al fulmicotone, corse e un bel pizzico di follia, alla luce della nostra quotidianità che costringe giovani sotto i 40 a barcamenarsi tra mille lavori ed equilibri precari in attesa di consolidare un proprio ruolo in società. Ovviamente questo è giusto uno spunto, un pretesto per rendere ancora più brillante l'intreccio a tre immaginato da Neil Simon a quei tempi per i giorni nostri, che mette qui in discussione una vecchia amicizia minata dal fascino irruente di un'atletica biondina della porta accanto. Andy e Norman è infatti del 1960 ed è intitolata in originale The Star Spangled Girl, la ragazza stelle e strisce, indicando con questo il patriottismo di Sophie, cioè l'adesione incondizionata al modello americano che i due protagonisti detestano e stigmatizzano dalle pagine della rivista per cui scrivono. I riferimenti che vivisezionano la società americana sono parte integrante della drammaturgia di Simon, uno dei più noti e brillanti autori del Novecento, Made in USA, e il nostro autore li fa emergere dalla vivacità tragicomica dei dialoghi, dall'intreccio che delegittima ogni forma di potere, dall'analisi spietata sulla nevrosi e sulla solitudine sociali. Questa è la commedia che ha aperto la strada alla prolifica produzione di Neil Simon, il commediografo americano forse più rappresentato nel mondo, ed è una storia di anticipazione della più famosa La strana coppia. Le sue commedie appartengono al teatro brillante, commerciale, e ne rispettano le regole, preoccupandosi di fornire favole avvincenti costellate da battute di sicuro effetto comico. Ma si sviluppano con una tecnica che, data una situazione di partenza, la porta alle estreme conseguenze non attraverso le complicazioni dell'intreccio, ma accumulando tutte le variazioni possibili senza modificarla nella sostanza. I lavori di Simon finiscono col sollecitare nel pubblico della middle class americana un processo di identificazione, presentando personaggi generalmente di mezza età, più o meno inseriti nell'ambiente che li circonda, i quali, davanti a un mondo non più comprensibile, si rendono conto della propria solitudine e della propria fragilità, anche se le esigenze del lieto fine li spingono in qualche modo a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo e autoironia.

0: La commedia di Neil Simon si adatta facilmente ai tempi attuali, come abbiamo detto. I due amici scapoli, sempre in bolletta, alle prese con anziani proprietari o alla ricerca di ispirazione, prendono di mira usi e costumi tipicamente americani attraverso la voce della loro rivista. Poi, come in tutte le fiabe che si rispettino, arriva un personaggio a rompere l'equilibrio iniziale per crearne uno nuovo. Attraverso un itinerario punteggiato di battute irresistibili e di episodi spassosi, dove si ride aggiornando vecchie ricette o cogliendo l'attualità in maniera spiritosamente deformante, si arriva ad una lucida disamina delle nevrosi dell'uomo contemporaneo e della sua solitudine esistenziale, delle fragilità di tutti i rapporti che si è tessuto intorno. Simon offre al pubblico contemporaneo un tipo di favola radicalmente nuova, il cui protagonista non è l'eccentrico in opposizione alla società, ma l'integrato stesso al quale l'autore concede il privilegiato rapporto di identificazione con il pubblico, ovviamente con quel tanto di scarto che ogni personaggio comico per sua natura comporta. Che bello sarebbe se incominciassimo di nuovo tutti a sognare di innamorarci, di trovare un'occupazione soddisfacente, di essere indipendenti dall'istituzione familiare. Insomma, che bello sarebbe per tutte le nuove generazioni se ai dettami di un mercato globale oggi in profonda crisi potessimo sostituire un piccolo progetto di vita da attuare nel tempo che ci è dato per camminare in questo mondo. Un progetto di vita, perché no? Magari ambizioso, ma attuabile, concreto, durevole e mai virtuale. Per cominciare a farlo possiamo una di queste sere uscire di casa e, seguendo una locandina che abbiamo letto per caso all'angolo di una strada, cominciare a conoscere la magia del teatro, un modo sicuro per cominciare a sognare e per continuare a crescere. Se poi, senza svuotarci il portafogli, riuscissimo a sederci su una comoda poltrona di velluto, magari in quarta fila, e goderci una commedia del grande Neil Simon, avremmo già cominciato a proiettarci in un mondo sempre duro da digerire, è vero, ma che è lì ad aspettare una nostra iniziativa, interessato, anche se non sembra, alle nostre idee per una vita che sia soprattutto libera e autogestita, in compagnia di chi si rende conto, come noi, che non c'è più tempo da perdere. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Campagna romana di Federigo Tozzi.

Caro Cavicchioli, tu mi chiedi qualche spunto autobiografico. Ti ringrazio sinceramente, ma non abbocco. Tutt'al più posso raccontare a te e a pochi lettori come ho passato a Roma la scorsa estate. Torno ormai molto di rado in Toscana e sempre per pochi giorni. Perciò, insieme con qualche amico, quando non piglio la bicicletta, cerco di respirare all'aria aperta e non mi lascio mai alloppiare dalla vita cittadina. Quest'estate andavamo a Macarese tra Roma e Civitavecchia. Bisognava alzarsi dal letto prima di giorno e alla stazione di Termini, mentre compravamo il biglietto, vedevamo alla luce ancora incerta stormi di ragazze che invece sceglievano la Dispoli o Santa Marinella. Sartine, dattilografe impiegate, passavano a coppie o a branchetti, di rado accompagnate dai parenti, portando in mano l'asciugatoio e la biancheria per il bagno. Ce n'erano di anemiche, anche di quelle bellocce o belle addirittura. E noi le seguivamo con gli occhi e con una voglia matta d'attaccare discorso e portarne due o tre con noi di quelle più piacevoli e benevole. Orio Vergani allora faceva sempre la proposta di distribuire per la volta prossima parecchi foglietti dove fosse stampato a modo di pubblicità che i bagni di Macarese erano preferibili anche per la salute a quelli di qualunque altra spiaggia. E intanto, da bel giovane che è, si ficcava in mezzo alle ragazze per capire se ce ne fossero disposte a farsi tenere compagnia. Ma saliti in treno non ci si pensava più ed era meglio. A scendere alla stazione di Macarese eravamo noi soli, salvo qualche buttero, e dopo aver bevuto un bicchierino di acquavite che ci levava gli ultimi rimasugli del sonno, ci mettevamo in cammino. L'aria era grossa da tagliarsi con il coltello e la strada lunga, ma noi prendevamo attraverso i campi per una scorciatoia che si vedeva dalla stazione fino ad una macchia dove si interna, perché l'erba non fa in tempo a rinascervi e la terra si spacca in un modo che, a non stare attenti, c'entrano i tacchi dentro. Le interminabili file degli olmi, più neri che verdi, si incrociano da ogni parte, chiudendo in mezzo le paludi, dentro le quali i giunchi selvatici sono così fitti da non potercisi muovere. Finalmente, quando la stanchezza e il sudore cominciavano a dar noia e a scoraggiare, tra i ginepri enormi si sentiva il tuono largo, quasi sinistro, del mare. Riprendevamo forza e, barcollando sull'arena troppo asciutta che faceva inciampare e affondare fino ai polpacci delle gambe, andavamo avanti. Alla fine si vedeva il mare, una riga turchina e immobile che sembrava più alta di noi. L'aria si faceva respirabile e ci guardavamo lietamente. Facendo a chi arrivava prima, andavamo sotto una specie di capanna tutta aperta, costruita con quattro sostegni di legno sorreggenti una copertura di frasche secche. Io mi spogliavo subito e mi piaceva sentire quel brivido ghiaccio su tutta la persona. Michele Abramic apriva i cartocci delle provviste e cavava fuori da un tascapane militare un nuovo sodo per ciascuno. Io facevo con le mani una buca nella sabbia e vi mettevo dentro fino alla bocca i fiaschi del Chianti. L'Abramic mi guardava ridendo, pronto però a sgridarmi se non facevo le cose per bene, e l'ultima manciatina di terra che ricopriva il Chianti al fresco la dava sempre lui, perché nessuno lo avrebbe contentato. Senza Michele Abramic, direttore del Museo di Aquileia, non sono mai andato a Macarese. Con noi, oltre allo scultore Ercole Drei e a Orio Vergani, che è forse il più intelligente fra i suoi coetanei di vent'anni, è venuto una volta Stefano Pirandello. Il Drei si fidava un po' troppo dei suoi nervi romagnoli e la sera sghignazzava meno della mattina. Il Vergani non voleva rinunciare, nemmeno la notte, innanzi ai caffè e alle amanti, e il sole gli faceva girare subito la testa. Qualche volta è venuto a caccia Alessandro Salvini, che per quel giorno non si ricordava di essere attore cinematografico e drammatico, ma torniamo in carreggiata. La spiaggia, completamente deserta, cominciava già a essere calda e le onde scintillavano.
Io, completamente nudo, facevo una corsa di un mezzo chilometro e poi tornavo addietro e dicevano che assomigliavo ad un fauno piuttosto grasso. L'Abramich aveva già messo insieme un mucchietto di fuscelli e di legni e li accendeva in modo che il fumo, portato dal vento sotto il riparo di frasche, ci assicurava di più che nessuna zanzara ci avrebbe punto, regalandoci la malaria. Ad una certa ora il sole faceva biancheggiare, quasi splendere, addirittura il caseggiato nuovo di Ladispoli, e le nebbie uscivano di fra gli olmi e la grande pineta solitaria, lunga fra i 5 e i 7 chilometri. Reso sempre di più impaziente da quella meravigliosa solitudine, entravo nell'acqua. L'Abramich aspettava scrupolosamente che fossero le 11. Dopo il bagno facevamo per lo più affiancati insieme un'altra corsa che bastava ad asciugarci e poi ci sdraiavamo per terra per mangiare. E siccome l'appetito era sempre pronto, bisognava mandare giù i bocconi senza masticare troppo perché si faceva a chi era più lesto. Prima veniva il prosciutto crudo, poi quello cotto, poi le olive. In un batter d'occhio spariva tutto e non era difficile che le 5 dita aperte d'uno dovessero contendere con quelle d'un altro l'ultima fetta o l'ultima oliva. Qualche volta cucinavamo da noi il prosciutto facendolo bollire dentro un catinaccio scrostato che l'Abramich aveva preso dentro una capanna di certi pescatori. Intanto rapidamente il vino calava. L'Abramich apriva le scatole delle acciughe in salsa piccante e io, ghiotto di quella broda oliosa, quando erano nuotate, me le scolavo in bocca o vi inzuppavo un pezzo di pane dentro, che a ricavarlo dovevo anche bestemmiare. Non bisognava muoversi senza precauzione perché il vento copriva subito di sabbia ogni cosa e allora si sentiva scricchiolare sotto i denti. Alle frutta l'appetito cominciava a calmarsi, ma mi ricordo come, in mancanza d'altro, succiavamo lungamente anche i noccioli rossi delle pesche o finivamo con l'inghiottire le bucce delle mele e delle pere. Allora ricorrevamo alla distribuzione delle sigarette. Ma già la stanchezza e il caldo ci facevano venir sonno, ed era un godimento solenne quello di chiudere a poco gli occhi e di chinare la testa grave e avvinata. Ma trovare una buona posizione non era facile senza indolenzirsi o i fianchi o le braccia, e poi a mettersi i bocconi, come sarebbe stato più comodo, non si poteva respirare perché entrava la sabbia in bocca e dentro le ciglia. Alla fine il sonno metteva da sé le cose in pace e dormivamo anche 3 ore di seguito, guai a quello che si destava ultimo perché si sentiva giungere un calcio sulle chiappe. Qualche volta, aprendo sì e no gli occhi, vedevamo i branchi delle bufale o dei bovi passare rasente a noi, soffermarsi a fiutare e a curiosare. Le bufale, con gli occhi neri e acuti, avevano un'insistenza che non ci piaceva affatto, ma il sonno e il vino non ci consentivano di alzarci da terra e perciò non abbiamo mai avuto paura. Anche le vipere non mancano, anzi, quelle di Maccarese sono famose. Per dire la verità, non sono mai venute dove eravamo noi. Con gli occhi sempre intontiti guardavo il mare più turchino e più bello e vedevo stuoli di alcioni alzarsi a volo come se fossero stati scossi dalle onde, sempre uguali e disuguali. Sopra le macchie volavano invece corvi e falchi. Alla foce dell'Arrone, dove al tempo degli Etruschi, tanto per fare un poco di storia, era la città di Fregene, e dove l'aria e le fiamme del calore ora brulicavano insieme, si vedeva un polverio enorme, guardando meglio si capiva che vi andavano a bere le bufale e i bovi. Prima che il sole tramontasse facevamo un altro bagno e se il mare era molto mosso stavamo a prendere i colpi delle onde sulle spalle e sulla nuca, tenendoci a catena per non essere travolti. Tuttavia Ercole Drei un giorno corse lo stesso il pericolo di affogare. Verso sera, quando un'umidità calda e pesante cominciava a venire da tutte le parti e la spiaggia non brillava più, ci rivestivamo e tornavamo verso la stazione. E siccome era già l'ora di cena, entravamo dentro una dispensa, dietro il castello barocco di San Giorgio. L'Arrone, che viene dal lago di Bracciano, sembrava bianco da quanti moscerini vi stavano sopra. Se passava qualche bufala,
Anche sopra essa s'aggirava una nuvola di moscerini e gli eucalipti odoravano lungo la strada dove si inciampava a motivo della polvere alta e ammucchiata dalle ruote dei carri. A quel tempo a Porto San Giorgio c'erano parecchi prigionieri tedeschi e austriaci e quelli presi dalla malaria, gialli e spolpati, li vedevamo seduti sull'argine dell'arrone con le spalle a qualche eucalipto. Una volta capitò loro anche il vaivuolo e bruciavano i pagliericci dei morti abbandonandoli alla corrente che poco a poco li portava fino al mare già mezzi inceneriti e distrutti. La dispensa era uno stanzone con il soffitto a volta e ci stava un oste con la moglie, tutte e due con la malaria. Al nostro arrivo, benché non fosse prudenza perché si attiravano le zanzare, accendeva una candela di sego e l'infilava dentro il collo d'una bottiglia. Dopo un'ora di attesa, quasi al buio, le paste nel sugo erano pronte, nere di pepe, e ne trangugiavamo sempre due piatti per ciascuno. Non c'era di meglio e bisognava adattarsi. Il vino grosso e pesante metteva il fuoco nel sangue e benché rimpiangessimo di non avere più il Chianti, si buttava giù a litri. Alle altre zone dello stanzone stavano i lavoranti della tenuta, i pastori e i butteri, e sempre arrivava qualcuno con la febbre addosso presa durante la giornata, il quale andava a sedersi un poco in disparte verso la porta. La poca luce non ci permetteva di scorgere bene i visi e tra le gambe venivano almeno 5 o 6 cani randagi che non erano mai gli stessi. L'oste era sgarbato e svogliato e per farlo rispondere bisognava ripetergli la domanda più di una volta. Pareva che gli mancasse un pezzo di testa dietro e la fronte, a forza di stringersi, era riuscita a essere piccola quanto una noce. La moglie, magra e cerea, legnosa, non aveva fiato di reggersi in piedi e quando era costretta ad aiutare lui si risiedeva subito, muovendo gli occhi attorno ai piedi come fanno quelli che non ne possono più dalla stanchezza. Tanto lui che lei non ci guardavano mai, anzi non guardavano nulla e parlavano solo quando non potevano farne a meno. Soltanto l'oste di quando in quando con qualche conoscente malediceva Maccarese e gli rispondeva un sospiro della moglie. I pastori erano più loquaci e avevano sempre da raccontare quante pecore erano morte durante la giornata con la pancia scoppiata per aver bevuto l'acqua cattiva. I butteri entrando appoggiavano dietro la porta le aste con le quali a cavallo picchiano gli armenti quando si sbandano. Avevano gli stivali fin sopra i ginocchi e compravano, avendo più denari da spendere, il cacio a libbre. I lavoranti stavano a tavola con il capo giù, il collo irrigidito, i gomiti stesi e le mani allacciate insieme. Si mettevano fermi a quel modo, specialmente dopo aver mangiato, e non aprivano mai bocca altro che per dolersi della fatica e del disagio. Ogni tanto il grido di qualche civetta sopra un eucalipto faceva volgere la testa verso la porta. Restava all'ultimo tratto di strada fino alla stazione ed era già buio. La luna, sottile e larga, esciva di tra gli olmi nebbiosi e rischiarava abbastanza e io provavo non poco dispiacere a dover salire in treno perché non mi importava più nulla di Roma e mi aveva fatto bene quella giornata senza nemmeno ricordarmi della letteratura e dei libri. Michele Abramic si volgeva verso la luna e scotendo con una mano i soldi di rame dentro una tasca, con l'altra le mostrava un piccolo priapo di bronzo che aveva trovato in certi scavi. Era un rito pagano. Poi la guardava tutto soddisfatto e beato e a quel chiarore gli vedevo brillare gli occhi nella faccia rosolata dal sole. Mi diceva tutto esaltato: «Fa così anche tu!» Ma io camminavo di malavoglia e dentro di me studiavo invano come avrei potuto fare per non tornare a Roma. Le file degli olmi erano più nere della notte e la pianura impiccioliva. Qualche bosco incendiato sopra una collina bassa bassa scintillava con una giocondità cattiva. Pareva che la luna mi dicesse: «Perché non torni lungo il mare? Ti tengo compagnia io». E tra un passo e l'altro rimpiangevo di sapere che il giorno dopo qualcuno mi avrebbe ricordato la mia triste ambizione. Come lungo il mare tutto m'era parso inutile e fastidioso. Come m'avevano fatto pietà e schifo gli scrittori, i giornali e i libri.
Giunto a casa non potevo pigliare sonno, in un incubo bollente rivedevo le bufale, le vipere, i ramarri, e mi pareva di volare come un uccellaccio incontro a qualche montagna innalzata dal mio pensiero. Ma andavamo anche sul Monte Soratte, scesi dal tramvai alla stazione di Sant'Oreste, prendevamo su per una oliveta scura e immobile, addossata sotto il macigno crudo tagliente. Prima bisognava arrivare al paese di Sant'Oreste, le cui case hanno lo stesso colore della pietra dove stanno a picco, su una vallata che si stende a perdita d'occhio. Per entrare in paese bisognava varcarne la porta, ma c'è una tabella di legno dove è scritto: è vietata l'introduzione e la circolazione degli animali suini nell'interno del paese. Perciò noi ci guardavamo sbigottiti e restavamo di fuori. Ci si ficcava invece dentro la trattoria che è di fianco. Le pareti hanno un colore turchiniccio e in fondo, dietro il bancone padronale, c'è il busto in gesso di Vittorio Emanuele II, tra due grandi corna di bue e sopra una mensola verde sovraccariche di bottiglie e di scatole da conserva. Lo stesso prima non risponde, poi borbotta sottovoce, scappando, poi intende attraverso e alla fine, data un'occhiata che vorrebbe divorarci vivi, si decide a cavare la voce. E allora si capisce che è una burbera molto buona e tranquilla. Fatto uno spuntino e prese le provviste, cominciavamo l'ascensione del Soratte. Dura un'ora o poco più, ma noi la facevamo anche in meno, non badando a qualche sdrucciolone e a qualche ginocchiata. L'aria si fa più leggera quasi ad ogni passo e la vallata del Tevere, dalla parte opposta a quelle onde, siamo saliti fino al paese, comincia a spiegarsi senza usura dinanzi a una meravigliosa vista di montagne, e sono tante che per avvedersi di tutte senza saltarne nessuna bisogna guardarle a una per volta. Ma più che si guardano e più se ne scoprono, e ognuna sembra desiderosa di essere la più bella. Il cielo e l'aria vi stanno sopra come se avessero paura di toccarle, e solo il vento s'arrischia, almeno a sentirselo passare a rasente gli orecchi, ad andare fino là senza perdere la strada. Il Soratte durante l'estate è tutto fiorito. Le eriche rosse escono dai buchi della selce e qualche volta ci sono anche certe campanule pallide che s'attorcigliano come ghirlandette. Testucchi e lecci nani a cespugli crescono sul fianco del monte dalla parte del Tevere e il loro colore si incupa di mano in mano che scende giù nella vallata insieme con il mentastro e la nepitella. L'ombra del monte è così grande che il sole si stende soltanto di là dal fiume che di lassù pare fermo. Mentre dalla parte di Roma e del mare la vallata, se un poco nebbiosa, abbarbaglia e luccica in tanti seni di tutte le dimensioni. Il silenzio fa udire quel che si pensa. L'ultima volta che salì, le cavalle avevano figliato e pascolavano sul dorso acuminato del monte. Mi ricordo anche d'aver sentito ragliare un asino giù in fondo alla vallata, e quel raglio mi sembrò dolcissimo e perfino musicale, perché la distanza gli toglieva il troppo e lo sgradevole. Sul Soratte una volta c'erano quattro conventi, uno per ogni punta: San Silvestro, Santa Maria delle Grazie, Sant'Antonio, Santa Lucia. Ora intero c'è rimasto soltanto quello di Santa Maria delle Grazie e i ruderi di quello di San Silvestro. Il viottolo mena ad essi. A metà della salita, in mezzo ad una boscaglia di lecci, c'è una cappellina e dentro, lungo le pareti laterali, due sedili, una croce fatta con il carbone dove dovrebbe essere un'immagine. Seguitando si vede la cinta del convento di Santa Maria, fatta di sassi a secco, sotto una greppaia rossa di rosolacci che non stanno mai fermi, e sotto la cinta una pergola di viti che fa ombra a una striscia larga e sbilenca di grano. Il convento è disabitato da parecchi anni, ma ci è andato a stare fra Camillo Coppini, nato a Grassina nei dintorni di Firenze. Non è difficile che venga a spalancare la porta senza scarpe, senza calze, con la tonaca nera tirata su fino alla cintola e una falce in mano con la quale ramietere il fieno quando abbiamo tirato la campanella. Dopo le prime parole, egli dichiara subito di essere un uomo storico, cioè un uomo che appartiene ormai alla storia, e per convincere butta in terra la falce, si ficca le mani in seno e tira fuori il libro che sta componendo.
Il titolo del libro, scritto da lui stesso con una penna spuntata con l'inchiostro di more mature, ha questo titolo: Il trionfo dell'umanità naturale e la distruzione della fisumana, dove si trova il proscioglimento della vera filosofia con la vera difesa della vita, ovvero sia il tesoro secondo l'epoca e il tempo. E per accertare che si tratta di una cosa seria e immortale, avverte che l'hanno letto Dante Alighieri e 5 o 6 altre persone che s'accostano a quel calibro. Ma non basta, sempre dal seno cava altri suoi libri di minore importanza, che sono come i commentari di quello, e allora si capisce perché la tonaca, impatacata e sporca, gli stia gonfia sopra la cintola.

Egli la diffidenza, la sua voce si fa più amichevole e si capisce che ha una gran voglia di confidarsi, ma noi invece, secondo il solito, abbiamo fame e glielo diciamo. Egli non se lo fa ripetere due volte. Entra quasi di corsa dentro al convento per pigliare un tavolino e le sedie, poi rispettosamente ma dignitosamente domanda: «Vogliono bere un bicchiere d'acqua fresca?» Dopo 2 o 3 volte che siamo stati sul Soratte, è diventato nostro amico e io voglio ricordare una visita più lunga delle solite. Tralascio l'arrivo e salto al desinare. Fra Camillo, mentre stiamo per finire le ultime briciole del tonno, frugando tra le pieghe della carta unta, ci propone un piatto di insalata. Si leva da sedere e va all'orticello. Per entrare deve togliere prima ad una per volta un mucchio di pietre addossate al cancellino sfasciato. Tra 2 sassi piatti e incavati, dove dovrebbero essere gli arpioni, prende un falcetto e comincia a tagliare erba e insalata insieme. Quando gli pare che basti, ci grida: «Ora vado a sciacquare quel che ho preso!» È inutile protestare che l'erba non ci piace. Egli ci garantisce che è buona quanto l'insalata e per convincerci se ne mette in bocca una pianta. Ma l'olio puzza come quello delle macchine. Quando glielo diciamo, resta sorpreso e scontento del nostro gusto, con la bocca piena e l'erba mezza dentro e mezza giù per il mento. Noi non possiamo andare avanti e fra Camillo Coppini, mortificato, finisce da solo ogni cosa. Povero e onesto, campa con quel che gli frutta l'orticello e la fetta di terra che coltiva da sé. Intanto vengono 2 ragazzi che pasturano le capre fuori dalla cinta. Uno tiene per le gambe un falchetto che non ha messo ancora le penne, pare involtato in una lanugine grigia e apre il becco spenzolando la lingua. Gli occhi aperti sbattono ma senza chiudersi e torce il collo come può per guardare verso di noi. Il pastore lo butta sopra un muricciolo e propone al compagno di ammazzarlo lapidandolo per fare la scommessa a chi tira più dritto. Io dico che non voglio, e Michele Abramic, gongolando di speranza che gli accende di più il viso sempre infiammato e gli brilla negli occhi azzurri, domanda loro se possono procurargli almeno 1 litro di latte o una ricotta di qualche chilo. I 2 ragazzi spariscono subito a mungere le capre. Allora Fra Camillo piglia il falco e lo mette dentro un secchio, dicendo che ce lo friggerà a cena, ma noi vogliamo che gli faccia un discorso, e ci contenta subito. Batte le mani insieme e salta sopra un sedile di pietra all'ombra di un leccio. Tossendo si spurga, poi tende un braccio. La nostra attenzione silenziosa lo anima e sorride, già sicuro che lo dovremmo acclamare. Comincia: «Io, Fra Camillo Coppini, povero fraticello eremita, ho scritto il gran libio della fisumana e ora dirò 2 parole alla buona, così come mi vengono». Fissa gli occhi da una parte, accanto a sé, fa schioccare le dita e il suo viso pare tormentato, ma con uno scatto fiero quasi maestoso erge la testa e continua: «Il paradiso di Satana, il purgatorio di Lucifero e il limbo degli uomini temperati, com'io nel mio pensiero li ho visti più di una volta». Ma la parola gli manca per ora ed egli ci fa comprendere con un largo gesto esecratorio della mano quel che vorrebbe dire. Fa una lunga risata perché ha bisogno di tenere i nervi al posto, ma l'occhio gli si rischiara, le righe della faccia si appianano. Tutto il viso ha un'aria ascetica, le parole vengono con una facondia irruente ed efficace. Ad un certo punto grida: «La spianata delle tombe, dei re, dei regni, delle montagne e di tutti i vigliacchi che sono sulla terra dovrà assicurare all'umanità il trionfo dei buoni e degli onesti. Il mio libro è il centro aeroso dell'universo e io, frate Camillo Coppini, nutrirò la coscienza di tutti. Ciò che si vede sulla pianura della terra deve divenire un giorno cenere e polvere, meno che 5 cose. O bene 6 sono eterne: la luce del giorno e la notte, i venti, le acque e la terra, il padrone del macchinario del movimento di questo mondo, ossia Dio». La sua parola fantastica, chiara e impetuosa, ormai ha preso la rincorsa e ci trincia sentenze e ammonimenti. Dopo averlo applaudito, lo portiamo di peso sopra le spalle.
Fra Camillo ride.

bocca aperta, ringrazia, e sappiamo dai suoi occhi che ci è riconoscente di averlo capito e di prenderlo sul serio. Intanto la metà della giornata è trascorsa e il Tevere è sempre raggomitolato nel suo letto di terre incolte. Per parecchi chilometri lustra a pezzi, secondo i suoi giri, e una nebbiolina trasparente più di un velo che sia per sparire, lo segue fin dove i nostri occhi non vedono più. Questa nebbiolina è anche ai piedi delle montagne e sembra che riesca a dissolverle, perché si giurerebbe che non sono soffici e molli, più delle ombre turchine che le nuvole lasciano cadere giù nella vallata. Ma quando il sole è per discendere, le montagne fanno biancheggiare per qualche mezz'ora i loro paesetti e poi, con lo sbiadirsi della sera, li rinascondono dentro se stesse. Allora il lago di Bracciano sembra uno specchio caliginoso, l'Appennino umbro indossa un celeste più tranquillo e il Gran Sasso si schiara. Non so perché, Fra Camillo ci parla a modo suo della sventura del Calvario, mentre ci rechiamo dalla punta di Santa Maria a quella di San Silvestro per un sentiero non sempre piano e il vento ci butta quasi in terra. Sotto a noi, tra le sporgenze acuminate dei macigni, si intravede il gran precipizio del baratro e fa l'effetto di essere tirati giù a battere la testa. Ma mentre si sta lì a fare queste considerazioni, un falco con le ali aperte viene a oscillare lentissimamente nell'aria e poi si ferma. Guardando meglio nelle lontananze ne vediamo parecchi altri, tutti sospesi a quel modo. Intanto siamo entrati nella chiesa di San Silvestro, che è monumento nazionale. Squarciata dai fulmini e dai temporali, ogni anno perde qualche pezzo di muro che si sbriciola sulla roccia. Una volta i pastori ci si rifugiavano con le pecore e ci accendevano il fuoco, ma Fra Camillo Coppini ora la tiene pulita e chiusa a chiave. Scendiamo a vedere e a tastare con le nocche il sasso dove dormiva San Silvestro, incastrato dentro una grotta buia sotto l'altare. Dove è stato tolto l'intonaco, le pareti sono coperte da affreschi del 300 e la cripta conserva ancora alcuni bassorilievi romanici e dell'antico tempio di Apollo, sopra il quale fu eretta la chiesa cristiana. Da quella cima l'orizzonte è anche più vasto e si vede perfino il Monte Amiata al confine del territorio senese. Stiamo lassù fino a buio fatto dopo che il sole si è lasciato pigliare dentro una ragnaia di nuvole. Per cena riusciamo a evitare che Fra Camillo tiri il collo al falchetto, ma mentre mangiamo nel refettorio, perché fuori è troppo freddo, sentiamo l'uccello lamentarsi con una specie di fischio intasato e sbattere le ali dentro il secchio. Il refettorio è tutto polveroso con quattro tavolinacci rozzi e tarlati. Stiamo vicino ad una finestrucola inferriata che dà a picco sulla valle. Un pipistrello si attacca all'architrave e si dondola. Dovremmo mandare giù, ma non ci riesce, una frittata. Fra Camillo ci ha messo troppo sale e, volendola fare con le cipolle, ci ha tagliato anche i gambi che sono restati crudi. Inoltre, non avendo più vino, ci propone di mettere nell'acqua un poco di aceto, come fa sempre lui. Il buio accresce la paura che la giornata non finisca allegramente e nemmeno a cantare con quanto fiato abbiamo in corpo ci riesce a ridere senza essere troppo nervosi. Il romito, sempre attento, se ne avvede e reca due candele accese. Allora facciamo un ultimo tentativo di baldoria, ma il nostro amico resta inquieto lo stesso e noi ci convinciamo che è meglio andare a dormire. Intanto veniamo a sapere che egli è stato una volta frate laico e andava alla cerca e ora veste a quel modo per amore all'abitudine. Ci accompagna in una stanzucola dove non c'è se non uno strato di paglia che puzza di topi, di muffa e qualche tarpone nero, infatti si è visto correre su per le scale. Ma prima che ci stendiamo apre una finestruccia e ci indica Roma, un bagliore lontano e basta. Preso sonno, senza spegnere le candele infilzate in un ferro a punta, ci viene a destare per sbaglio un'ora prima. Sono soltanto le 3:30, ma esciamo lo stesso per avviarci giù alla stazione. La nebbia è fittissima, è scura e lampeggia proprio all'altezza del convento. Per non rifare la stessa strada, Fra Camillo ci fa prendere una scorciatoia scavata giù per la china più ripida del monte. Non vediamo dove mettere i piedi e ci si aiuta con le mani per non scivolare indietro. Ma egli va giù a salti, aprendo le braccia e facendo rotolare i sassi perché si sentono rimbalzare e battere fino in fondo.
Allora ci piglia paura di cadere a capofitto e prima di muovere il passo cerchiamo sempre di afferrarci a qualche sporgenza o a qualche cespuglio. Quando il frate non ci aspetta, dopo 2 metri non si scorge più. I falchi, di mano in mano che scendiamo, spiccano il volo e sentiamo vantare le loro ali. Il frate, che pare un lugubre fantoccio nero, gesticola e grida, poi sghignazza del nostro impaccio. A un certo punto crediamo che si debba ammattire anche noi, e la china non finisce mai. La nebbia pare che ci pesi sulle spalle e proviamo una specie di disperazione e di scoraggiamento. I falchi si levano da tutte le parti, la selce, urtata dalle scarpe, fa un rumore secco ed aspro. Alla fine non resta che da attraversare un lunghissimo prato dove c'è una vacca soltanto e siamo prossimi alla stazione. Fra Camillo ci deve salutare, si duole della sua solitudine e ci dice: «Mi troveranno morto come un falco tra mezzo ai sassi che cade giù, e tutto è finito!» Anche quest'anno conto e spero di tornare a Maccarese e al Soratte. In quanto alla letteratura me ne sto più lontano che è possibile, anzi, non voglio mai che se ne parli in mia presenza, nemmeno dagli amici. È il mio più forte orgoglio di sentirmi tutto quanto preso dal lavoro senza mai insozzarmi con i vaccherozzoli che vengono da sé a farsi spiaccicare sotto le scarpe.

0: Letteratura-Arte presenta l'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola, disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, hola, así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, il potere del silenzio. Questo stato di quiete, che non è solo assenza di parole o rumore, rigenera il cervello e cambia la vibrazione dei nostri pensieri. È una qualità interiore che migliora le relazioni con gli altri e ci insegna un nuovo modo di comunicare. Di Maria Simona Lualdi. Quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto dentro di noi. Immersi in questa società frastornante, il silenzio della mente è un'oasi di pace dove ritrovare la calma e un'ambita serenità. È proprio partendo da questo stato che riusciamo a mettere ordine nei pensieri, a gestire le emozioni, a conquistare il nostro centro, quello che ci dà stabilità e chiarezza di intenti, anche quando la vita ci mette alla prova. Collegato al senso di gratitudine e alla guarigione dai sentimenti negativi, matura in noi la predisposizione all'ascolto attivo, fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Una pace interiore da conquistare, certo, ma che non significa fare scelte estreme, ma semplicemente ricavare momenti di consapevolezza nella nostra quotidianità. Ne abbiamo discusso con Richard Romagnoli, l'ideatore del metodo Epigenetica. Guida per una numerosa community, il coach ha appena pubblicato un libro sul potere terapeutico del silenzio, su come conquistarlo e sull'impatto del respiro consapevole e dell'epigenetica sui neurotrasmettitori del benessere. Perché è fondamentale fare silenzio nella nostra vita? Perché è una necessità biologica ed è indispensabile per il nostro cervello, che è costantemente sottoposto ad un consumo eccessivo di energia, bombardati come siamo da continue sollecitazioni in questa epoca in cui siamo spinti a essere sempre performanti. Per non parlare della costante e invasiva influenza della tecnologia e dei social media, il silenzio interiore non è inattività o assenza di pensieri, ma semmai un diverso stato di attività mentale che permette, secondo le neuroscienze, il ripristino energetico delle cellule cerebrali, così da mantenere e ricreare le connessioni neuronali e riparare eventuali danni da stress, necessario perché altrimenti andremmo in esaurimento. Ma non è tacere o isolarsi dal mondo. Assolutamente no. Purtroppo è un concetto spesso associato negativamente al silenzio e che dipende da una certa educazione infantile per cui si veniva premiati per stare zitti. Molte persone poi lo temono perché lo collegano al senso di solitudine, alla melanconia, alla tristezza. In realtà il nostro corpo ha necessità di questa attività interiore, meditativa, che distoglie la mente da memorie negative o paure che contaminano il futuro, riportando armonia nel flusso dei pensieri. Un'esperienza che non è riservata a pochi. Tutti noi possiamo scegliere di accedere a questa forza che ci rende più calmi e più lucidi. Come possiamo raggiungere questa dimensione interiore? Attraverso le pratiche dell'epigenetica, tra cui la respirazione consapevole. Significa inspirare, trattenere e rilasciare l'aria contando inspiro per 4, trattengo fino a 6 e rilascio per 8. Si attiva così il sistema nervoso parasimpatico, stimolando il cervello a produrre i neurotrasmettitori del benessere, serotonina, endorfina, GABA. Ciò produce immediatamente una sensazione di calma che aiuta a prendere il giusto distacco da eventi accaduti, reazioni emotive, blocchi comportamentali generati dallo stress. All'inizio, per i primi minuti, la mente rimane attiva, i pensieri continuano ad affollarsi, ma poi nella quiete prendono un'altra forma e riusciamo a guardare il nostro disagio da un'altra prospettiva. Quando siamo sotto pressione, prima di sostenere un esame, in vista di un colloquio di lavoro o a causa di un momento di difficoltà personale, il nostro corpo reagisce con fiato corto, tensione muscolare, calo glicemico e consumo eccessivo di energia. Grazie al respiro possiamo cambiare sia il nostro stato biologico, favorendo il rilassamento e riequilibrandoci a livello energetico, sia quello psicologico. Nel suo libro ne approfondisce l'importanza per il rapporto con gli altri. Per capirlo, mi permetto una premessa. La metafora delle cinque stanze, un esempio che ho ricevuto in dono da un maestro in India, che mi disse: immagina la tua vita come se fosse una casa, composta dalle cinque stanze. La stanza dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, ma anche dell'individualità e della spiritualità. Una casa dove l'armonia è fortemente condizionata dalla presenza di altre persone. Oggi, però, assorbiti da tutto ciò che richiede la nostra presenza nelle altre stanze, senso di responsabilità, doveri sociali, accudimento familiare, spesso trascuriamo quella della nostra individualità, del tempo da dedicare a noi stessi, influenzando così l'armonia delle altre camere, e di conseguenza le nostre relazioni con gli altri, che migliorano invece quando lo spazio dell'individualità è ricco di quell'energia che regala serenità e gratitudine. Sono da sempre in conflitto con i miei genitori? Domandati, se sono in collera, pieno di astio nei loro confronti, miglioro la situazione? Sto meglio con me stesso? La risposta è evidentemente no. Significa allora che devo perdonare e fare finta di niente? Nemmeno. Significa soltanto che devo ripristinare la mia giusta centratura. Questo è quello che ci dona il silenzio. Sottolinea inoltre che ci insegna anche ad ascoltare. Coltivare il nostro spazio di quiete interiore va di pari passo con la capacità d'ascolto, che, come spiegano le scienze comportamentali, prevede il requisito della generosità. Ascoltare l'interlocutore significa mettergli a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro tempo. Questo ascolto attivo è basato sulla comunicazione non violenta, cioè sulla predisposizione nel capire quali sono le ragioni e il punto di vista dell'altro. Grazie a questa pratica siamo in grado di percepire le nostre emozioni, di diventarne osservatori, evitando di esserne travolti. In questo modo, nella comunicazione e nel rapporto con gli altri, riusciamo a non farle prevalere, favorendo l'empatia. Saper ascoltare è mettere la propria emotività, ma anche la propria mente, nella disponibilità di ricevere, placando il flusso incessante dei pensieri. Un momento, quello dell'ascolto, che non è solo rivolto all'altro, ma lo è soprattutto verso se stessi, perché ci dà l'opportunità di donare la nostra parte migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joan Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus, 1960, Lo spaccone, 1961, Hood, il selvaggio, 1963, Intrigo a Stoccolma, 1963, Il sipario strappato, 1966, Nick Manofredda, 1967, Butch Cassidy, 1969, La stangata, 1973, L'inferno di cristallo, 1974, e Quintet, 1979. Parallelamente, prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joan. I due recitano assieme in pellicole come Dalla terrazza, 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987, e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare

0: internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso

0: presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C. che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lemberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui 4 reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lemberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in 2 pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, 2 podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Italia, Villa Revedin Bolasco, Paradiso Romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori. A scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del 600, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con due piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le due torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: dal sito ansascienza.it, trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin. Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché dilatano lo sguardo lasciando affiorare le nostre paure più profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora solo voci, ma tanto basta. Non saremo più gli stessi, è quello che ci racconta Anna Marchesini in questo suo romanzo. Due vite, due donne, due storie vicine e lontane. Una creatura che sta per venire al mondo e un'orfana che del mondo conosce solo l'indifferenza. Un prima e un poi legati a doppio filo dalla stessa presenza, il passaggio dell'arrotino che deposita le sue orme sulla polvere, lo specchio di tutto quello che nella vita temiamo e amiamo. In bilico tra il sorriso e la lacrima, queste pagine sono un inno alla gioia e alla libertà, il dono più bello di una delle più grandi artiste italiane degli ultimi anni.
3: Sono assolutamente certa di ricordare il dolore acutissimo, peraltro spaventoso, in quanto ignoto, del taglio del mio cordone ombelicale. In tutta onestà, già non era stato facile rattrappirsi per 9 mesi nel fondo cavo di un antro buio e melmoso, immersa in un acquitrino asfittico dallo spazio risicato, tuttavia rivendicato da una poltiglia di organi viscidi e invadenti, senza altro da fare se non alimentarsi con una cannuccia, bere le proprie urine, respirare come un pesce ed essere aviotrasportato come un pacco. Certe volte sballottato, inspiegabilmente stantuffato, in qualche modo in certe rare occasioni in cui ballavo su e giù, certe capocciate contro qualcosa che assomigliava ad un grosso fagiolo, per poi rimbalzare sul sedere, quando non erano capriole o sbattimenti mio malgrado, naufragi nella pozza e... che è? Rari momenti di sonno vigile, tuttavia inquieto, una stasi turbata sapendo di venire malissimo in foto con quel capoccione enorme e inespressivo, un alieno acquatico con gli arti di un geco. Eh sì, sono tutte e cinque le dita. Eccole, eccole, annuncia. Come risuona insopportabile quello stridire di voci che contano. Una sull'altra, una più dell'altra, più esaltata, più felice, perché la creatura ce le ha tutte. Le ha viste tutte, una per una. Ha visto che non gli manca niente. Che gli è cresciuto anche il mignolo al cocco di casa. Io ero la terzogenita, venuta per caso a ridosso di un'altra gravidanza. Un errore inconcepibile, eppure concepito. Ero abusiva lì dentro. Il locale era vecchio e usato, già stato abitato 2 volte. Pochi stridii, credo, nessuna conta delle dita. Più che partorita sarei stata... sfrattata. Non conoscendo altro, mi ero assuefatta tuttavia a quei desolanti fondali caldi. Beh, quando sei lì annegata nella pozza, pensi che quella sia la vita e mangi e bevi e pisci in uno spruzzolio incessante. Che ne sai? Si finisce per installare in quello spazio mausoleo un tempo immobile e fermo che annulla il pensiero del tempo che passa. Furono delle urla a risvegliarmi. Mi resi conto allora che ero finita a capofitto dentro una specie di collo d'imbuto. Si trattò, ben inteso, di una intuizione primordiale, giacché allora non potevo sapere dell'esistenza degli imbuti, tantomeno della loro forma. Un canale dentro cui regnava un buio accecante e assoluto, la mia fronte aggrappata, spiaccicata così com'ero, contro qualcosa di molle e di teso, addosso certe bordate d'acqua e di muco e di una roba biancastra grassa. Ma che schifo! Cosa doveva accadere? Cosa stava accadendo? Non era una fine giornata come tutte le altre. Stavo scendendo. Qualcosa stava seguendo il suo corso. Non me ne rendevo conto allora, non avevo ancora letto Beckett. Troviamo sempre qualcosa per darci l'impressione di esistere. Nel buco nero dello spazio, come una stella implosa, ero dentro un tunnel stretto. Da lì non vedevo la fine. Inghiottita in una sorta di cuore umido nel ventre della terra, compressa in una sorta di eruzione vulcanica o qualcosa che la preparava. Avevo cominciato a sentire delle voci come echi, ma lontane, e poi tutto instabile intorno. Sciabordio di onde in subbuglio, il monolocale si contraeva spaventosamente e spingeva sempre più di frequente. Immaginai si trattasse dello sfratto, anche perché a un certo punto sentii con precisione una voce strozzata che protestava: «Ma come fa a passarmi un tir da qua sotto?» Dunque dovevo transitare da lì. «Spingi!» gridava qualcuno, «spingi!» «Ma chi?» E io spingevo, eppure l'altra, che poi ho saputo essere la mamma. Urlava come una disgraziata, nonostante una donnetta assorta nelle faccende si affrettasse a tacitarla. «Zaira, eppure sei abituata, questa è la terza!» Feci del mio meglio. Avevo capito subito che avrei dovuto darmi da fare sin dall'inizio. «Quando senti che spinge, spingi anche tu!» «Chi? Ma a chi?» dicevano. Presi per me quelle incitazioni. «Santo cielo! Impossibile! Varco strettissimo, porta chiusa! Vago presentimento che non sarebbe stato facile!» «Ha un bel capoccione!» Venni subito smentita. La colpa era mia. «Non ce la faccio!» gridava mia madre. Fu portata dell'acqua, dei panni asciutti. Qualcuno le premeva la pancia con le mani. «Adesso fai un bel respiro e spingi!» «Chi? Ma chi respira e come? Che non sono né carne né pesce, bloccata in quella specie di scantinato senza sfiati!» La mattinata si allungava nel pomeriggio. «Non ce la faccio più!» esalò la mamma imbalordita dai dolori. «Donna, partorirai con dolore!» Ridotta quasi a materia inerte, sospirò. «Se nasce entro le 5, massimo 5:30, la chiamo Anna. Sono tanto devota a Sant'Anna.» Fu quell'affidarsi al reparto Santi la nostra fatidica salvezza. Dopo una serie di carambole, strozzamenti, urti, scivolate, tirate, strattoni e giravolte, vulcanici rimescolamenti sulla soglia della vita, fui espulsa alle 5:30 di un pomeriggio novembrino, mentre fuori, nella tetraggine del terrazzino di casa, un geranio aveva perduto le sue foglie. Anche l'ultima tremolante fino allo spasimo era rimasta appesa alla forza oscillante del suo esile picciolo fino a che, come lei, non era anch'esso morto. Ero venuta alla luce. Ecco la novità. La luce e con essa le forme, i colori, gli esseri. Ero scivolata giù come una fochina dal ghiaccio. Di colpo, immediatamente dopo, un attimo come di apnea, uno strano silenzio, o forse una mia sordità. Come gli animi, tutti gli oggetti di quella casa pareva fossero da qualche tempo in una tensione di spasimo violenta. A toccarli appena appena davano un lamento. Ero atterrata, dove? Ancora legata al mio cordone come un astronauta alla navicella. Si trattava di fare una passeggiata, dunque? La prima, quattro passi sul sublime universo sconosciuto che aveva aperto a me le soglie della vita. Calpestare la polvere e lasciare qualche orma di sé, tracce riconoscibili di un passaggio, del resto polvere siamo. E poi rientrare? Galleggiavo dunque interdetta sulla faccia della mia luna come del resto sarebbe accaduto un giorno. Quel giorno tutto il mondo avrebbe guardato con occhi strabiliati un uomo con una tuta bianca uscito da una navicella madre, saltellare sulla cipria lunare, legato ad una corda che lo tratteneva dallo sprofondare nell'immenso ed essere inghiottito dal nulla. Quel prodigio sarebbe diventato l'evento più straordinario, indimenticabile e indimenticato. Per sempre la statura di quell'esploratore sarebbe stata quella di un eroe. Un equilibrista mitico e unico, cui la magnificenza della luna aveva concesso di inginocchiarsi sul suo pallore. Quell'immagine sarebbe passata alla storia. Nessuno però avrebbe saputo mai che a furia di gingillarsi sulla luna, la tuta dell'uomo si sarebbe via via gonfiata sproporzionatamente, aumentata di volume, tanto che al momento di rientrare nella navicella madre, quell'Orlando curioso non sarebbe riuscito a farlo. Inutile spingere, capovolgersi, impossibile rientrare. La tuta ormai tesa al massimo resisteva, lo respingeva un imprevisto insospettabile che si sarebbe annunciato come una tragedia. Oltre la soglia, l'ossigeno, il ritorno a casa, fuori la notte del nulla. Nel tentativo impari di vincere sulla forza della natura, forse vide l'istantanea della sua vita, dei volti conosciuti che lo aspettavano, l'incubo della condanna a restare lassù dove la vita non c'è. Non sarebbe stato come nei cosmici racconti di Calvino. Lì non c'era niente di poetico. Con le forze rimaste, come un Orlando ormai furioso a ricercare il senno e afferrato alla corda, avrebbe tentato di sgonfiare la tuta a cazzotti, appiattendo le sporgenze, colpendola, abbracciandosi tutto a sé. Le braccia inutili e gonfie, anch'esse imprigionate, abbattendosi contro se stesso con le sue ultime forze, mentre l'ossigeno sarebbe andato diminuendo. Quella sarebbe stata l'impresa titanica e impossibile. Nella lotta, l'uomo allo stremo si strinse disperatamente, gettandosi senza respirare al di là del varco. Le braccia tese ad afferrare il vuoto dell'interno, la testa protesa a strappare il corpo dal varco che irrimediabilmente lo tratteneva. Quando esausto si sarebbe abbattuto finalmente sul pavimento, avrebbe ripreso a respirare. Durante quell'operazione estrema in cui avrebbe rischiato la vita, il suo corpo avrebbe perso 6 chili di peso. Questa è la storia della storia che non è passata alla memoria. Ma d'altro canto, certe invisibili verità sono spesso solo l'ombra di quelle realtà che più volentieri appaiono e vengono esibite come il profilo migliore. Qualcuno mi teneva tra le mani come un'offerta votiva. Ero nuda, mi parve, di fronte al mistero. Mi sembrò in quel punto, con un qualche senso primitivo, di attingere quasi all'eternità, così, da me, da sola, come ad un senso dell'infinito che si nascondeva nella profondità di qualcosa che, forse, era l'anima che non conoscevo. Eppure, mi parve di essermi sentita in quell'attimo eterna. Ora non sono certa se proprio quello fosse il sentire di quei primi istanti o se memorie future si siano sovrapposte a causa della sensazione che appartieni a certi sentimenti che ti sembra siano lì da sempre, ti appartengano da un infinito spazio di tempo, che siano nati con te. Ma in un preciso istante la memoria si fa certa, infallibile, atroce e, ahimè, dolorosissima. Una cesoiata gelida che sfaceva il mio cordone, una lama affilata sezionava il budello, Una coltellata alla pancia, alla testa, un dolore atroce che mi fece piangere, urlare. Prima di allora non sapevo farlo. Ecco perché si piange, mica perché ti mettono a testa in giù, mica è segno che soffri, è segno che soffochi. Santo cielo, non esiste rito indigeno paragonabile al supplizio di quella lama affilata che, senza preavviso, taglia il cordone della tua navicella a ridosso della pancia. Ma chi era stato a farmi del male a tradimento? Perché questa usanza, una vera e propria iniziazione? Mi fece pervenire in un colpo solo ad una specie di pubertà del dolore, di emancipazione delle lacrime. Nulla seppi, né saprò mai. Allora tutto si mutò in un indistinto torpore freddo in tutto il corpo e un ronzio perpetuo vicino, lontano, di mosche sonnolente, dentro un nastro di luce vivida che dai vetri punticchiati delle finestre sbadigliava sulle nude pareti invecchiate, si stampava polveroso sul pavimento di logori mattoni di terracotta. E adesso? Avevo già un breve piccolo atroce passato. Adesso le luci erano state spente. Era rimasta quella fioca di un abat-jour. Non avevo cessato di singhiozzare, solo che ogni tanto mi zittivo. Erano il perché e il chi a tormentarmi. E quando mi parve che tutto questo si sarebbe trasformato in una piccola disgraziata storia che apparteneva solo a me, e non avrebbe avuto alcuna spiegazione, accadde un fatto strano. Ma non in casa, lontano, sotto le finestre, svelandomi l'immaginazione di una strada di passanti che l'attraversavano, di una vita che si muoveva, del mondo di fuori che esisteva ben lontano dal mio cordone ghigliottinato. E fu allora che udii, forte, una voce strana. Veniva da un altoparlante, seppi poi. La voce di un uomo gagliarda e invitante, fulminea e tagliente come l'affondo di una spada. Urlava con una esuberanza che squarciò la sfera di silenzio e mosche in cui eravamo sospesi. «Donne, è arrivato l'arrotino! Arrota coltelli, lame, forbici, forbicine, forbici da sarta, coltelli da prosciutto, rasoi». Ogni tipo di lama. Donne, è arrivato l'arrotino. Cominciava a piovvigginare. La voce, casualmente può darsi, si fece più suadente, più persuasiva. Donne, aggiustiamo anche gli ombrelli. Ripariamo cucine a gasse. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio. Se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo. Se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Qualcosa accadde certo dentro di me. Era solo l'inizio, forse. Tuttavia, l'istantanea di quel primo istante avrebbe con ogni probabilità, come l'avvertimento di un senso, svelato che faccia mi avevano dato per rappresentare la parte della viva. Non era dato sapere. Non c'era una data precisa. Non era prevedibile l'apparizione, irregolarmente cadenzata del resto, di quello strano figuro umano, un elfo dei vicoli, un minotauro di provincia, un fabbricante di scintille, una bizzarra sirena che scivolava sotto le finestre, mentre piccoli tuoni gracchianti annunciavano lo scoppio esuberante della sua cinica e fosca propaganda. Donne, è arrivato l'arrotino! Quell'invito poderosamente rilanciato dalla sgangherata potenza dell'altoparlante sortiva nel quartiere l'effetto quasi di un richiamo erotico, mescolato tuttavia a un certo timore, quel senso di minaccia e di sottomessa gratitudine per chi ti affila armi, con cui tu stessa avrai a che fare. Rinnovate lame scintillanti con cui sgozzare, per esempio, i galli. Quando si fermava sotto le finestre della casa dove abitavamo in Via del Popolo, riscuoteva un successo senza pari. Un nugolo di donne massaie domestiche in ciabatte si precipitava giù per le scale, attraversava i cortili con le lame da affilare chiuse dentro lo zinale o nei cesti di vimini, talvolta dentro astucci di pregio che custodivano preziosi gingilli, virile passione del padrone di casa. La mamma non scendeva mai. Una maestra. Confondersi giù per la strada con tutte quelle donnette che schiamazzavano, urlavano ad ogni eruzione di scintille che quel maledetto congegno sparava. La mamma non scendeva, trattenuta anche da un malcelato timore, terrore forse per quell'attrezzo che restituiva ad oggetti domestici il diabolico potere di oggetti contundenti pericolosi, da tenere alla portata di tutti. Custoditi dentro un cassetto rivestito all'interno con la salvietta a quadretti. E poi non li portava ad affilare da quello, diceva. Lo faceva per risparmiare. I nostri coltelli non tagliavano mai, nessuno, qualunque ci capitasse. Non tagliavano nulla, molle, duro, figuriamoci le fettine di carne. Durante il castigo dei pasti ci accanivamo contro quel nemico di cuoio direttamente con le forchette. Ai coltelli avevamo rinunciato da tempo. Cercavamo di stracciare dei pezzi digeribili. A volte la fettina veniva via per più della metà, a volte scivolava fuori dal piatto per la violenza dell'accanimento. Aiutatevi col pane, diceva la mamma, che aveva messo a punto una tecnica infallibile. Teneva la fettina con un pezzo di pane e con la forchetta riusciva a stracciare dei bocconi invidiabili. Nessuno di noi c'è mai riuscito. Alla fine dei tentativi il pane aveva asciugato tutto l'olio e si ammollava. Così prendevamo la fettina con le mani e la mozzicavamo direttamente con i denti. Finivamo i nostri pasti sfiniti. Il babbo non si rassegnava. E diceva subito che voleva il coltello. La mamma gli passava quello del pane, un coltello largo e liscio come una sogliola. La lama era del tutto inefficace, non tagliava più da anni. Il pane a tavola si spezzava con le mani come all'ultima cena. Il babbo s'era ingegnato ad utilizzare la punta. Con quella e la forchetta riusciva a finire prima che la fettina diventasse gelata come le nostre. Non ci fu verso. Noi incalzavamo, la mamma non cedeva, convinta che l'abitudine fosse una grande sordina, sosteneva che tranne che all'ora dei pasti i coltelli non servivano a nulla. Dunque si poteva sorvolare.

0: Avete ascoltato un estratto da È arrivato l'arrotino di Anna Marchesini, editore Rizzoli 2016, letto da Elsa Sabbadin.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione

0: bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Vittorio Bertarelli, 1925, Gigetto e Achillino ai bagni, tratto da Insoliti viaggi, l'appassionante diario di un precursore. L'incarico all'ometto. Avevo poco più di 13 anni quando la mamma, appena ebbi finito gli esami di terza tecnica, un giorno mi prese da parte e mi domandò: «Ti sentiresti di fare l'ometto e di condurre l'Achillino ai bagni di mare?» L'Achillino era, anzi è, un mio fratello di 4 anni minore di me. Perciò allora meno ometto. Naturalmente io risposi senz'altro, franco come una torre, come era nel mio carattere. Ma certo che lo saprei condurre. Veramente non sapevo bene di primo acchito cosa volesse dire condurre ai bagni di mare. Ma ero fresco di lettura di un libro animatore, il Robinson di 12 anni, e se quello se l'era cavata in un'isola deserta, che difficoltà avrei potuto incontrare io a Genova? Quando adesso penso che la mamma ha osato fare di me, a 13 anni, il piccolo papà di un ragazzetto di 9, resto perplesso fra l'ammirazione per il suo coraggio e la riconoscenza per la fiducia nell'ometto. È giusto dire che erano quelli altri tempi, assai più facili degli attuali per 2 ragazzi soli in viaggio. Non c'erano né le automobili né i tram, assai più poche le carrozze, più rada la folla, soprattutto ogni cosa più calma e più lenta. Insomma, con una valigetta di tela in terza classe, perché non c'era la quarta, partimmo un mattino felici per Genova, dopo infinite raccomandazioni della mamma. Il papà non c'era già più, purtroppo, da 3 anni, e questo ci costringeva, nelle nostre modestissime condizioni economiche, a fare un po' da noi. Il viaggio. Io mi trovavo investito di colpo di una certa autorità paterna verso il compagno di viaggio. Ero insolitamente compiacente verso di lui. Sentivo un po' di compatimento per la sua gioventù. Aveva ben 4 anni meno di me e tutto è relativo. Non appoggiarti alla portiera, non sporgerti. Vedi quelle piante in fila? Sono gelsi e servono a nutrire con le loro foglie il bacco da seta. Hai sete? No? Tanto meglio perché non ho acqua. E se avessi avuto sete, gli avrei probabilmente detto: non è niente, bisogna tenerla come i viaggiatori nel deserto del Sahara. Dopo un po' divenni più silenzioso. Passammo un gran ponte nel frastuono della ferramenta. Io che lo aspettavo, con una cartina in mano di un libercolo datomi dalla mamma e che era una vecchia guida avuta in prestito, dissi ad Achille: «Questo è il Ticino». Ma la cosa non lo interessò troppo. Poco dopo un altro ponte ancora più lungo e io: «Questo fiume è il Po, è il più grande di tutta la nostra Italia». Ma, con mio dispetto, l'Achille era già un po' assonnato. «Che scioccherello», pensavo. «Ora passiamo nei vigneti famosi», l'avevo letto nella guida, «e lui non vede nulla». Ma l'Achille dormiva già come un ghiro. Io rinunciai a fargli da maestro. «Avrò tempo a Genova», mi dicevo, tutto penetrato dalla mia missione. Poi il treno entrò nella valle della Scrivia, che mi parve bellissima, ma una nebbiolina impediva di veder lontano. Cominciarono le gallerie una dopo l'altra e come accadde non so, ma con quella oscurità mi addormentai anch'io. Quando ci svegliammo eravamo ben innanzi, stavamo per giungere a San Pier d'Arena. Cominciai a preoccuparmi della mia parte, feci molte raccomandazioni all'Achille e appena giunti mettemmo la nostra valigia, come mi era stato insegnato dalla mamma, nell'ufficio dei depositi. Ogni stazione aveva già allora il deposito del piccolo bagaglio, ma invece delle molte lire che si pagano oggi costava solo 10 centesimi al giorno. Usciti di stazione, mi misi con qualche preoccupazione al grosso affare, la ricerca dell'albergo. 2 ragazzi così, in una grande città, quando ci pensai dopo, dovevano parere sperduti. Ma io non mi sento affatto sperduto. Con una certa baltanza, tenendo il ragazzo per mano, mi avviai in giù, con un orientamento a memoria che m'ero fatto studiando la pianta della città. Mi balenava in mente né più né meno che il primo viaggio di scoperta di Robinson di 12 anni nella sua isola. Che c'è dunque di difficile a trovare un albergo? Andai verso il porto. È lì che sapevo doversi trovare gli alberghi più a buon mercato, perché il borsellino era piccolo, piccolissimo. L'Achille guardava con immensa meraviglia i velieri che allora attraccavano a quella banchina. Ma io lo tiravo per la mano. «Mettiamoci a posto, dopo guarderemo». E avevo ragione, sì o no? Dopo un po' squadrai un alberguccio con un nome curioso, Raschianino. Adesso è diventato un albergo come si deve. Allora era una specie di casa d'alloggio da marinai e da bastagi. Si entrava da uno sporco vicoletto che non era neppure un carugio, ma un carugino, cioè una stradicciola di 3 metri fra case di 7 e 8 piani, enormi, con finestre nere senza imposte, come prigioni. Provai una soggezione quasi insuperabile ad entrare. Una donna grassa come un ippopotamo, con accanto sul banchetto un gattone bianco, nero e rosso, come tutti i gatti genovesi, sedeva in un bugigattolo ai piedi della scaletta e mi sbigottiva. Ma, pensai, Robinson cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato all'assalto se fosse stata una selvaggia. Mi avvicinai e per darmi un contegno accarezzai il gattone. La donna mi incoraggiò, mi sorrise e mi parlò in una lingua sconosciuta. «Uri, pigè la gatta vu?» Rimasi interdetto, ma il ghiaccio era rotto. Non volevo pigliare la gatta, ma avere una camera con 2 letti. Spiegai, per darmi credito, che il bagaglio, cioè la borsetta di tela greggia, era in stazione in deposito. La stanza c'era, in aria buona, al primo piano sotto il tetto, su per una interminabile scaletta nera, con una finestra sul carugino, e costava 2 lire per notte, una per ciascuno, anticipate. Bene, pensai, questo albergo è proprio quello che ci occorre. La scala è bisunta, ma noi facciamo il bagno tutti i giorni, e del resto non ci metteremo le mani, e poi abbiamo 2 belle saponette nella borsa. 2 ore dopo eravamo installati, felici come Pasque. Io spiegavo tutto al mio Achillino, con aria compiacente, perché capisse e valutasse la mia opera sapiente. «Vedi come ti ho messo a posto bene e presto? Bisogna fare così, essere franchi, devi imparare anche tu per quando sarà la tua età». Il fatto si è che in quell'albergo c'era una terribile abbondanza di ragnatele, cimici e pulci. Ma le ragnatele, a non badarci, non danno fastidio. Le cimici vengono fuori solo di notte. E allora non c'era la luce elettrica. Pensate se valeva la pena di accendere la candela per vederle. Le pulci sì, disturbavano molto, ma ci dicevamo, domani al bagno batteremo gli abiti e poi a quell'età si dorme tanto bene. I bagni alla strega. Il bagno non fu cosa tanto facile da organizzare subito. L'ometto aveva avuto un programma della mamma. 2 bagni al giorno, sempre, è la cura, e aveva come debito d'onore di ottemperarvi. Perché un ragazzo sarebbe meno geloso di mantenere la parola data di un uomo? Allora i bagni a Genova si facevano solo alla strega, una spiaggia per modo di dire, un sitaccio dove c'è da rompersi i piedi ed ammaccarsi gli stinchi contro le aspre rocce. Io avevo il fratellino da guardare e difendere. Guai se gli fosse accaduta qualche brutta cosa, se si fosse, per esempio, picchiata la testa o storto un piede. Che figura ci avrei fatto io? Senza contare che lui avrebbe avuto la picchiata o la storta. La strega non mi garbava. Non solo, ma io avevo un progetto segreto che andavo maturando senza dirne nulla neppure al mio socio. Io stesso mi abituavo per gradi al pensiero di un'arditissima robinsonata. Intanto perché non l'avrei potuto compiere senza che avessimo prima coscienziosamente visitato Genova, facemmo di gran corse di qua e di là, sempre a piedi per amor di economia e sempre senza entrare dove si dovevano dare delle mance o pagare dei biglietti, il che non è precisamente un buon metodo turistico. Ma come si fa? Quando bolletta col desir contrasta, vince bolletta e il desir non basta. Mangiavamo assai parcamente. La mamma aveva raccomandato di nutrirci bene perché i bagni di mare dimagrano. Ma io studiavo di cavarmi d'impiccio spendendo pochissimo, perché mi assillava il progettone col suo bilancio minaccioso. Robinson aveva, immaginavo, la vita più facile nella sua isola senza trattorie né alberghi e dappertutto libera e aperta. Noi a Genova non potevamo alloggiare alla Bella Stella, né c'erano canne da zucchero, radici di manioca, aguti e simili risorse. Il caffè e latte lo prendevamo in un botteghino, con due lagacci ciascuno, biscotti deliziosi che ricordo come una delle ghiottonerie più prelibate. A mezzogiorno entravamo in qualche osteria, dopo averne studiato sospettosamente l'aspetto. L'appetito non mancava mai. Piuttosto c'erano delle sorprese nei cibi popolari. Aglio, aceto, cipolle, pomidori e sedani, fritti all'olio, roba spesso ributtante. Che scuola per abituarsi a tutto. Io mi sforzavo di spiegare ad Achille che anche Robinson non sempre trovava quelle buone canne da zucchero. Spesso doveva accontentarsi di intrugli, a petto ai quali i piatti che ci facevano fare degli sberleffi dovevano certo essere dei manicaretti. Ripeto che la scuola per imparare che non tutto è facile nella vita, massime per lo stomaco. Allora io non mi accorgevo che quella esperienza mi sarebbe riuscita più tardi preziosa. La facevo senza accorgermi, spinto e sorretto da alcune decisioni semplici e precise che volevo mantenere ad ogni costo, perché lo avevo promesso alla mamma. Condurre il ragazzo, io mi consideravo l'ometto, ai bagni, due bagni al giorno e spendere poco, perché la mamma ne aveva pochissimi. Ma la mamma, lo compresi più tardi, mi voleva abituare con lo sforzo della mia stessa volontà di ragazzo a fare economia, a tener conto che bisogna essere formiche e non cicale. E io le fui, dopo tanto, tanto riconoscente di avermi avviato così. Un progettone. Dopo una settimana di Genova, all'ora del pranzo, bruciai i miei vascelli a proposito del progettone. Caro Achille, è l'ultimo bagno alla strega quello di oggi. Domani lo faremo a San Pier d'Arena, poi andremo più in là. Ho deciso di condurti a Savona e questa sera lo scriverò alla mamma. Poi guardai il mio protetto, che continuava ingordamente a ingoiare pasta e fagioli senza commuoversi. Un po' sorpreso, cercai di spiegargli che un viaggio a Savona non era mica uno scherzo. «Ehi, dico, un viaggio a Savona?» Ma quello scioccherello non mi pareva affatto stupito. «Andare a Savona, a Savona!» «È proprio un ragazzo», pensavo, «non valuta niente». Adesso capisco però che aveva ragione di non sorprendersi. A 9 anni tutto pare naturale. La mattina dopo, per tempo, portammo la valigia in stazione. Un po' l'uno, un po' l'altro, e la spedii a Pegli, che doveva essere la nostra meta per quel giorno. Ma in che modo? Proprio alla Robinson. Con perfetta incoscienza della stranezza del mio progetto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, mi ero messa in mente di andare a Savona, lungo la spiaggia del mare. La spiaggia è di tutti. Gli ostacoli, pensavo, saranno pochi e ce ne saranno. Ce la caveremo, girandoli alle spalle, cioè dalla spiaggia tornando entro terra alla strada litoranea e poi scendendo di nuovo al mare. Bene, questo progetto che oggi sarebbe insensato non lo era del tutto allora e la mia piccola testa di 13 anni aveva maturato un'idea originale che non presentò all'attuazione troppe difficoltà. Oggi la strada da Genova a Voldri è bordata di case e stabilimenti verso mare, ma allora erano infinitamente meno frequenti. Per la prima stradella che dallo stradone scende la vicina spiaggia, andammo fino alla sabbia e qui cominciò il pellegrinaggio. Napoleoncino. Dapprima fu una delizia il camminare come su un tappeto morbido, ma non era passato un quarto d'ora che avevamo le scarpe piene di sassolini e ci eravamo accorti della improba fatica. Ma niente paura. La riflessione mi suggerì subito il rimedio. Toglierci scarpe e calze e camminare proprio sull'orlo saldo delle sabbie bagnate dal va e vieni delle piccole onde. Che soddisfazione andarcene così. Io conducevo il mio compagno su per giù, credo, come un generale il suo esercito. Attento ai vetri! Perché pare impossibile quanti cocci e vetri di bottiglie rotte si incontrano sulla riva del mare. Vedi quel vapore? Adesso entrerà nel porto di Genova. Bella scoperta. E quell'altro? Credo che andrà in America. Chissà poi. Non molto più avanti ci trovammo contro una scogliera che si spingeva fino in mare, sulla quale un muro cingeva il giardino di una villa. Il caso era preveduto. Risalimmo lungo il muro alla strada litoranea per ritornare a mare dall'altra parte della villa. E allora mi accorsi che le case lungomare e anche gli stabilimenti più vasti hanno sempre dalle due parti una stradetta che li ricongiunge allo stradone. Pareva fatta apposta per noi. Già, ci voleva un po' di pazienza e di fermezza per non stancarsi di questi andirivieni. Ma chi non è fermo nelle proprie decisioni, a cosa può riuscire nella vita? A scuola mi avevano insegnato che in un periodo glorioso della liberazione dell'Italia, il grido dei volontari era «Roma o morte!» e noi avevamo in bocca «Savona, Savona!». Quanto alla morte, non era proprio il caso, ci tenevamo sicuri, io soprattutto, del fatto nostro. Il tempo era bellissimo, batteva un sole che invitava al bagno. Ci fermammo presso un cantiere aperto. La invasatura di un legno in costruzione arieggiava un po' qualche cosa di naufragio e mi piaceva molto. Nei nostri costumini, un po' in acqua, un po' sulla spiaggia già calda, passammo l'ora e mezzo prescritta per la cura. Poi via di nuovo. Così di giorno in giorno avanzammo, ma spesso più di quanto avrei voluto, sullo stradone anziché a mare, perché andando avanti trovai difficoltà ben diverse da quanto prometteva il principio. Cantieri e fabbriche che non finivano più, poi scogliere e vallette che si internano entro terra, inaccessibili, o per dirupi o intoppo di muri. Pernottammo ad Arenzano, poi il dì seguente a Varazze. Eravamo usciti la sera per una passeggiatina, quando Achillino mi fermò alla bottega di un fornaio. Appoggiata alla parete vi era una madia lunga 2 o 3 metri, dentro 20 centimetri di farina impastata e sulla pasta 2 garzoni sudati per l'agosto e il lavoro, che andavano innanzi e indietro melassando coi piedi quel cedevole pasticcio. Achillino rideva allegramente. «Vedi, vedi come la pasta gli entra fra le dita, guarda il pollice, che sporchizia!» «Non si dice pollice, si dice alluce», interruppi per distoglierlo. Ma il ragazzo sghignazzava e io cercando un diversivo. In fin dei conti, che cosa c'è da meravigliarsi? Non è forse peggio il vino che si pigia con i piedi e anche con le gambe? Ma Achillino trovava buffo quel modo di fare il pane e finì ad attaccarmi il contagio delle sue risa. Mi chinai al suo orecchio e gli feci una confidenza. Ho letto in un libro che in Spagna l'uva si pigia in un'altra maniera. Vi è un'aia rotonda ad alti orli come una vasca. Nel mezzo c'è un palo e vi sono legati degli asini con gli occhi bendati, che girano torno torno come una giostra, spremendo con gli zoccoli i grappoli. Dopo delle ore, mi capisci, i ciuchini hanno i loro bisogni, piccoli e grandi, e non chiamano prima. Achillino si smascellava dalle risa e anch'io avevo perduto il sussiego di maestro. Ancora una notte la passammo ad Albissola. E allorché il 5° giorno dopo la partenza giungemmo a Savona, mi parve di essere un napoleoncino dopo il passaggio del Gran San Bernardo. L'amore della mineralogia. A Savona rimanemmo 5 giorni. Già da lontano, prima di giungervi, mi aveva colpito la nube di fumo pianeggiante sopra le alte ciminiere di una fabbrica. Mi dissero che erano le ferriere Tardibenec, le quali lavoravano il ferro dell'Elba. A scuola avevo udito avidamente qualche accenno alle misteriose operazioni della metallurgia e proprio mi era stato insegnato che l'isola d'Elba contiene giacimenti molto importanti di 4 minerali di ferro. Li ricordavo bene: il ferro magnetico del capo Calamita, che fa deviare la bussola dei bastimenti che gli passano vicini, l'ocra rossa, l'ocra gialla e il ferro oligisto, il quale è spesso in cristalli lucenti. Quale non fu la mia meraviglia e la contentezza allorché su una banchina del porto vidi un piccolo vapore che scaricava quantità enormi del famoso ferro oligisto cristallizzato, di cui il professore di storia naturale aveva fatto girare in classe, raccomandando che non glielo guastassero, un piccolo campione. La banchina scintillava al sole di lamelle staccatesi dai blocchi del minerale accatastato, tutto formato da agglomerazioni di cristalli lucidissimi, di un blu d'acciaio brunito, iridescenti. Mi parve un tesoro. Ma i facchini che imparai allora, che là si chiamano camalli, e formavano delle carovane, ossia compagnie, ora tutto è cambiato, maneggiavano con noncuranza tutta quella meraviglia da museo, come se fosse volgare pietrisco da strada. e dalla banchina alla ferriera erano sparsi per terra centinaia, caduti dai carri, stupendi pezzi grossi come il pugno, molto più belli di quello del professore. Allora pensai di portare a Milano un po' del magnifico minerale. Mi pareva che avrei potuto regalarne a destra e a sinistra, come un nababbo, e anche al professore stesso.

fiducia in me riposta e volli finire la prova con un atto addirittura da uomo. Devo dire che già da un paio d'anni avevo dimostrato una resistenza podistica che non si smentì nel seguito. Mi venne dunque in mente di percorrere a piedi la strada da Savona ad Acqui, combinando gli orari in modo da raggiungere il fratellino, che sarebbe venuto in treno portandosi la valigia e il cesto con il minerale. Sull'orario avevo visto che la distanza era di circa 74 chilometri. Non avevo mai fatto così lunga strada, ma ogni cosa si deve pur tentare una prima volta. La montagna da attraversare sapevo che non era molto alta. E del resto, mi dicevo con una certa aria di incoraggiamento a me stesso, se, come mi hanno insegnato a scuola, l'hanno passata anche i soldati di Napoleone, che saranno stati certi carichi di armi e di bagagli, perché non passerei io, leggero come un uccello, senz'altro che un bastone che mi comperai con 80 centesimi e una lanternetta a candela da lire 1,50? Il bastone stentai a trovarlo perché doveva avere la punta di ferro. Se avessi incontrato una bestia, non il lupo che sapevo non c'è in quelle montagne, ma forse la volpe, o anche il gatto selvatico che è piccolo, ma, infine, è un felino come la tigre e il leone. Detto fatto, me ne andai una sera alle 21, dopo aver pagato il conto all'albergo, lasciandovi il fratellino che doveva partire solo il giorno dopo, verso mezzodì, in ferrovia. Fu una bella disubbidienza alla mamma, che mi aveva tanto raccomandato di non lasciarlo, ma davvero la commisi in buona fede. Non me ne ricordai più, e all'albergo c'era gente così buona che neppure mi passò per la mente che un ragazzo di 9 anni solo con la valigia e i minerali era più Robinson di me. Trovandomi solo a marciare nella notte, per la prima volta in vita mia su una strada deserta, mi sentivo come in orgasmo. Forse ebbi per un istante il dubbio di commettere una sciocchezza, ma ormai non c'era che irrigidirsi e andare avanti. La valle stretta in cui si entra subito dopo Savona aveva un'aria poco rassicurante, ombre opache e silenzio mortale. Sebbene fosse stato men comodo, camminavo in mezzo alla strada, quasi che se un male intenzionato fosse sbucato da una siepe mi fossi perciò trovato più pronto a scappare. Più avanti la valle si apre. Mi parve di respirare un po' meglio, d'altronde non c'è come forzarsi a ragionare per tranquillizzarsi. Verso mezzanotte mi trovai davanti a una galleria traforata nella montagna e scarsamente illuminata da qualche lampada a petrolio. Non sapevo che al valico vi fosse una galleria e mi diede una gran sorpresa, quasi un senso di ritegno ad avventurarmi in un antro pericoloso. Effetto dell'oscurità. Il moccolo che avevo nella lanternetta era finito. Mi arrestai per cambiarlo. Poi, mentre riannodavo il laccio di una scarpa, il moccolo cadde fuori dal suo buchetto, spegnendosi e urtando con rumore secco nel vetro. Un po' sovraeccitato, ebbi l'impressione che qualcuno mi avesse afferrato la lanterna. Feci un sobbalzo indietro con un sommesso rauco grido di spavento, ma non era che immaginazione. Ah, l'oscurità, quale stupida suggeritrice mai! Poco al di là della galleria cominciai a scorgere in distanza, davanti a me, dei punti luminosi rossi che disegnavano incomprensibili giri e rigiri nell'aria. Che sarà mai? Poi mi parve di scorgere la strada, davanti a quegli spiritelli, su cui si abbattevano dei riflessi rossi. Ad un tratto, come sempre accade di notte quando un piccolo fuoco ci appare lontano e poi ce lo si trova di colpo vicinissimo, compresi e rimasi ammirato e stupito. Ero davanti al capannone della vetreria di Altare. La vetreria c'è ancora oggi ed è ben più importante, sotto la quale una decina di operai immergeva la punta di lunghi tubi di ferro in crogioli di vetro fuso, ne tirava fuori una palla incandescente e la gonfiava fino a farne una bottiglia, agitandola dolcemente con quel movimento caratteristico arabeschi nell'aria dei vetrai soffiatori. Rimasi un po' a vedere. Quei giovinotti presero a dileggiarmi, chissà perché. Io filai via un po' seccato da quell'accoglienza indebita, ma contento di aver visto. Si impara sempre, mi dissi. Viaggiando si impara sempre. Un'ora dopo passai da un paese, Carcare, dove una grande piazza era ingombra di molte alte cataste di strisce sottili di legno di castagno, per farne cesti. Mi fermai anche qui a guardare e toccare quel legname così lavorato. Mi pareva impossibile che si consumassero tanti cesti da adoperare, tante strisce. E come si faceva per averle così uguali?

0: quando ad un tratto un cane minaccioso che abbaiavo furiosamente mi fu da presso. Non sapevo se fuggire o che fare. Per fortuna venne subito a liberarmi un guardiano di quel legno, il quale non mi stimò un ladro e prese il cane per il collare mandandomi via con una parolaccia, perché l'aveva disturbato facendolo uscire dal suo piccolo posto di guardia. La notte mi pareva lunga, ma lo spirito si era rinfrancato. L'oscurità profonda, senza luna ma stellata, non mi metteva più in tanta apprensione. L'abitudine vince tutto. Più tardi imparai da queste impressioni, allora nuove per me, a ricavare delle regole di vita. Continuavo a guardare l'orsa e la stella polare, l'unica che conoscessi. Impallidivano. Poi venne l'alba, l'ora dei brividi e dell'attesa. Il sole non è ancora spuntato e lo si attende, quasi con ansia. L'aspirazione alla luce, al calore, alla vita, si guarda ad oriente dove il profilo dei colli si rischiara e si ritaglia sul crepuscolo luminoso. Io camminavo più presto per scaldarmi, mi dolevano un po' i piedi, ma andava bene. Venne anche il mattino. Avevo sbocconcellato del pane e qualche fetta di salame portatomi, ma l'appetito si faceva sentire. In un paese presi un caffè e latte. Togliendomi dal tavolo sentii la prima indolenzitura ai polpacci delle gambe e sorrisi a me stesso con un po' di orgoglio. Sono sì o no 8 ore che cammino? Un incidente. Il sole si era da poco alzato che il tempo cambiò. Nubi nere vennero dai monti con un vento forte a raffiche che mi spingeva alle spalle. Rapidamente si determinò un temporale violento. Mi raggiunsero i primi scrosci di pioggia, gocce grosse e fitte. Tosto, il mugolio del suono lontano si appressò. Un uragano terribile mi passò sul capo scendendo a valle con scoppi paurosi di saette, con rovesci d'acqua che mi immollarono fino alle ossa. 7 fulmini in quella mezz'ora caddero, a piccola distanza dalla strada, sulle cime degli alberi di un bosco che essa costeggiava a 200 o 300 metri. Mirabile effetto dell'educazione. Io mi sentivo come schiacciato dalla grandiosità del temporale spettacoloso, ma non avevo paura. Mi avevano ben spiegato a scuola che gli alberi scaricano l'elettricità e il fulmine cade sovressi di preferenza che sul terreno. La realtà è che 2 giorni dopo la mamma mi lesse raccapricciando nel giornale che quel turbine eccezionale aveva fatto parecchie vittime. Torrentelli di acqua scorrevano sulla strada dai fianchi in trincea. Il terreno argilloso era viscido e sdrucciolevole. Camminavo male e faticosamente. Ma un senso di orgoglio mi spingeva. Gliela faccio, gliela faccio. Gliela faccio dire, a chi? Ma credo che sia alle difficoltà, agli ostacoli, a tutto ciò che impersonalmente crea un'opposizione alla volontà. Avevo letto, volere è potere. Dell'Essona, un po' spizzico, ma molte cose mi erano rimaste impresse, prima fra tutte il titolo, volere è potere, che è da solo un insegnamento superlativo. Davvero è così. Molto stanco e senza fame, coperto di fango, poco brillante all'aspetto, gli abiti mosci d'acqua, senza cappello, che il vento mi aveva portato via, il mio bastone e la lanternetta nera di fumo alla mano, come trofei, alle 17 entravo nella sala d'aspetto di 3ª classe della stazione di Acqui. Restai una buona mezz'ora come intontito. Poi mi riebbi. Un'apertura quadrata, a sportello, metteva dalla sala al piccolo buffet. Vidi sporgerne delle ciotole fumanti di minestra. Ne chiesi una e mi rifocillai. Poi rimasi immobile, come assiderato dall'acqua, sebbene facesse caldo, per più di 2 ore, quando giunse il treno da Savona. Ah, che pena alzarmi per andare sotto la pensilina ad attenderlo. Dolori da tutte le parti e un torcicollo atroce che mi anchilosava verso destra, come se continuassi a guardare da quella parte. Il ritorno. Per trovare subito il fratellino avevamo pensato un espediente un po' da farsa. Lui doveva sporgersi dal finestrino e accendere degli zolfanelli. Ma se era ancora giorno? Appunto, nessun altro avrebbe fatto altrettanto ed eccola trovata. Adesso mi pare un po' meschina, ma io racconto dei fatti. A dire il vero, le cose andarono più alla buona. Proprio davanti al buffet si fermò la carrozza dove c'era il fratellino. Io presi lo slancio per salire ed abbracciarlo, ma ahimè, stentavo a muovermi. Le mie dimostrazioni di gioia non trovarono però molto riscontro da parte sua. Esso non sapeva, quell'incosciente, che esprimere la sua meraviglia perché ero senza cappello, così sporco e malconciato. Ma cosa dirà la mamma? E continuava a chiedermi come mai fossi tanto dolente da ogni parte. Ero caduto in qualche fosso? A poco però ci spiegammo. Constatai con piacere che la valigia e il cesto erano intatti nel portabagagli e così viaggiammo un po' sonnecchiando fino ad Alessandria, dove dovevamo cambiare vettura, poi dormendo sodo con tranquillità fino a Milano. A casa, infine. Era passata la mezzanotte, pioveva a tutto spiano, non c'era una carrozza alla stazione. Gioco forza fu accomodarci alla meglio in spalla i due carichi e avviarci silenziosi verso casa. Che tragitto! Bisognava percorrere per gran tratto la strada lungo in Alviglio, il canale che gira entro la città. Di tanto in tanto, bagnati come pulcini e sudati, deponevamo sul largo parapetto di granito il nostro carico, tirando il fiato. Io dicevo con sicurezza sempre crescente: «Ad Achille, manca poco, stiamo per arrivare, ormai ci siamo!» Sì, arrivammo infine. Ma quando in capo alla scala la mamma ci accolse festosa, poi dopo le prime occhiate, alzò le braccia e vedendoci grondanti, me anche lercio di fango, sparuti dalla fatica, diede in uno scoppio di pianto. Toccò a me, con la voce un po' tremante che mi sforzavo di rendere sicura come quella di un ometto, di dire «Mamma, non ci badare, adesso andiamo a letto, ma vedrai domani, siamo stati bravi, tutto è andato bene». E fu così, perché la mamma era più forte del figlio che aveva tutto da imparare da lei, la quale, passato il primo istante di sorpresa un po' ingrato, di fronte a due ragazzi poco presentabili, approvò quelle 3 settimane di salda educazione della volontà. Gigetto e Achillino si erano comportati bene.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, e se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina, di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico, parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashme Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica, in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina, e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo a.C., dove, semplificando, ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico nonché etico ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo, cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione? Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra, non si può toccare. Ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma ci è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie. I primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera, per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule, e nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso. La qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè, può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere

0: Il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e soprattutto si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello. La zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando.

0: immaginando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili del mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire vado via solo per una notte non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da 2 giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo avanti Cristo e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 avanti Cristo, e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre Acarnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita, e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Cari amici di Altimani e Smachina, ben ritrovati all'ascolto. Quest'oggi ci occuperemo di nuovo di un grande commediografo americano che altre volte abbiamo incontrato sulla nostra strada. Più volte abbiamo infatti parlato di lui, e devo dire, sempre con grande ammirazione. È infatti un caposaldo della letteratura teatrale americana degli anni 60 del secolo scorso, un periodo quello che ci ha insegnato molte cose, ci ha fatto forse discutere animatamente con i nostri genitori, ma ci ha anche spinto ad uscire di casa abbastanza presto, non come capita oggi, per costruirci la nostra vita con le nostre mani. È sempre sbagliato generalizzare. Diciamo che molti di noi hanno assaporato la gioia di vivere proprio in quegli anni, in cui, è vero, i figli di papà vivevano tranquilli come ora. C'erano coloro che non riuscivano, come capita oggi, ad arrivare alla fine del mese, ma erano in molti a sognare di poter plasmare la propria vita sperando in un futuro migliore. Ho usato, badate bene, cari amici, il verbo sognare, oggi un po' passato di moda. Senza farla troppo lunga, la commedia di oggi è Andy e Norman e chi l'ha scritta è Neil Simon. Ma chi sono Andy e Norman? Andy Mancini e Norman Gambino sono due ex compagni di scuola che convivono in una casa di proprietà dell'orribile signora McKinney, o in americano se preferite, McKinney. Norman è uno scrittore senza ispirazione che tiene sotto pseudonimo femminile una rubrica di successo di maglia e cucito su una rivista, e l'altro un produttore tuttofare che farebbe di tutto per ridare all'amico la fantasia e l'estro perduti. Il suo obiettivo è portare a termine il suo primo romanzo dal titolo Usa Urs, un amore a foglia larga, di cui però non riesce a scrivere il finale. Andy gli fa da manager, rivestendo un altro scomodo ruolo. Non avendo i due abbastanza quattrini per pagare l'affitto, è costretto a tenere buona la padrona di casa, che non compare mai, accompagnandone in scorrerie di stampo fantoziano. La loro inquieta convivenza viene sconvolta dall'arrivo della nuova vicina di casa, Sophie, una ragazza americana reduce da una figuraccia alle Olimpiadi di nuoto e fidanzata di un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Norman si innamora in modo morboso di Sophie, arrivando a perseguitarla. Il compito di Andy è quello di ricondurre Norman alla ragione, anche perché, avendo perso letteralmente la testa, in pratica smette di lavorare. Tre personalità distanti, apparentemente destinate a non incontrarsi, tre viandanti del quotidiano, spesso sorprendentemente disarmanti. Tre ragazzi alle prese con una vita che si illudono di controllare mentre è lei a beffarsi di loro.

intreccia quindi un rapporto a tre che non vi svelo come si evolve, se no che gusto c'è. La trama non è originalissima, ma la sceneggiatura ha il pregio di sostenere un buon ritmo che non ha cadute drammatiche. Peraltro non è una grande prova di attore, e i personaggi sono abbastanza stereotipati e la caratterizzazione non raggiunge livelli di profondità degni di nota. Un intreccio dal ritmo serrato, dal colpo di scena sempre in agguato, dal finale inatteso, altrimenti che commedia sarebbe, sempre ammesso che il finale in questo caso sia realmente tale. Eppure in Italia ha quasi sempre funzionato. Perché? Probabilmente coloro che hanno via via riadattato il testo, togliendo da esso molti americanismi di maniera, lo hanno reso di una semplicità che arriva in modo diretto alla platea. È una storia soft, piena di ritmo e continue trovate comiche, e forse, in fondo, è un po' anche una favola. Dunque si procede tra innamoramenti al fulmicotone, corse e un bel pizzico di follia, alla luce della nostra quotidianità che costringe giovani sotto i 40 a barcamenarsi tra mille lavori ed equilibri precari in attesa di consolidare un proprio ruolo in società. Ovviamente questo è giusto uno spunto, un pretesto per rendere ancora più brillante l'intreccio a tre immaginato da Neil Simon a quei tempi per i giorni nostri, che mette qui in discussione una vecchia amicizia minata dal fascino irruente di un'atletica biondina della porta accanto. Andy e Norman è infatti del 1960 ed è intitolata in originale The Star Spangled Girl, la ragazza stelle e strisce, indicando con questo il patriottismo di Sophie, cioè l'adesione incondizionata al modello americano che i due protagonisti detestano e stigmatizzano dalle pagine della rivista per cui scrivono. I riferimenti che vivisezionano la società americana sono parte integrante della drammaturgia di Simon, uno dei più noti e brillanti autori del Novecento, Made in USA, e il nostro autore li fa emergere dalla vivacità tragicomica dei dialoghi, dall'intreccio che delegittima ogni forma di potere, dall'analisi spietata sulla nevrosi e sulla solitudine sociali. Questa è la commedia che ha aperto la strada alla prolifica produzione di Neil Simon, il commediografo americano forse più rappresentato nel mondo, ed è una storia di anticipazione della più famosa La strana coppia. Le sue commedie appartengono al teatro brillante, commerciale, e ne rispettano le regole, preoccupandosi di fornire favole avvincenti costellate da battute di sicuro effetto comico. Ma si sviluppano con una tecnica che, data una situazione di partenza, la porta alle estreme conseguenze non attraverso le complicazioni dell'intreccio, ma accumulando tutte le variazioni possibili, senza modificarla nella sostanza. I lavori di Simon finiscono col sollecitare nel pubblico della middle class americana un processo di identificazione, presentando personaggi generalmente di mezza età, più o meno inseriti nell'ambiente che li circonda, i quali, davanti a un mondo non più comprensibile, si rendono conto della propria solitudine e della propria fragilità, anche se le esigenze del lieto fine li spingono in qualche modo a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo e autoironia.

0: La commedia di Neil Simon si adatta facilmente ai tempi attuali, come abbiamo detto. I due amici scapoli, sempre in bolletta, alle prese con anziani proprietari o alla ricerca di ispirazione, prendono di mira usi e costumi tipicamente americani attraverso la voce della loro rivista. Poi, come in tutte le fiabe che si rispettino, arriva un personaggio a rompere l'equilibrio iniziale per crearne uno nuovo. Attraverso un itinerario punteggiato di battute irresistibili e di episodi spassosi, dove si ride aggiornando vecchie ricette o cogliendo l'attualità in maniera spiritosamente deformante, si arriva ad una lucida disamina delle nevrosi dell'uomo contemporaneo e della sua solitudine esistenziale, delle fragilità di tutti i rapporti che si è tessuto intorno. Simon offre al pubblico contemporaneo un tipo di favola radicalmente nuova, il cui protagonista non è l'eccentrico in opposizione alla società, ma l'integrato stesso al quale l'autore concede il privilegiato rapporto di identificazione con il pubblico, ovviamente con quel tanto di scarto che ogni personaggio comico per sua natura comporta. Che bello sarebbe se incominciassimo di nuovo tutti a sognare di innamorarci, di trovare un'occupazione soddisfacente, di essere indipendenti dall'istituzione familiare. Insomma, che bello sarebbe per tutte le nuove generazioni se ai dettami di un mercato globale, oggi in profonda crisi, potessimo sostituire un piccolo progetto di vita da attuare nel tempo che ci è dato per camminare in questo mondo. Un progetto di vita, perché no? Magari ambizioso, ma attuabile, concreto, durevole e mai virtuale. Per cominciare a farlo, possiamo una di queste sere uscire di casa e, seguendo una locandina che abbiamo letto per caso all'angolo di una strada, cominciare a conoscere la magia del teatro, un modo sicuro per cominciare a sognare e per continuare a crescere. Se poi, senza svuotarci il portafogli, riuscissimo a sederci su una comoda poltrona di velluto, magari in quarta fila, e goderci una commedia del grande Neil Simon, avremmo già cominciato a proiettarci in un mondo sempre duro da digerire, è vero, ma che è lì ad aspettare una nostra iniziativa, interessato, anche se non sembra, alle nostre idee per una vita che sia soprattutto libera e autogestita, in compagnia di chi si rende conto, come noi, che non c'è più tempo da perdere. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Campagna romana di Federigo Tozzi.

Caro Cavicchioli, tu mi chiedi qualche spunto autobiografico. Ti ringrazio sinceramente, ma non abbocco. Tutt'al più posso raccontare a te e a pochi lettori come ho passato a Roma la scorsa estate. Torno ormai molto di rado in Toscana e sempre per pochi giorni. Perciò, insieme con qualche amico, quando non piglio la bicicletta, cerco di respirare all'aria aperta e non mi lascio mai alloppiare dalla vita cittadina. Quest'estate andavamo a Maccarese tra Roma e Civitavecchia. Bisognava alzarsi dal letto prima di giorno e alla stazione di Termini, mentre compravamo il biglietto, vedevamo alla luce ancora incerta stormi di ragazze che invece sceglievano la Dispoli o Santa Marinella. Sartine, dattilografe impiegate, passavano a coppie o a branchetti, di rado accompagnate dai parenti, portando in mano l'asciugatoio e la biancheria per il bagno. Ce n'erano di anemiche, anche di quelle bellocce o belle addirittura. E noi le seguivamo con gli occhi e con una voglia matta d'attaccare il discorso e portarne due o tre con noi di quelle più piacevoli e benevole. Orio Vergani allora faceva sempre la proposta di distribuire per la volta prossima parecchi foglietti dove fosse stampato a modo di pubblicità che i bagni di Maccarese erano preferibili anche per la salute a quelli di qualunque altra spiaggia. E intanto, da bel giovane che è, si ficcava in mezzo alle ragazze per capire se ce ne fossero disposte a farsi tenere compagnia. Ma saliti in treno non ci si pensava più ed era meglio. A scendere alla stazione di Maccarese eravamo noi soli, salvo qualche buttero, e dopo aver bevuto un bicchierino di acquavite che ci levava gli ultimi rimasugli del sonno, ci mettevamo in cammino. L'aria era grossa da tagliarsi con il coltello e la strada lunga, ma noi prendevamo attraverso i campi per una scorciatoia che si vedeva dalla stazione fino ad una macchia dove si interna, perché l'erba non fa in tempo a rinascervi e la terra si spacca in un modo che, a non stare attenti, c'entrano i tacchi dentro. Le interminabili file degli olmi, più neri che verdi, si incrociano da ogni parte, chiudendo in mezzo le paludi, dentro le quali i giunchi selvatici sono così fitti da non potercisi muovere. Finalmente, quando la stanchezza e il sudore cominciavano a dar noia e a scoraggiare, tra i ginepri enormi si sentiva il tuono largo, quasi sinistro, del mare. Riprendevamo forza e, barcollando sull'arena troppo asciutta che faceva inciampare e affondare fino ai polpacci delle gambe, andavamo avanti. Alla fine si vedeva il mare, una riga turchina e immobile che sembrava più alta di noi. L'aria si faceva respirabile e ci guardavamo lietamente. Facendo a chi arrivava prima, andavamo sotto una specie di capanna tutta aperta, costruita con quattro sostegni di legno sorreggenti una copertura di frasche secche. Io mi spogliavo subito e mi piaceva sentire quel brivido ghiaccio su tutta la persona. Michele Abramic apriva i cartocci delle provviste e cavava fuori da un tascapane militare un uovo sodo per ciascuno. Io facevo con le mani una buca nella sabbia e vi mettevo dentro fino alla bocca i fiaschi del Chianti. L'Abramic mi guardava ridendo, pronto però a sgridarmi se non facevo le cose per bene, e l'ultima manciatina di terra che ricopriva il Chianti al fresco la dava sempre lui, perché nessuno lo avrebbe contentato. Senza Michele Abramic, direttore del Museo di Aquileia, non sono mai andato a Maccarese. Con noi, oltre allo scultore Ercole Drei e a Orio Vergani, che è forse il più intelligente fra i suoi coetanei di 20 anni, è venuto una volta Stefano Pirandello. Il Drei si fidava un po' troppo dei suoi nervi romagnoli e la sera sghignazzava meno della mattina. Il Vergani non voleva rinunciare, nemmeno la notte, innanzi ai caffè e alle amanti, e il sole gli faceva girare subito la testa. Qualche volta è venuto a caccia Alessandro Salvini, che per quel giorno non si ricordava di essere attore cinematografico e drammatico, ma torniamo in carreggiata. La spiaggia, completamente deserta, cominciava già a essere calda e le onde scintillavano.
Io, completamente nudo, facevo una corsa di un mezzo chilometro e poi tornavo addietro e dicevano che assomigliavo ad un fauno piuttosto grasso. L'Abramich aveva già messo insieme un mucchietto di fuscelli e di legni e li accendeva in modo che il fumo, portato dal vento sotto il riparo di frasche, ci assicurava di più che nessuna zanzara ci avrebbe punto, regalandoci la malaria. Ad una certa ora il sole faceva biancheggiare, quasi splendere, addirittura il caseggiato nuovo di Ladispoli, e le nebbie uscivano di fra gli olmi e la grande pineta solitaria, lunga fra i 5 e i 7 chilometri. Reso sempre di più impaziente da quella meravigliosa solitudine, entravo nell'acqua. L'Abramich aspettava scrupolosamente che fossero le 11. Dopo il bagno facevamo per lo più affiancati insieme un'altra corsa che bastava ad asciugarci e poi ci sdraiavamo per terra per mangiare. E siccome l'appetito era sempre pronto, bisognava mandare giù i bocconi senza masticare troppo perché si faceva a chi era più lesto. Prima veniva il prosciutto crudo, poi quello cotto, poi le olive. In un batter d'occhio spariva tutto e non era difficile che le 5 dita aperte d'uno dovessero contendere con quelle d'un altro l'ultima fetta o l'ultima oliva. Qualche volta cucinavamo da noi il prosciutto facendolo bollire dentro un catinaccio scrostato che l'Abramich aveva preso dentro una capanna di certi pescatori. Intanto rapidamente il vino calava. L'Abramich apriva le scatole delle acciughe in salsa piccante e io, ghiotto di quella broda oliosa, quando erano nuotate, me le scolavo in bocca o vi inzuppavo un pezzo di pane dentro, che a ricavarlo dovevo anche bestemmiare. Non bisognava muoversi senza precauzione perché il vento copriva subito di sabbia ogni cosa e allora si sentiva scricchiolare sotto i denti. Alle frutta l'appetito cominciava a calmarsi, ma mi ricordo come, in mancanza d'altro, succiavamo lungamente anche i noccioli rossi delle pesche o finivamo con l'inghiottire le bucce delle mele e delle pere. Allora ricorrevamo alla distribuzione delle sigarette. Ma già la stanchezza e il caldo ci facevano venir sonno, ed era un godimento solenne quello di chiudere a poco gli occhi e di chinare la testa grave e avvinata. Ma trovare una buona posizione non era facile senza indolenzirsi o i fianchi o le braccia, e poi a mettersi i bocconi, come sarebbe stato più comodo, non si poteva respirare perché entrava la sabbia in bocca e dentro le ciglia. Alla fine il sonno metteva da sé le cose in pace e dormivamo anche 3 ore di seguito, guai a quello che si destava ultimo perché si sentiva giungere un calcio sulle chiappe. Qualche volta, aprendo sì e no gli occhi, vedevamo i branchi delle bufale o dei bovi passare rasente a noi, soffermarsi a fiutare e a curiosare. Le bufale, con gli occhi neri e acuti, avevano un'insistenza che non ci piaceva affatto, ma il sonno e il vino non ci consentivano di alzarci da terra e perciò non abbiamo mai avuto paura. Anche le vipere non mancano, anzi, quelle di Maccarese sono famose. Per dire la verità, non sono mai venute dove eravamo noi. Con gli occhi sempre intontiti guardavo il mare più turchino e più bello e vedevo stuoli di alcioni alzarsi a volo come se fossero stati scossi dalle onde, sempre uguali e disuguali. Sopra le macchie volavano invece corvi e falchi. Alla foce dell'Arrone, dove al tempo degli Etruschi, tanto per fare un poco di storia, era la città di Fregene, e dove l'aria e le fiamme del calore ora brulicavano insieme, si vedeva un polverio enorme, guardando meglio si capiva che vi andavano a bere le bufale e i bovi. Prima che il sole tramontasse facevamo un altro bagno, e se il mare era molto mosso stavamo a prendere i colpi delle onde sulle spalle e sulla nuca, tenendoci a catena per non essere travolti. Tuttavia Ercole Drei un giorno corse lo stesso il pericolo di affogare. Verso sera, quando un'umidità calda e pesante cominciava a venire da tutte le parti e la spiaggia non brillava più, ci rivestivamo e tornavamo verso la stazione. E siccome era già l'ora di cena, entravamo dentro una dispensa, dietro il castello barocco di San Giorgio. L'Arrone, che viene dal lago di Bracciano, sembrava bianco da quanti moscerini vi stavano sopra. Se passava qualche bufala,
Anche sopra essa s'aggirava una nuvola di moscerini e gli eucalipti odoravano lungo la strada dove si inciampava a motivo della polvere alta e ammucchiata dalle ruote dei carri. A quel tempo a Porto San Giorgio c'erano parecchi prigionieri tedeschi e austriaci e quelli presi dalla malaria, gialli e spolpati, li vedevamo seduti sull'argine dell'Arrone con le spalle a qualche eucalipto. Una volta capitò loro anche il vaivuolo e bruciavano i pagliericci dei morti, abbandonandoli alla corrente, che poco a poco li portava fino al mare, già mezzi inceneriti e distrutti. La dispensa era uno stanzone con il soffitto a volta e ci stava un oste con la moglie, tutte e due con la malaria. Al nostro arrivo, benché non fosse prudenza perché si attiravano le zanzare, accendeva una candela di sego e l'infilava dentro il collo d'una bottiglia. Dopo un'ora di attesa, quasi al buio, le paste nel sugo erano pronte, nere di pepe, e ne trangugiavamo sempre due piatti per ciascuno. Non c'era di meglio e bisognava adattarsi. Il vino grosso e pesante metteva il fuoco nel sangue e benché rimpiangessimo di non avere più il Chianti, si buttava giù a litri. Alle altre zone dello stanzone stavano i lavoranti della tenuta, i pastori e i butteri. E sempre arrivava qualcuno con la febbre addosso, presa durante la giornata, il quale andava a sedersi un poco in disparte verso la porta. La poca luce non ci permetteva di scorgere bene i visi, e tra le gambe venivano almeno 5 o 6 cani randagi che non erano mai gli stessi. L'oste era sgarbato e svogliato, e per farlo rispondere bisognava ripetergli la domanda più di una volta. Pareva che gli mancasse un pezzo di testa dietro, e la fronte, a forza di stringersi, era riuscita a essere piccola quanto una noce. La moglie, magra e cerea, legnosa, non aveva fiato di reggersi in piedi e quando era costretta ad aiutare lui si risiedeva subito, muovendo gli occhi attorno ai piedi come fanno quelli che non ne possono più dalla stanchezza. Tanto lui che lei non ci guardavano mai, anzi, non guardavano nulla e parlavano solo quando non potevano farne a meno. Soltanto l'oste di quando in quando con qualche conoscente malediceva Maccarese e gli rispondeva un sospiro della moglie. I pastori erano più loquaci e avevano sempre da raccontare quante pecore erano morte durante la giornata con la pancia scoppiata per aver bevuto l'acqua cattiva. I butteri entrando appoggiavano dietro la porta le aste con le quali a cavallo picchiano gli armenti quando si sbandano. Avevano gli stivali fin sopra i ginocchi e compravano, avendo più denari da spendere, il cacio a libbre. I lavoranti stavano a tavola con il capo giù, il collo irrigidito, i gomiti stesi e le mani allacciate insieme. Si mettevano fermi a quel modo, specialmente dopo aver mangiato, e non aprivano mai bocca altro che per dolersi della fatica e del disagio. Ogni tanto il grido di qualche civetta sopra un eucalipto faceva volgere la testa verso la porta. Restava all'ultimo tratto di strada fino alla stazione ed era già buio. La luna, sottile e larga, esciva di tra gli olmi nebbiosi e rischiarava abbastanza e io provavo non poco dispiacere a dover salire in treno perché non mi importava più nulla di Roma e mi aveva fatto bene quella giornata senza nemmeno ricordarmi della letteratura e dei libri. Michele Abramic si volgeva verso la luna e scotendo con una mano i soldi di rame dentro una tasca, con l'altra le mostrava un piccolo priapo di bronzo che aveva trovato in certi scavi. Era un rito pagano. Poi la guardava tutto soddisfatto e beato, e a quel chiarore gli vedevo brillare gli occhi nella faccia rosolata dal sole. Mi diceva tutto esaltato: «Fa così anche tu!» Ma io camminavo di malavoglia, e dentro di me studiavo invano come avrei potuto fare per non tornare a Roma. Le file degli olmi erano più nere della notte, e la pianura impiccioliva. Qualche bosco incendiato sopra una collina bassa bassa scintillava con una giocondità cattiva. Pareva che la luna mi dicesse: «Perché non torni lungo il mare? Ti tengo compagnia io». E tra un passo e l'altro rimpiangevo di sapere che il giorno dopo qualcuno mi avrebbe ricordato la mia triste ambizione. Come lungo il mare tutto m'era parso inutile e fastidioso. Come m'avevano fatto pietà e schifo gli scrittori, i giornali e i libri.
Giunto a casa non potevo pigliare sonno, in un incubo bollente rivedevo le bufale, le vipere, i ramarri e mi pareva di volare come un uccellaccio incontro a qualche montagna innalzate dal mio pensiero. Ma andavamo anche sul Monte Soratte, scesi dal tramvai alla stazione di Sant'Oreste, prendevamo su per una oliveta scura e immobile, addossata sotto il macigno crudo tagliente. Prima bisognava arrivare al paese di Sant'Oreste, le cui case hanno lo stesso colore della pietra dove stanno a picco, su una vallata che si stende a perdita d'occhio. Per entrare in paese bisognava varcarne la porta, ma c'è una tabella di legno dove è scritto: è vietata l'introduzione e la circolazione degli animali suini nell'interno del paese. Perciò noi ci guardavamo sbigottiti e restavamo di fuori. Ci si ficcava invece dentro la trattoria che è di fianco. Le pareti hanno un colore turchiniccio e in fondo, dietro il bancone padronale, c'è il busto in gesso di Vittorio Emanuele II, tra due grandi corna di bue e sopra una mensola verde sovraccarica di bottiglie e di scatole da conserva. Lo stesso prima non risponde, poi borbotta sottovoce, scappando, poi intende attraverso e alla fine, data un'occhiata che vorrebbe divorarci vivi, si decide a cavare la voce. E allora si capisce che è una burbera molto buona e tranquilla. Fatto uno spuntino e prese le provviste, cominciavamo l'ascensione del Soratte. Dura un'ora o poco più, ma noi la facevamo anche in meno, non badando a qualche sdrucciolone e a qualche ginocchiata. L'aria si fa più leggera quasi ad ogni passo, e la vallata del Tevere, dalla parte opposta a quelle onde, siamo saliti fino al paese. Comincia a spiegarsi senza usura dinanzi a una meravigliosa vista di montagne, e sono tante che per avvedersi di tutte senza saltarne nessuna bisogna guardarle a una per volta. Ma più che si guardano e più se ne scoprono, e ognuna sembra desiderosa di essere la più bella. Il cielo e l'aria vi stanno sopra come se avessero paura di toccarle, e solo il vento s'arrischia, almeno a sentirselo passare a rasente gli orecchi, ad andare fino là senza perdere la strada. Il Soratte durante l'estate è tutto fiorito. Le eriche rosse escono dai buchi della selce e qualche volta ci sono anche certe campanule pallide che s'attorcigliano come ghirlandette. Testucchi e lecci nani a cespugli crescono sul fianco del monte dalla parte del Tevere. E il loro colore si incupa di mano in mano che scende giù nella vallata insieme con il mentastro e la nepitella. L'ombra del monte è così grande che il sole si stende soltanto di là dal fiume che di lassù pare fermo. Mentre dalla parte di Roma e del mare la vallata, se un poco nebbiosa, abbarbaglia e luccica in tanti seni di tutte le dimensioni. Il silenzio fa udire quel che si pensa. L'ultima volta che salì, le cavalle avevano figliato e pascolavano sul dorso acuminato del monte. Mi ricordo anche d'aver sentito ragliare un asino giù in fondo alla vallata, e quel raglio mi sembrò dolcissimo e perfino musicale, perché la distanza gli toglieva il troppo e lo sgradevole. Sul Soratte una volta c'erano quattro conventi, uno per ogni punta: San Silvestro, Santa Maria delle Grazie, Sant'Antonio, Santa Lucia. Ora intero c'è rimasto soltanto quello di Santa Maria delle Grazie e i ruderi di quello di San Silvestro. Il viottolo mena ad essi. A metà della salita, in mezzo ad una boscaglia di lecci, c'è una cappellina e dentro, lungo le pareti laterali, due sedili, una croce fatta con il carbone dove dovrebbe essere un'immagine. Seguitando si vede la cinta del convento di Santa Maria, fatta di sassi a secco, sotto una greppaia rossa di rosolacci che non stanno mai fermi, e sotto la cinta una pergola di viti che fa ombra a una striscia larga e sbilenca di grano. Il convento è disabitato da parecchi anni, ma ci è andato a stare fra Camillo Coppini, nato a Grassina nei dintorni di Firenze. Non è difficile che venga a spalancare la porta senza scarpe, senza calze, con la tonaca nera tirata su fino alla cintola e una falce in mano con la quale ramietere il fieno quando abbiamo tirato la campanella. Dopo le prime parole, egli dichiara subito di essere un uomo storico, cioè un uomo che appartiene ormai alla storia, e per convincere butta in terra la falce, si ficca le mani in seno e tira fuori il libro che sta componendo.
Il titolo del libro, scritto da lui stesso con una penna spuntata e con l'inchiostro di more mature, ha questo titolo: Il trionfo dell'umanità naturale e la distruzione della fisumana, dove si trova il proscioglimento della vera filosofia con la vera difesa della vita, ovvero sia il tesoro secondo l'epoca e il tempo. E per accertare che si tratta di una cosa seria e immortale, avverte che l'hanno letto Dante Alighieri e cinque o sei altre persone che s'accostano a quel calibro. Ma non basta, sempre dal seno cava altri suoi libri di minore importanza, che sono come i commentari di quello. E allora si capisce perché la tonaca, impatacata e sporca, gli stia gonfia sopra la cintola come se fosse pregno. Il suo viso scarno, dove sono soltanto le pieghe della pelle, si fa più attento e si illumina. Gli occhi neri e dolci pigliano un fanatismo vigile e impaziente. Uno di noi gli chiede: Che cosa vuol dire fisumana? Ed egli spiega con energica enfasi: La fisumana è la cattiveria degli uomini e io ho trovato il modo di renderla innocua. Intanto si entra in un praticello erboso in mezzo al quale c'è soltanto un gelso. Fra Camillo ci segue e ci studia per capire che gente siamo. Passatagli la diffidenza, la sua voce si fa più amichevole e si capisce che ha una gran voglia di confidarsi. Ma noi, invece, secondo il solito, abbiamo fame e glielo diciamo. Egli non se lo fa ripetere due volte. Entra quasi di corsa dentro al convento per pigliare un tavolino e le sedie, poi rispettosamente ma dignitosamente domanda: Vogliono bere un bicchiere d'acqua fresca? Dopo due o tre volte che siamo stati sul soratte è diventato nostro amico e io voglio ricordare una visita più lunga delle solite. Tralascio l'arrivo e salto al desinare. Fra Camillo, mentre stiamo per finire le ultime briciole del tonno, frugando tra le pieghe della carta unta, ci propone un piatto di insalata. Si leva da sedere e va all'orticello. Per entrare deve togliere prima ad una per volta un mucchio di pietra addossate al cancellino sfasciato. Tra due sassi piatti e incavati, dove dovrebbero essere gli arpioni, prende un falcetto e comincia a tagliare erba e insalata insieme. Quando gli pare che basti, ci grida: Ora vado a sciacquare quel che ho preso. È inutile protestare che l'erba non ci piace. Egli ci garantisce che è buona quanto l'insalata, e per convincerci se ne mette in bocca una pianta.

grigia e apre il becco spenzolando la lingua. Gli occhi aperti sbattono ma senza chiudersi e torce il collo come può per guardare verso di noi. Il pastore lo butta sopra un muricciolo e propone al compagno di ammazzarlo lapidandolo per fare la scommessa a chi tira più dritto. Io dico che non voglio e Michele Abramic, gongolando di speranza che gli accende di più il viso sempre infiammato e gli brilla negli occhi azzurri, domanda loro se possono procurargli almeno un litro di latte o una ricotta di qualche chilo. I due ragazzi spariscono subito a mungere le capre. Allora Fra Camillo piglia il falco e lo mette dentro un secchio, dicendo che ce lo friggerà a cena, ma noi vogliamo che gli faccia un discorso e ci contenta subito. Batte le mani insieme e salta sopra un sedile di pietra all'ombra di un leccio. Tossendo si spurga, poi tende un braccio. La nostra attenzione silenziosa lo anima e sorride, già sicuro che lo dovremmo acclamare. Comincia. Io, Fra Camillo Coppini, povero fraticello eremita, ho scritto il gran libio della fisumana e ora dirò due parole alla buona, così come mi vengono. Fissa gli occhi da una parte, accanto a sé, fa schioccare le dita e il suo viso pare tormentato, ma con uno scatto fiero quasi maestoso erge la testa e continua. Il paradiso di Satana, il purgatorio di Lucifero e il limbo degli uomini temperati, com'io nel mio pensiero li ho visti più di una volta. Ma la parola gli manca per ora ed egli ci fa comprendere con un largo gesto esecratorio della mano quel che vorrebbe dire. Fa una lunga risata perché ha bisogno di tenere i nervi al posto, ma l'occhio gli si rischiara, le righe della faccia si appianano. Tutto il viso ha un'aria ascetica, le parole vengono con una facondia irruente ed efficace. Ad un certo punto grida: La spianata delle tombe, dei re, dei regni, delle montagne e di tutti i vigliacchi che sono sulla terra dovrà assicurare all'umanità il trionfo dei buoni e degli onesti. Il mio libro è il centro aeroso dell'universo e io, frate Camillo Coppini, nutrirò la coscienza di tutti. Ciò che si vede sulla pianura della terra deve divenire un giorno cenere e polvere, meno che cinque cose. O bene sei sono eterne. La luce del giorno e la notte, i venti, le acque e la terra, il padrone del macchinario del movimento di questo mondo, ossia Dio. La sua parola fantastica, chiara e impetuosa, ormai ha preso la rincorsa e ci trincia sentenze e ammonimenti. Dopo averlo applaudito, lo portiamo di peso sopra le spalle. Fra Camillo ride a bocca aperta e ringrazia, e sappiamo dai suoi occhi che ci è riconoscente di averlo capito e di prenderlo sul serio. Intanto la metà della giornata è trascorsa e il Tevere è sempre raggomitolato nel suo letto di terre incolte. Per parecchi chilometri lustra a pezzi, secondo i suoi giri, e una nebbiolina, trasparente più d'un velo che sia per sparire, lo segue fin dove i nostri occhi non vedono più. Questa nebbiolina è anche ai piedi delle montagne e sembra che riesca a dissolverle, perché si giurerebbe che non sono soffici e molli, più delle ombre turchine che le nuvole lasciano cadere giù nella vallata. Ma quando il sole è per discendere, le montagne fanno biancheggiare per qualche mezz'ora i loro paesetti e poi, con lo sbiadirsi della sera, li rinascondono dentro se stesse. Allora il lago di Bracciano sembra uno specchio caliginoso. L'Appennino umbro indossa un celeste più tranquillo e il Gran Sasso si schiara. Non so perché, Fra Camillo ci parla a modo suo della sventura del Calvario, mentre ci rechiamo dalla punta di Santa Maria a quella di San Silvestro per un sentiero non sempre piano e il vento ci butta quasi in terra. Sotto a noi, tra le sporgenze acuminate dei macigni, si intravede il gran precipizio del baratro e fa l'effetto di essere tirati giù a battere la testa. Ma mentre si sta lì a fare queste considerazioni, un falco con le ali aperte viene a oscillare lentissimamente nell'aria e poi si ferma. Guardando meglio nelle lontananze, ne vediamo parecchi altri, tutti sospesi a quel modo. Intanto siamo entrati nella chiesa di San Silvestro, che è monumento nazionale. Squarciata dai fulmini e dai temporali, ogni anno perde qualche pezzo di muro che si sbriciola sulla roccia.
Una volta i pastori ci si rifugiavano con le pecore e

e ci accendevano il fuoco, ma fra Camillo Coppini ora la tiene pulita e chiusa a chiave. Scendiamo a vedere e a tastare con le nocche il sasso dove dormiva San Silvestro, incastrato dentro una grotta buia sotto l'altare. Dove è stato tolto l'intonaco, le pareti sono coperte da affreschi del Trecento e la cripta conserva ancora alcuni bassorilievi romanici e dell'antico tempio di Apollo, sopra il quale fu eretta la chiesa cristiana. Da quella cima l'orizzonte è anche più vasto e si vede perfino in Monte Amiata, al confine del territorio senese. Stiamo lassù fino a buio fatto, dopo che il sole si è lasciato pigliare dentro una ragnaia di nuvole. Per cena riusciamo a evitare che Fra Camillo tiri il collo al falchetto, ma mentre mangiamo nel refettorio, perché fuori è troppo freddo, sentiamo l'uccello lamentarsi con una specie di fischio intasato e sbattere le ali dentro il secchio. Il refettorio è tutto polveroso con quattro tavolinacci rozzi e tarlati. Stiamo vicino ad una finestrucola inferriata che dà a picco sulla valle. Un pipistrello si attacca all'architrave e si dondola. Dovremmo mandare giù, ma non ci riesce, una frittata. Fra Camillo ci ha messo troppo sale e volendola fare con le cipolle ci ha tagliato anche i gambi che sono restati crudi. Inoltre, non avendo più vino, ci propone di mettere nell'acqua un poco di aceto, come fa sempre lui. Il buio accresce la paura che la giornata non finisca allegramente e nemmeno a cantare con quanto fiato abbiamo in corpo ci riesce a ridere senza essere troppo nervosi. Il romito, sempre attento, se ne avvede e reca due candele accese. Allora facciamo un ultimo tentativo di baldoria, ma il nostro amico resta inquieto lo stesso e noi ci convinciamo che è meglio andare a dormire. Intanto veniamo a sapere che egli è stato una volta frate laico e andava alla cerca e ora veste a quel modo per amore all'abitudine. Ci accompagna in una stanzucola dove non c'è se non uno strato di paglia che puzza di topi, di muffa e qualche tarpone nero, infatti si è visto correre su per le scale. Ma prima che ci stendiamo, apre una finestruccia e ci indica Roma, un bagliore lontano e basta. Preso sonno, senza spegnere le candele infilzate in un ferro a punta, ci viene a destare per sbaglio un'ora prima. Sono soltanto le 3:30, ma esciamo lo stesso per avviarci giù alla stazione. La nebbia è fittissima, è scura e lampeggia proprio all'altezza del convento. Per non rifare la stessa strada, Fra Camillo ci fa prendere una scorciatoia scavata giù per la china più ripida del monte. Non vediamo dove mettere i piedi e ci si aiuta con le mani per non scivolare indietro. Ma egli va giù a salti, aprendo le braccia e facendo rotolare i sassi perché si sentono rimbalzare e battere fino in fondo. Allora ci piglia paura di cadere a capofitto e prima di muovere il passo cerchiamo sempre di afferrarci a qualche sporgenza o a qualche cespuglio. Quando il frate non ci aspetta, dopo 2 metri non si scorge più. I falchi di mano in mano che scendiamo spiccano il volo e sentiamo vantare le loro ali. Il frate, che pare un lugubre fantoccio nero, gesticola e grida, poi sghignazza del nostro impaccio. A un certo punto crediamo che si debba ammattire anche noi e la china non finisce mai. La nebbia pare che ci pesi sulle spalle e proviamo una specie di disperazione e di scoraggiamento. I falchi si levano da tutte le parti, la selce, urtata dalle scarpe, fa un rumore secco ed aspro. Alla fine non resta che da attraversare un lunghissimo prato dove c'è una vacca soltanto e siamo prossimi alla stazione. Fra Camillo ci deve salutare, si duole della sua solitudine e ci dice: «Mi troveranno morto come un falco tra mezzo ai sassi che cade giù e tutto è finito!» Anche quest'anno conto e spero di tornare a Maccarese e al Soratte. In quanto alla letteratura me ne sto più lontano che è possibile, anzi, non voglio mai che se ne parli in mia presenza, nemmeno dagli amici. È il mio più forte orgoglio di sentirmi tutto quanto preso dal lavoro senza mai insozzarmi con i vaccherozzoli che vengono da sé a farsi spiaccicare sotto le scarpe.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche, come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi, e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Con Medici Senza Frontiere, La campagna nei villaggi per i vaccini anti-Covid. Poi diventerò femmina. Di Marta Serafini. Cosa farò adesso? Cosa farò? Amal è sulla cinquantina. L'espressione del volto è ferma, come scolpita sulla pietra. Una lacrima scende lungo la pelle segnata dalla fatica e dal tempo. L'odore del disinfettante penetra le narici. Intorno al letto di suo marito Abdul Ali, un venditore ambulante di frutta e verdura, medici e infermieri si avvicendano. Dai polmoni dell'uomo esce un sibilo. Sembra il soffio di un palloncino che si sgonfia. Qualcuno trascina una bombola di ossigeno. Abdul Ali sta morendo di Covid. Il rantolo si ferma. Mi dispiace, signora. Suo marito non ce l'ha fatta. A Herat la variante Delta sta mietendo vittime. Abbiamo avuto 4 morti solo nelle ultime 24 ore. Chris Binks, australiano sulla quarantina, è il responsabile di Medici Senza Frontiere del centro di trattamento Covid-19 di Herat. Un'unità con 48 posti letto, aperta nel giugno 2020, è tutt'oggi in funzione, mentre i talebani prendono il potere nel paese. Nel corridoio, poco più in là, campeggia la foto del dottor Rasi, il primo medico della città ucciso dal coronavirus. «Scusatemi, c'è un'altra emergenza. Il dottor Blinks deve andare, lo hanno chiamato via radio. È arrivato un altro paziente grave». Fine giugno. I talebani non sono ancora arrivati a Herat, sono a una 30 di chilometri dalla città. La situazione sta cambiando velocemente, la tensione è palpabile nell'aria. Gli italiani hanno già lasciato Camp Arena all'inizio del mese e chiuso l'ospedale militare. La paura avvolge già la città insieme alla polvere e all'afa opprimente. Il muezzin della Moschea Blu chiama per la preghiera. La variante Delta in Afghanistan sta facendo la sua corsa. Impossibile dire quanti siano realmente i casi. Le statistiche ufficiali parlano di 152.448 contagi e 7.054 morti dall'inizio della pandemia. Ma nessuno davvero tiene più il conto e i dati sono fermi al 15 agosto, giorno della caduta di Kabul. All'ospedale centrale di Herat, Mohamed Refi, dottore responsabile del triage, ha visitato 350 pazienti in 2 giorni. La maggior parte di loro mostra sintomi gravi. Possiamo ricoverare solo chi è in carenza di ossigeno. Per gli altri, raccomandiamo l'isolamento e facciamo follow-up a distanza. Manca una settimana a Eid al-Adha, la festa del sacrificio, e la preoccupazione è che le celebrazioni aumentino la promiscuità. In sala d'aspetto, le operatrici mostrano ai pazienti come proteggersi e quali dispositivi devono usare per evitare i contagi. Su uno schermo, donato dall'Agenzia per gli aiuti umanitari degli Stati Uniti, vanno in loop filmati di lingua Dari e Pashtu che illustrano come indossare le mascherine. Un flusso di sfollati dalle campagne si sta riversando in città per paura dell'avanzata talebana. Ci aspettiamo un incremento dei pazienti. La fila davanti alla clinica di Kadestan, un villaggio nei dintorni di Herat, si allunga. Donne coperte dal burka tengono per mano frotte di bambini. Un ragazzino si è addormentato sul pavimento. «Sono arrivata qui dalla provincia di Farah. Ho camminato per 2 giorni. Mio figlio ha la febbre alta. Nel mio villaggio nessuno poteva aiutarmi. Mi hanno detto di venire qui che mi avrebbero dato una mano». Mohammad probabilmente ha la peritonite. Rischia di morire. Va ricoverato subito. Al suo fianco una donna si stringe al seno un neonato, ma il latte non esce. Non ne ho più. Se n'è andato tutto dopo che ho dovuto lasciare la mia casa. Covid, malnutrizione, mortalità infantile e materna. In Afghanistan non uccide solo la guerra. Secondo le stime del Watson Institute di Washington, in 20 anni di missione internazionale, le vittime collaterali dei combattimenti sono state oltre 47.000 in Afghanistan e 24.000 in Pakistan. E ora la pandemia rende la vita dei civili ancora più fragile e complicata. In un villaggio del distretto di Thani, nella provincia di Khost verso il confine con il Pakistan, Taufik, autista di autobus, sta ricevendo la sua prima dose di vaccino. Il sole di mezzogiorno brucia tutto quello che trova. Il letto del fiume è completamente secco. È uno shot di Sinovac importato dalla Cina. Seduto su una sedia di paglia sotto una tettoia, Taufik ride mentre gli somministrano l'iniezione. Dicono che mi trasformerò in una donna ora, è vero? Lui è uno dei pochi del suo villaggio ad aver ricevuto la prima dose. Da quando il Pakistan ha chiuso i confini per i combattimenti e per la pandemia, tanti come lui hanno perso il lavoro. Si mette in coda anche Nabil, ma per oggi niente più iniezioni. «Abbiamo poche dosi, dobbiamo sospendere», spiega il responsabile della clinica. Kabul ha iniziato la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19 alla fine di febbraio 2021, a partire dagli operatori sanitari, i membri delle forze di sicurezza e gli insegnanti. La prima fornitura arrivata era di 500.000 dosi di AstraZeneca indiano, donata nell'ambito di COVAX, il programma delle Nazioni Unite che fornisce il vaccino ai paesi più poveri del mondo. Poi, in giugno, il governo Ghani ha dichiarato di aver ricevuto 700.000 dosi di Sinopharm da Pechino e, secondo le statistiche ufficiali, fin qui l'Afghanistan ha somministrato 1.809.517 dosi di vaccini al 2,4% della popolazione. COVAX è un cerotto contro un'arma da fuoco, spiega Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere in Italia. La ONG, che proprio nel 2021 compie 50 anni di attività in tutto il mondo, rimane in Afghanistan. I nostri ospedali restano aperti anche ora che i talebani sono arrivati, perché pensiamo che per prestare assistenza ai civili sia la nostra priorità nel rispetto del principio di neutralità, come abbiamo sempre fatto. E di questo siamo particolarmente orgogliosi, sottolinea Lodesani, medico infettivologo. A preoccupare gli esperti, oltre alle difficoltà, il conflitto e la conformazione geografica e sociale del paese che rendono difficile l'accesso alla popolazione nelle zone più remote e tribali, ora è anche l'atteggiamento dei talebani nei confronti dei vaccini. Nei mesi scorsi, i portavoce del gruppo si sono affrettati a rassicurare gli interlocutori a Doha sulla necessità di non ostacolare la campagna. Ma come già visto in merito ai diritti femminili, non è assolutamente detto che la pratica corrisponda alle dichiarazioni di intenti. Il 30 marzo scorso, in due attacchi distinti, tre infermiere sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella città orientale di Jalalabad. Le donne facevano parte di due squadre mobili di operatori sanitari incaricati di immunizzare i bambini contro la poliomielite nell'ambito di una nuova campagna porta a porta avviata il 29 marzo in Afghanistan e nel vicino Pakistan. I talebani non hanno rivendicato l'attentato, ma dal 2012 a oggi hanno ucciso almeno 102 persone tra personale sanitario e agenti di sicurezza incaricati della protezione dei primi. La teoria è che in realtà venga inoculata nei bambini una sostanza che li rende sterili o che addirittura contenga l'HIV. Queste illazioni e gli attacchi hanno ovviamente rallentato la campagna di vaccinazione. Nelle zone rurali, in alcuni casi, i genitori hanno persino costretto i loro figli a vomitare dopo aver ricevuto il vaccino antipolio, con il risultato che dall'inizio del 2021 in Afghanistan sono già stati registrati 24 casi di poliomielite.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'escherichia coli presente nella caca di cane e sul 96% del

0: raccoglie campioni degli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta: estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'Escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente giganteschi depositi di semi sparsi nei 5 continenti, stanno di norma decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal Polo Nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo, e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli Bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Aree Asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello globale, era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto

0: chiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wyrett Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCREASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto ha l'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, quando la Libia ci cacciò. 50 anni fa, Gheddafi rimpatriò forzatamente migliaia di italiani, confiscando prima tutti tutti i loro beni. Di Arianna Pescini. Pochi bagagli, nessun documento né soldi, ore di traversata in mare. Verso un futuro ignoto e con la tristezza nel cuore. Sembra la storia di tanti disperati di oggi, ma è quella degli oltre 13.000 italiani che abitavano in Libia 50 anni fa, costretti a lasciare da un giorno all'altro i propri beni e la terra dove erano nati o cresciuti. Il colonnello Muammar Gheddafi, 1942-2011, al potere dopo il colpo di Stato che nel 1969 rovesciò la monarchia, decise infatti di nazionalizzare terre e imprese e di liberarsi degli imperialisti arrivati quando il paese africano era una colonia italiana. Il 21 luglio 1970 il colonnello emanò un primo decreto che confiscava case e proprietà a chi non era libico musulmano e un altro che negava i permessi per lavorare. Gli italiani, i residenti ufficiali erano circa 20.000, dovettero abbandonare il paese entro ottobre con un visto di sola uscita, senza potervi fare ritorno fino al 2009, nemmeno come turisti. L'inizio di un'odissea. Nonostante gli anni trascorsi, il lavoro e i sacrifici, migliaia di famiglie pagarono il prezzo di essere discendenti dei coloni fascisti. Gheddafi aveva bisogno di un atto che lo legittimasse, spiega lo storico Arturo Varvelli, e questa espulsione gli permise di creare un nuovo spirito nazionale, delineando nell'immaginario collettivo la figura del colonialista italiano. In poche settimane lo Stato libico bloccò i conti in banca e sequestrò almeno 2.000 abitazioni, più di 500 attività commerciali, 40.000 ettari di terra, per un valore stimato in 400 miliardi di lire, oggi rivalutati in circa 3 miliardi di euro. Prima di lasciare la Libia, gli italiani dovettero consegnare beni e ricchezze, saldare le tasse e mettersi in regola con i documenti. In un mese fui costretta a code lunghissime per cercare prove dei miei possedimenti da portare alle autorità, racconta Giovanna Ortu, oggi presidente dell'AIRL, associazione che riunisce i rimpatriati dalla Libia. A tutto ciò si aggiunse un'epidemia di colera che quella estate mise in ginocchio Tripoli. Ricordo che ci vaccinarono tutti in fila sotto il sole. Alla fine di questo stillicidio burocratico veniva prodotto un ironico e alienante certificato di nulla tenenza che permetteva di partire per l'Italia. I più fortunati rientrarono in aereo dopo essere stati perquisiti. Gli altri fecero il viaggio stipati in navi dirette a Napoli. Io e mia madre portammo le nostre cose al porto di Tripoli il 29 agosto. I militari ispezionavano i bauli e spesso trattenevano oggetti a loro piacimento, racconta Paolo Cason, che all'epoca aveva 22 anni. L'ultimo gesto delle forze dell'ordine prima della partenza era quello di strappare davanti ai nostri occhi la carta di identità libica in segno di spregio. Il viaggio fu un misto di amarezza, dolore e incredulità. Una comunità sacrificata. Gli esuli di Libia lasciavano casa e attività, ma anche legami. Avevamo amici libici e di altre nazionalità. Facevamo una vita tranquilla in un paese bello e moderno. Di fatto la comunità italiana aveva contribuito allo sviluppo dell'economia libica, sia prima sia dopo la cruciale scoperta del petrolio, sfruttato a partire dagli anni 50. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani erano più di 30.000 concentrati a Tripoli e Bengasi. Gestivano negozi, aziende o erano impiegati in attività agricole. lavoravano nelle banche, nelle scuole e nei ministeri. Un accordo bilaterale tra Italia e Libia, stipulato nel 1956, garantiva i diritti previdenziali e di proprietà. Ma dal giorno in cui fu emanato il decreto di espulsione, tutto cambiò in barba a ogni trattato. Gli esuli speravano in un intervento dello Stato italiano, ma Roma mantenne una linea prudente. Data la situazione petrolifera della Libia, l'Italia aveva molto da perdere. I rapporti diplomatici tra due paesi spesso dipendono da quelli economici, precisa Federico Cresti, già professore di storia dell'Africa all'Università di Catania. E infatti, mentre migliaia di connazionali partivano, altri arrivavano per lavorare nelle grandi società italiane, soprattutto Eni e Fiat, che si stavano espandendo in Libia. L'arrivo in Italia. Poi lo Stato cercò di riparare. Erano previsti sussidi di 200.000 lire per ogni capo famiglia e di 150.000 per ogni componente del nucleo, più altre 100.000 lire di aiuto straordinario a testa. All'epoca 150.000 lire corrispondevano a 2.500-3.000 euro attuali per stabilirsi in Italia da nullatenenti, spiega Daniele Lombardi, autore di Profughi, dai campi agricoli in Libia ai campi di accoglienza in Italia. Aracne Editore. Successivamente un decreto riservò agli italiani di Libia un certo numero di posti in alcuni concorsi pubblici. In un periodo di forte tensione sociale, siamo nel 1970, il provvedimento alimentò l'ostilità già presente in parte della popolazione. All'arrivo a Napoli, chi poteva andava presso amici o parenti. Sentivamo persone urlare dal molo «Fascisti, venite qui a rubare il lavoro!». Le autorità ci chiesero di non parlare con i giornalisti. Distribuirono panini, stantii e acqua. Poi un'altra lunga attesa prima di essere indirizzati alle nostre destinazioni. Io andai a Latina, dove abitava mia sorella. Ricevetti 500.000 lire, due materassi e due coperte. Dopo qualche tempo entrai alle poste, conclude Cason. La desolazione dei campi. I profughi che non trovarono subito un alloggio o un lavoro furono sistemati invece in centri di accoglienza, casermoni freddi e spogli con bagni in comune. Lo Stato ne allestì 9 sparsi in tutta Italia, da Trieste a Napoli. Pochi metri quadrati a famiglia, cibo scadente, nessuna privacy e, soprattutto, una grande sofferenza. Rabbia, paura, depressione e senso di impotenza si impossessarono di questi esuli che avevano subito un improvviso declassamento economico-sociale, aggiunge Luigi Scoppola Jacopini dell'Università Roma III. Esuli che di fatto si sentivano italiani e libici senza essere né l'una né l'altra cosa. I campi avrebbero dovuto chiudere entro il 1971. In realtà rimasero aperti per anni. Le relazioni Italia-Libia, invece, proseguirono indisturbate, appoggiate da molti governi italiani. Gheddafi, durante la sua dittatura, continuò a chiedere un risarcimento per l'occupazione italiana. E infine, nel 2008, ottenne il Trattato di Amicizia e Cooperazione, che si quantificò nella cifra di 5 miliardi di dollari da destinare a investimenti per infrastrutture e lotta all'immigrazione. Ma la caduta del regime e l'uccisione del dittatore nel 2011 sospesero l'accordo.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro

0: Va ora in onda un estratto da Un gentiluomo a Mosca di Amor Towles. Traduzione di Serena Prina. Neri Pozza, 2017. Letto da Lucia Colombo. Nel 1922 il conte Aleksandr Ilich Rostov viene condannato agli arresti domiciliari nel Grand Hotel Metropole di Mosca per essersi arreso alle corruzioni della propria classe sociale. La condanna è senza appello e prevede la fucilazione immediata se dovesse uscire dall'albergo. Nonostante la prigionia, Rostov, un gentiluomo colto e arguto, decide di affrontare la situazione con determinazione. La sua vita cambia quando incontra una bambina curiosa, Nina Kulikova, che lo aiuta a scoprire nuovi orizzonti all'interno dell'albergo. Il romanzo ripercorre un secolo di storia russa con umorismo e un cast di personaggi affascinanti. Buon ascolto! Avete ascoltato un estratto da Un gentiluomo a Mosca di Amor Towles. Traduzione di Serena Prina. Neri Pozza, 2017. Letto da Lucia Colombo.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: 21 giugno 1922. Comparizione del conte Aleksandr Ilich Rostov dinanzi al comitato d'emergenza del commissariato del popolo per gli affari interni. Presiedono compagni V.A. Ignatov, M.S. Zakovsky, A.N. Kasherov. Accusa A.I. Vyshinsky. Pubblico ministero Vyshinsky. Dica il suo nome. Rostov. Conte Aleksandr Ilich Rostov. Decorato con l'Ordine di Sant'Andrea, membro del Jockey Club, maestro di caccia. Vyshinsky. Può tenersi i suoi titoli. Non servono a nessuno. Per la registrazione, non è lei forse Aleksandr Rostov, nato a San Pietroburgo il 24 ottobre 1889? Rostov. Sono costui. Vyshinsky. Prima di cominciare, devo dire che non ho mai visto una giacca decorata con una tale quantità di bottoni. Rostov. La ringrazio. Vyshinsky. Non intendeva essere un complimento. Rostov. In tal caso chiedo soddisfazione sul campo. Risate.
4: Il segretario Ignatov.
3: Silenzio in galleria.
4: Vyshinsky.
3: Qual è il suo indirizzo attuale? Rostov. Suite 317 dell'Hotel Metropole a Mosca.
4: Vyshinsky.
3: Da quanto tempo ci abita? Rostov. L'ho eletta a mia residenza dal 5 settembre 1918. Poco meno di 4 anni.
4: Vyshinsky. La sua occupazione?
3: Rostov.
4: Non è compito di un gentiluomo avere un'occupazione.
3: Vyshinsky. Molto bene, allora. Come trascorre il tempo?
4: Rostov.
3: Cenando, discutendo, leggendo, riflettendo. La solita solfa.
4: Vyshinsky.
3: E scrive poesie?
4: Rostov.
3: È risaputo che so tirare di penna.
4: Vyshinsky, sollevando un piccolo volume. È lei l'autore di questo lungo poema del 1913. Dov'è ora? Rostov. Mi è stato attribuito. Vyshinsky. Perché ha scritto quel poema? Rostov. Chiedeva di essere scritto. Mi è semplicemente capitato di essere seduto a quel tavolo particolare, quella particolare mattina, in cui scelse di fare le sue richieste. Vyshinsky. E dove, per l'esattezza? Rostov. Nel salottino esposto a sud di Bello Sguardo. Vyshinsky. Bello Sguardo? Rostov. La proprietà dei Rostov a Nizhny Novgorod. Vyshinsky. Ah, sì, certo. Quanto di più appropriato. Ma torniamo a rivolgere la nostra attenzione al poema. Con la sua comparsa negli anni di più cupa repressione, dopo la rivolta fallita del 1905, fu considerato da molti come un incitamento all'azione. Può concordare con una simile affermazione? Rostov. Tutta la poesia è un incitamento all'azione. Vyshinsky, controllando gli appunti. Ed è stato nella primavera dell'anno successivo che lei ha lasciato la Russia per Parigi? Rostov. Mi sembra di ricordare i boccioli sugli alberi di mele, quindi sì, con ogni probabilità era primavera. Vyshinsky. Il 16 maggio, per essere precisi. Ora capiamo bene le ragioni del suo esilio volontario e proviamo anche una certa comprensione per le azioni che l'hanno spinta ad andarsene. Quello che qui ci interessa è il suo ritorno nel 1918. Ci si chiede se sia tornato con l'intenzione di imbracciare le armi e se così fosse, se a favore o contro la rivoluzione. Rostov. A quel punto temo che i giorni in cui potevo imbracciare le armi fossero ormai alle mie spalle. Vyshinsky. Allora, perché è tornato? Rostov. Avevo nostalgia del clima. Risate. Vyshinsky. Conte Rostov, a quanto pare lei non comprende la gravità della sua posizione, né mostra il dovuto rispetto nei confronti delle persone riunite qui, dinanzi a lei. Rostov. Ai suoi tempi, la zarina mi aveva rivolto le stesse rimostranze. Ignatov. Pubblico ministero Vyshinsky, se posso... Vyshinsky. Segretario Ignatov. Ignatov. Non ho dubbi, conte Rostov, che molte delle persone sedute in galleria siano sorprese di trovarla così affascinante. Ma io, per quel che mi riguarda, non lo sono affatto. La storia ha dimostrato che il fascino è l'ambizione finale della classe agiata. Quello che trovo davvero sorprendente, invece, è che l'autore del poema in questione possa essere diventato una persona così chiaramente priva di scopo alcuno nella vita. Rostov. Sono sempre vissuto convinto che lo scopo di un uomo sia noto soltanto a Dio. Ignatov. Infatti, quanto deve essere stato conveniente tutto ciò per uno come lei? Il comitato si ritira per 12 minuti. Ignatov. Alexander Ilyich Rostov, dopo aver preso in considerazione la sua testimonianza, possiamo solo presumere che lo spirito perspicace che scrisse il poema «Dov'è ora?» si sia irrevocabilmente arreso alle corruzioni della propria classe sociale e che adesso costituisca una minaccia per quegli stessi ideali che un tempo aveva abbracciato. Su questa base saremmo inclini a farla portare fuori da questa sala e metterla al muro. Ci sono alcuni dei rappresentanti anziani del partito, però, che la considerano tra gli eroi della causa pre-rivoluzionaria. È quindi opinione di questo comitato che lei debba fare ritorno all'albergo che tanto le piace. Ma non faccia errori. Se mai dovesse mettere un piede fuori dal Metropol, sarà fucilato. Avanti un altro. Firmato V.A. Ignatov, M.S. Zakorsky. A.N. Kosher. Libro primo. 1922. L'ambasciatore. Alle 6:30 del 21 giugno 1922, quando il conte Alexander Ilyich Rostov fu scortato attraverso i cancelli del Cremlino che davano sulla Piazza Rossa, il tempo era splendido e fresco. Raddrizzando le spalle senza interrompere la camminata, il conte inspirò l'aria come chi è appena uscito dall'acqua dopo una nuotata. Il cielo era proprio di quella tonalità di blu per la quale le cupole di San Basilio erano state dipinte. Il rosa, i verdi e gli ori luccicavano come se l'unico scopo di una religione fosse acclamare la propria divinità. Persino le ragazze bolscevichiche, che conversavano davanti alla vetrina dei grandi magazzini GUM, sembravano vestite per celebrare gli ultimi giorni di quella primavera.
5: «Salve, buon uomo!» Il conte si rivolse a Fyodor, al limitare della piazza. «Vedo che le more sono arrivate presto quest'anno. Senza dare il tempo allo stupefatto venditore di frutta di rispondere, il conte lo superò rapido, con i baffi incerati distesi come le ali di un gabbiano. Attraversando la porta della resurrezione, voltò le spalle ai lillà dei giardini di Alessandro e procedette verso la piazza del teatro, dove l'hotel Metropole si ergeva in tutta la sua gloria. Quando ne raggiunse la soglia, il conte strizzò l'occhio a Pavel, il portiere pomeridiano, e con la mano protesa si voltò verso i due soldati che lo stavano seguendo. «Grazie a voi, signori, per avermi portato a casa sano e salvo. Non ho più bisogno della vostra assistenza». Giovanotti vigorosi entrambi, i soldati dovettero comunque alzare il capo per ricambiare da sotto il berretto lo sguardo del conte, in quanto, come le 10 precedenti generazioni dei Rostov, il conte superava 1,90 m. «Vada avanti», disse quello dei due con l'aria più scafata, la mano sul calcio del fucile. «Dobbiamo accompagnarla nelle sue stanze». Nell'atrio il conte fece un ampio gesto con la mano, comprendendo così nel suo saluto l'imperturbabile Arcagi, che stava presidiando la reception, e la dolce Valentina, che stava spolverando una statuetta. Anche se il conte li aveva salutati a quel modo centinaia di volte prima d'allora, entrambi gli risposero sgranando gli occhi. Era quel genere d'accoglienza che uno potrebbe aspettarsi arrivando a una cena di gala senza essersi infilato i pantaloni. Passando accanto alla ragazzina con un debole per il giallo, che stava leggendo una rivista seduta sulla sua poltrona prediletta nell'atrio, il conte si fermò bruscamente davanti alle palme in vaso allo scopo di apostrofare la scorta. «Scale o ascensore, signori?» I soldati si scambiarono uno sguardo, lo rivolsero al conte e di nuovo si guardarono, incapaci di prendere una decisione. «Come ci si può aspettare che un soldato abbia la meglio sul campo di battaglia?» si chiese il conte, «se non è in grado di decidere come salire al piano superiore». «Scale», stabilì per loro. Poi superò i gradini a due, come aveva sempre fatto fin dagli anni dell'accademia. Raggiunto il terzo piano, il conte percorse il corridoio dal tappeto rosso in direzione della sua suite, una camera da letto comunicante con bagno, sala da pranzo e ampio salone, con finestre alte 2,5 metri che davano sui tigli della piazza del teatro. Era lì che l'attendeva l'indecenza di quella giornata, perché davanti alle porte spalancate delle sue stanze stava piantonato un capitano delle guardie in compagnia di Pascia e Pecia, i fattorini dell'albergo. I due giovani incrociarono lo sguardo del conte imbarazzati, essendo stati chiaramente obbligati a un qualche compito per loro sgradevole. Il conte si rivolse all'ufficiale. «Che significa tutto ciò, capitano?» Il capitano, che sembrò vagamente stupito dalla domanda, seppe tuttavia mantenere il controllo della reazione. «Sono qui per mostrarle il suo alloggio». «Questo è il mio alloggio». Tradendo una lievissima parvenza di sorriso, il capitano rispose: «Non più, temo». Lasciando indietro Pascia e Petia, Il capitano condusse il conte e la sua scorta fino a una scala di servizio nascosta dietro una porta che non dava nell'occhio, nel corpo centrale dell'albergo. La rampa male illuminata costringeva a brusche virate ogni 5 gradini, quasi si fosse in una torre campanaria. In tal modo salirono per 3 piani fino a una porta che si apriva su uno stretto corridoio, sul quale davano un bagno e 6 camere da letto dall'aspetto simile a celle monastiche. In origine, l'attico era stato costruito per ospitare i maggiordomi e le cameriere degli ospiti del Metropole, ma caduta in disuso l'abitudine di viaggiare con la servitù, le camere inutilizzate erano diventate la preda dei capricci di urgenze occasionali e da allora ospitavano pezzi di legno, mobili inutilizzabili e altri rottami assortiti. Quello stesso giorno, sul presto, la stanza più prossima alla scala era stata svuotata da tutto eccetto un letto di ferro, un cassettone con 3 sole gambe e 10 anni di polvere. In un angolo vicino alla porta c'era un armadietto piuttosto simile a una cabina telefonica, lasciato nella stanza dopo seconda riflessione. Seguendo la pendenza del tetto, il soffitto si inclinava via via che si allontanava dalla porta, in modo tale che lungo la parete esterna della stanza il solo posto dove il conte poteva stare in piedi in tutta la sua altezza era dove l'abbaino alloggiava una finestra delle dimensioni di una scacchiera. Mentre le 2 guardie controllavano con aria di sufficienza dal corridoio, il buon capitano spiegò che aveva convocato i fattorini per aiutare il conte a trasferire i pochi averi che il suo nuovo alloggio avrebbe potuto accogliere, e il resto diventerà proprietà del popolo. «È questo dunque il gioco cui stanno giocando», pensò il conte. «Molto bene». In pochi balzi ridiscese dalla torre campanaria con le guardie che gli correvano dietro, i fucili che sbattevano contro la parete. Al 3° piano s'avviò con passo deciso lungo il corridoio e poi dentro la sua suite, dove i 2 fattorini alzarono su di lui uno sguardo dall'espressione dolente. «È tutto a posto, ragazzi», li rassicurò il conte. Poi cominciò a indicare «questo, quello, quelli, tutti i libri». Tra gli arredi destinati al nuovo alloggio, il conte scelse 2 poltrone dallo schienale alto, il tavolino da caffè di foggia orientale di sua nonna e l'assortimento prediletto di piatti di porcellana. Scelse 2 lampade da tavolo in forma di elefante di ebano e il ritratto della sorella Elena, che Sherov aveva dipinto durante un breve soggiorno a Bello Sguardo nel 1908. Non scordò la valigia di cuoio, fatta appositamente per lui da Asprey, a Londra, che il suo buon amico Mishka aveva in modo tanto appropriato battezzato l'ambasciatore. Qualcuno era stato così cortese da far sì che uno dei bauli da viaggio del conte fosse portato nella sua stanza. Così, mentre i fattorini trasportavano di sopra quanto appena menzionato, il conte riempì il baule di indumenti ed effetti personali. Notando che le guardie addocchiavano le 2 bottiglie di brandy sulla mensola, il conte con un cenno del capo le invitò a entrare. Una volta che il baule fu portato di sopra, indicò infine la scrivania. I 2 fattorini, la cui divisa blu era già stata segnata dalle fatiche, la afferrarono per le estremità. «Pesa 1 tonnellata», disse uno rivolgendosi all'altro. «Un re si crea una fortezza con un castello», osservò il conte. «Un gentiluomo lo fa con una scrivania». Mentre i fattorini la trascinavano nell'ingresso, l'orologio del nonno dei Rastov, destinato a essere lasciato indietro, scoccò 8 dolenti colpi. Il responsabile dei fattorini aveva da tempo fatto ritorno alla sua postazione e le guardie, barattata l'aria belligerante con una annoiata, se ne stavano appoggiate alla parete, lasciando che la cenere delle sigarette cadesse sul parquet, mentre nell'ampio salone si riversava la luce inalterata del solstizio di quell'estate moscovita. Con occhio assorto, il conte s'accostò alle finestre dell'angolo della suite esposto a nord-ovest. Quante ore aveva trascorso lì davanti? Quante mattinate, con indosso la veste da camera e la tazza di caffè in mano, aveva osservato i nuovi arrivi da San Pietroburgo, spossati e stropicciati dopo il viaggio notturno in treno, sbarcare dai tassì. Quante sere d'inverno aveva guardato la neve scendere piano, mentre un'ombra solitaria, bassa e tarchiata, passava sotto un lampione. Proprio in quell'istante, all'estremità settentrionale della piazza, un giovane ufficiale dell'Armata Rossa s'affrettò a salire i gradini che portavano al Bolshoi, dopo aver perso la prima mezz'ora dello spettacolo serale. Il conte sorrise, al ricordo della sua predilezione per gli arrivi entr'acte. Dopo aver insistito all'English Club che si poteva trattenere soltanto per un altro bicchiere, si fermava per berne tre. Poi, dopo essere saltato sulla vettura in attesa, sfrecciava per la città, superava a balzi i mitici gradini e, come quel giovane, scivolava attraverso le porte dorate. Mentre le ballerine danzavano con grazia sulla scena, il conte bisbigliava i suoi excuse-moi, facendosi strada verso il suo posto abituale in ventesima fila, con la vista privilegiata sulle signore nei palchi. «Arrivare tardi», pensò il conte con un sospiro. «Ah, che delizia della giovinezza!» Girò i tacchi e si mise a camminare per le stanze. Ammirò le dimensioni del grande salone e i due lampadari. Ammirò i pannelli dipinti della piccola sala da pranzo e l'elaborato meccanismo in ottone che permetteva di chiudere le doppie porte della camera da letto. In breve, rivisitò gli interni come avrebbe potuto fare un potenziale acquirente che stesse visitando le stanze per la prima volta. Giunto in camera da letto, il conte si soffermò dinanzi al tavolo dal ripiano di marmo sul quale era posato un assortimento di oggetti bizzarri. Tra di essi scelse un paio di forbici che erano state molto amate dalla sorella. Disegnate in forma di airone, con le lunghe lame d'argento, atte a rappresentare il becco dell'uccello, e la piccola vite dorata, che fungeva da perno, a rappresentarne invece l'occhio. Le forbici erano così delicate che si riusciva a stento a infilare pollice e indice negli anelli. Guardando da un capo all'altro dell'alloggio, il conte fece un rapido inventario di tutto quello che sarebbe stato lasciato indietro. Le proprietà personali, i mobili e gli objets d'art che si era portato nella suite 4 anni prima erano già stati il prodotto di un'ampia cernita. Quando al conte era giunta voce dell'esecuzione dello zar, infatti, aveva immediatamente fatto ritorno da Parigi. Per oltre 20 giorni si era fatto strada attraverso 6 nazioni e aveva costeggiato 8 battaglioni che combattevano sotto 5 bandiere diverse, raggiungendo infine Bello Sguardo il 7 agosto 1918, con soltanto uno zaino in spalla. Sebbene avesse trovato le campagne sull'orlo della ribellione e i domestici in uno stato di profondo turbamento, la nonna, la contessa, era come suo solito imperturbabile. «Sasha», gli aveva detto, senza alzarsi dalla poltrona, «hai fatto proprio bene a tornare. Devi essere affamato. Unisciti a me per il tè».
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.